0: 2 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte miele.
1: Di notte specialmente, di notte lentamente, di notte.
0: Latte miele.
2: La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e vincono.
3: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
4: Tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti, e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti, e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama, e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata. Ogni cosa nel suo raggio.

non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che

0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: notte, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, notte, vengo anch'io, notte, vengo anch'io, notte, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, notte, vengo anch'io, notte, vengo anch'io, notte, ma perché? Perché no?
1: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend. 1973.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2004.

0: 3 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

se fosse la luna la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare per non aver paura. Se fosse la fortuna

bruciate. Se fosse un foglio bianco, se fosse solo un viaggio, se hai ancora quella foto nel cassetto dove ho scritto un giorno dopo l'altro.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2001.

Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend. 2018.

Visti i tempi, sembra quasi un valore. Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

Vuoi connetterti ma non c'è rete. Vuoi scommettere ma non c'è fede. E vuoi investire però non c'è fondo.

0: non può essere l'unica condizione.
1: Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Si può scivolare se così si può dire, questioni di cuore.
0: Latte e miele.
2: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend.
1: È un altro giorno e mi devo svegliare e parlare. Vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare e mangiare. Però non trovo il tempo come tutte le volte penso. Forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna. E allora basta.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
1: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse raccontarlo.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: $5.59
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
3: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin. Katia, Plin Plin.
5: Plin Plin.
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
6: Le stelle del 10 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, giornata di cambiamenti, qualche imprevisto. Bisogna reagire con la solita determinazione, anche se, come dico sempre, quel Saturno nel segno invita soprattutto a tagliare rami secchi, non ad arrabbiarsi. In amore, miglioramenti da domenica pomeriggio. Per il Toro, periodo utile per pianificare progetti futuri, soprattutto per il 2027. Quello che nasce adesso potrebbe essere soggetto a verifica o cambiamenti. Chi si sposa, convive, che fa una scelta di questo genere, accetta una sfida. Attenzione alle spese. Gemelli, energia, novità, occasioni per rinnovare lavoro e conoscenze. Sono anche favoriti gli incontri sentimentali. È un periodo molto creativo e si sa che i gemelli, grazie alla fantasia, riescono a fare grandi cose. Il Cancro vive delle possibili tensioni familiari, qualche piccolo contrattempo ritardo. Avevo spiegato che questo fine settimana poteva essere un po' sottotono. Mantenere la calma è necessario, accettare gli inviti anche perché bisogna distrarsi. Domani va meglio. Leone, fai chiarezza nelle amicizie, nei sentimenti. È un periodo in cui Giove ti aiuta a superare problemi. E come spiegavo tempo fa, anche chi ha avuto un guaio, una difficoltà grande, pensa, ce l'ho fatta, in fondo mi è andata bene. Però, ancora una volta, con Marte nel segno, bisogna evitare di stancarsi, sovraccaricarsi e concedersi il riposo necessario. La Vergine affronta i cambiamenti con molta pazienza. Lo sappiamo, è un segno di terra, non ama l'improvvisazione. Questa Venere in sestile porta occasioni in amore anche per recuperare un sentimento. Persone stimolanti attorno, Scorpione, Gemelli possono andar bene. La Bilancia è una giornata movimentata. Di chi ti puoi fidare? Ecco, questa è una domanda che potrai porti diverse volte nel corso di questa giornata, ma anche nelle prossime settimane. Sarebbe il caso di dare spazio al divertimento. Scorpione, amicizia e amore al centro dell'attenzione, Venere, Mercurio. Mercurio, tra l'altro, stimola le buone idee, favoriti gli incontri, le passioni e le nuove conoscenze. Possibili sorprese, mi raccomando, parcheggia la diffidenza. Il Sagittario torna ottimista e cresce la voglia di stare in compagnia, cerca persone capaci di ricambiare la sua generosità e spero davvero che questa situazione astrologica migliori soprattutto per i cuori solitari o per coloro che sono rimasti feriti in amore. Capricorno, restano dei piccoli dubbi, forse anche questa è una giornata che porta un minimo di irritabilità e stanchezza. Evita le polemiche, capita spesso di arrivare al weekend esausti, organizza qualcosa di piacevole per domenica. Acquario dovrebbe recuperare energie dopo mesi complicati, ci sono stati cambi di scena, di gruppo, di ruolo, in certi casi addirittura di azienda. C'è anche chi ha detto stop, ha lanciato un ultimatum. In amore servono ancora pazienza e chiarezza, periodo rivoluzionario che porterà però cambiamenti importanti. E per i Pesci, intuizioni e sentimenti intensi, favoriti gli incontri, nuove prospettive amorose e decisioni importanti per il futuro, sempre avvantaggiate da un ottimo aspetto di Mercurio. Chi vuole sposarsi o convivere, ufficializzare una storia, avrà a disposizione un periodo molto interessante. Per oggi è tutto, buon weekend e ci sentiamo domani.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
7: Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin. Katia, Plin Plin.
5: Plin Plin.
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bra.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Se un giorno non mi amassi più,
4: latte e miele.
3: Domani sarà un giorno migliore, vedrai.
4: Latte e miele.
5: Latte e miele.
4: La tua musica italiana.

le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Spot.
4: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
5: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu.
6: È così che lei è arrivata.
5: Lei chi è?
7: L'Estranea, dall'8 ottobre al cinema. Tratto da una storia vera.
8: Scegliete.
9: Ma lo conoscete come sembra più piccola.
10: Non me la preoccupare.
7: Emanuele Maria Di Stefano, Gaia Merlunghi e con Valerio Mastandrea.
11: Siamo sempre qua, per favore.
12: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
7: La città dei vivi. Dal 1 ottobre al cinema.
4: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
13: Qualcosa di esplosivo arriva al cinema.
14: È il mio stomaco, quei baby dinosauri mi hanno mangiato i biscottini.
13: Un'avventura spericolata, ruggente.
14: Ok.
13: Fuori di testa, coinvolgente.
15: Mister Culetto Pelosetto.
14: Anch'io voglio un dinosauro piaffetto.
13: Paw Patrol, solo al cinema.
16: Ti dicono tante cose, che sei blasfemo, che ridi delle sacre scritture.
17: Quando è uscito dalla tomba la madre si guardava Lazzaro, non ci poteva credere, Lazzaro. Mi ti ricordavo più basso, io adesso.
16: Ti stai mettendo in un barguaio.
18: Sarebbe come condannare un bambino.
16: Non rido di Dio, io ci rido insieme.
7: Dio ride, solo al cinema.
19: Le prevendite sono aperte.
20: Ci sono buone notizie e brutte notizie qua.
21: Voglio sapere che succederà esattamente.
22: La storia va ancora scritta.
7: Digger, al cinema.
2: Oggi al cinema, punto di riferimento per gli appassionati e amanti del cinema e dintorni.
4: Multisala Aurora.
23: Cosa vuol dire Nazza?
24: Sono i danni collaterali, il numero di civili che moriranno in seguito a un attacco.
25: Gaza diventò una specie di fabbrica, una fabbrica di obiettivi.
23: Qual è il numero più alto di Nazza che ricordi?
25: Una volta venne approvata l'uccisione di 500 persone, per un solo bersaglio umano.
23: 500 persone è la popolazione di una cittadina israeliana?
25: Sì.
7: Nazza, uno dei film più importanti del nostro tempo.
4: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
0: I partner di questo programma sono
26: www.ilmoderatore.it, è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
27: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
28: We serve.
29: Every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
30: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
31: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773.
1: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, in via Pignatelli Aragona numero 88. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
3: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
5: Parcheggio custodito e gratuito.
6: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche. Da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75. Cialdami, gli specialisti del caffè.
8: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
9: Latte Miele. Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1967.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2013.

0: tu. Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

0: 7 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con ADN Kronos e Lab Italia. La riforma delle professioni affronta anche il problema degli ordini professionali, fondamento della società civile attraverso le competenze delle diverse categorie. Angelo Domenico Perrini, presidente del CNI.
5: La riforma affronta anche l'organizzazione degli ordini, consolida il principio che gli ordini sono a tutela della società civile, che coloro che ne fanno parte devono essere soggetti controllati e in grado di aggiornarsi in maniera continua, di dare assicurazione anche dal punto di vista di quelle che sono le responsabilità che un professionista si assume con la posizione della firma.
4: Nel secondo trimestre la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo certifica l'Istat nel conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche. Nel secondo trimestre 2026 l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari al meno 2%, lo segnala l'Istat nel conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche, sottolineando come invece il saldo è risultato positivo, pari al 3% del PIL. Nel secondo trimestre 2026 il reddito disponibile delle famiglie ha segnato un aumento inferiore a quello della spesa per consumi finali, determinando una contrazione della propensione al risparmio. Lo rende noto l'Istat. Il reddito è infatti aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%. Il secondo trimestre del 2026 il PIL, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% nei confronti del secondo trimestre del 2025. Lo si legge nella nota informativa dell'Istat sui conti economici trimestrali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Spot.
7: Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva.
8: Siamo in piazza Leoni 49 a Palermo. Chiama lo 091 30 48 51
7: e prenota la tua visita. Prenditi cura del tuo sorriso.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
1: Willy Peyote, live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
2: Grazie, ma no, grazie.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no.
3: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Ho sbagliato.
0: Fabrizio Moro. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2015.
6: Quando tira il vento

0: 7:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Sabato 10 ottobre, buongiorno da Francesco Carruba. Diciamo subito grazie a Simone The Morning in regia. Vi faccio subito una domanda: chi è il primo o la prima a svegliarsi questa mattina e perché? Tra poco ve lo chiedo ufficialmente al 335-787-1910, ma prima l'oroscopo di Paolo Fox.
3: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
5: tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin.
5: Plin Plin.
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Latte, latte stelle.
3: Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
7: Le stelle del 10 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, giornata di cambiamenti, qualche imprevisto. Bisogna reagire con la solita determinazione, anche se, come dico sempre, quel Saturno nel segno invita soprattutto a tagliare rami secchi, non ad arrabbiarsi. In amore, miglioramenti da domenica pomeriggio. Per il Toro, periodo utile per pianificare progetti futuri, soprattutto per il 2027. Quello che nasce adesso potrebbe essere soggetto a verifica o cambiamenti. Chi si sposa, convive, che fa una scelta di questo genere, accetta una sfida. Attenzione alle spese. Gemelli, energia, novità, occasioni per rinnovare lavoro e conoscenze. Sono anche favoriti gli incontri sentimentali. È un periodo molto creativo e si sa che i gemelli, grazie alla fantasia, riescono a fare grandi cose. Il Cancro vive delle possibili tensioni familiari, qualche piccolo contrattempo, ritardo. Avevo spiegato che questo fine settimana poteva essere un po' sottotono. Mantenere la calma è necessario, accettare gli inviti anche perché bisogna distrarsi. Domani va meglio. Leone, fai chiarezza nelle amicizie, nei sentimenti. È un periodo in cui Giove ti aiuta a superare problemi. E come spiegavo tempo fa, anche chi ha avuto un guaio, una difficoltà grande, pensa: ce l'ho fatta, in fondo mi è andata bene. Però ancora una volta, con Marte nel segno, bisogna evitare di stancarsi, sovraccaricarsi e concedersi il riposo necessario. La Vergine affronta i cambiamenti con molta pazienza. Lo sappiamo, è un segno di terra, non ama l'improvvisazione. Questa Venere in sestile porta occasioni in amore, anche per recuperare un sentimento. Persone stimolanti attorno, Scorpione, Gemelli, possono andar bene. La Bilancia è una giornata movimentata. Di chi ti puoi fidare? Ecco, questa è una domanda che potrai porti diverse volte nel corso di questa giornata, ma anche nelle prossime settimane. Sarebbe il caso di dare spazio al divertimento. Scorpione, amicizia e amore al centro dell'attenzione. Venere, Mercurio. Mercurio, tra l'altro, stimola le buone idee. Favoriti gli incontri, le passioni e le nuove conoscenze. Possibili sorprese. Mi raccomando, parcheggia la diffidenza. Il Sagittario torna ottimista, cresce la voglia di stare in compagnia, cerca persone capaci di ricambiare la sua generosità e spero davvero che questa situazione astrologica migliori, soprattutto per i cuori solitari o per coloro che sono rimasti feriti in amore. Capricorno, restano dei piccoli dubbi, forse anche questa è una giornata che porta un minimo di irritabilità e stanchezza. Evita le polemiche, capita spesso di arrivare al weekend esausti, organizza qualcosa di piacevole per domenica. Acquario dovrebbe recuperare energie dopo mesi complicati, ci sono stati cambi di scena, di gruppo, di ruolo, in certi casi addirittura di azienda. C'è anche chi ha detto stop, ha lanciato un ultimatum. In amore servono ancora pazienza e chiarezza. Periodo rivoluzionario che porterà però cambiamenti importanti. E per i Pesci, intuizioni e sentimenti intensi, favoriti gli incontri, nuove prospettive amorose e decisioni importanti per il futuro, sempre avvantaggiate da un ottimo aspetto di Mercurio. Chi vuole sposarsi o convivere, ufficializzare una storia, avrà a disposizione un periodo molto interessante. Per oggi è tutto, buon weekend e ci sentiamo domani.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10.
6: Latte, latte stelle.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
5: tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin.
5: Plin Plin.
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
5: Plin Plin.

0: con te.
1: Parafulmini con la voce di Giorgia, un brano scritto da Lorenzo Fragola e Mameli con la partecipazione proprio di Giorgia nella scrittura. La produzione è firmata da Mameli, questo è l'ultimo singolo della grande voce, la grande cantante romana. Ben ritrovati su Radio Latte Miele, ciao di nuovo da Francesco Carruba, grazie a Simone De Morning in regia. Iniziamo!

0: Allora, in questo 10 ottobre, come ogni sabato, ogni domenica, stiamo insieme dalle 8 alle 10 su Latte e Miele. E allora, visto che stamattina sono arrivato con il buio, non so Simone in regia, con il buio c'era anche un po' di nebbia, insomma, era già un assaggio di autunno potente, quasi inverno. E allora mi è venuta in mente la domanda che vi faccio ogni tanto: chi è il più mattiniero, la più mattiniera del weekend tra voi e perché? Chi è il primo, la prima a svegliarsi, il re e la regina dell'alba? Raccontateci un po' come è andata la sveglia questa mattina, e se siete particolarmente mattinieri, anche per quale motivo. Magari andate a correre immersi nella nebbia, appunto, oppure andate al lavoro, a scuola, anche con il meteo complicato di questi giorni. Tra poco ne parliamo. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è sempre il 335 787 1910.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Willy Peyote live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
3: Grazie, ma no, grazie.
2: Latte e miele.
4: Si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore.
2: Latte e miele.
5: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore.
6: Radio Latte Miele,
2: la tua musica italiana.

hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La protagonista di Dedica di Ernia è appunto Milano, ogni tanto lo raccontiamo, e a Milano questa mattina c'è proprio il classico meteo meneghino, foschia, nebbia, grigiolino, anche freschetto, e c'è una situazione meteo un po' complicata in questi giorni in tutta Italia. Potrebbero esserci anche le scuole chiuse in diverse regioni in questa mattinata, oltre a allerte meteo per temporali. Quindi vediamo un po' nel dettaglio perché c'è stato il maltempo che ha colpito mezza Italia nelle scorse ore, con il nubifragio nel napoletano, poi questa doppia tromba d'aria nel trapanese, e anche quella di oggi, dicevamo, sarà una giornata abbastanza difficile con il meteo. La Protezione Civile ha diffuso l'allerta meteo arancione per temporali su parti di Sicilia, Calabria e Puglia, quindi ancora al sud, e poi anche allerta meteo gialla su Abruzzo, Molise, Toscana, Basilicata e Umbria. Alcuni sindaci, dicevamo ad esempio in Campania e in Calabria, hanno firmato ordinanze con cui hanno proprio stabilito la chiusura delle scuole per oggi. Giornata climaticamente difficile. Nella seconda ora avremo gli aggiornamenti del meteo della redazione, quelli ufficiali, e in generale poi speriamo che dopo queste turbolenze torni il sole, come cantano Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci, è il disco Weekend di Latte.

0: Il Sole, Uelo e Alvaro Soler, che sono venuti anche a Radio Latte Miele a raccontare questo progetto, dove c'è anche la tromba di Roy Paci. Disco Weekend di Radio Latte Miele. Allora, parliamo anche della gaffe social che è capitata a un noto programma TV. In pratica, in queste immagini è spuntata una lavagna su cui c'è una lista di nomi, e quella è la lista di nomi che di solito si fa nelle redazioni giornalistiche per preparare i coccodrilli, e quindi diciamo che i nomi riguardano persone molto avanti con gli anni e sono personalità molto molto note. Si va da Renzo Arbore, Mina, fino addirittura al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tra l'altro, a fianco al suo nome in questa lavagna nel video si vede proprio la scritta "speriamo di no" che è un po' il pensiero di tutta l'Italia. E tra questi nomi c'è anche quello di Lino Banfi, che è stato anche raggiunto per commentare questa gaffe social della trasmissione. Lino Banfi ha detto: "Io sono sempre il primo nella lista", e poi l'ha detto ovviamente con la sua innata comicità. Ha detto che la conduttrice Elisa Isoardi si è scusata, l'ha chiamato quasi in lacrime, ma lui l'ha presa come sempre con filosofia. Ha detto: "Queste cose allungano la vita", ha fatto una battuta, ha detto che sta facendo gli scongiuri, ma poi noi sappiamo che Lino Banfi da tempo ormai ha il suo antidoto.
1: Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio.
0: Eccolo qua.
1: E come battizzo? Contro il malocchio.
0: Sì?
1: Con il peperoncino e un po' di insalata, ti protegge la Madonna dell'ingoroneta.
0: Perfetto.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
9: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
10: Acqua in bocca.
9: Ah, non me lo vuoi dire?
10: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
11: Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana inizia con il grande cantautorato degli anni 80 e 90. Partiamo con Bandiera Bianca, Franco Battiato dall'81 e poi Francesco De Gregori. Adelante, adelante dal 90.

Adelante, Adelante di Francesco De Gregori, un brano che dal 1990 l'abbiamo riascoltato su Latte e Miele, però appunto a questo racconto, racconta l'Italia ovviamente, l'attraversa anche con la sensazione del viaggio, con questo motto Adelante, Adelante, quasi di fuga, no? Come da una rapina. Perché dico questo? Perché sono successi dei furti curiosi nelle ultime ore, in questi giorni. Partiamo dal furto più grande nella storia delle cantine italiane. Sono state rubate 30.000 bottiglie di vino in una importante realtà di Arezzo, e appunto è il furto più grande di vini pregiati mai messo a segno in Italia. Pensate che il bottino ha un valore stimato di 5 milioni di euro, tutti in bottiglie di vino praticamente. Se le berranno tutte, direte voi, è probabile che queste bottiglie in realtà finiranno sul mercato nero per essere rivendute, visto il loro valore. E volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, mi ha fatto sorridere il commento di alcuni esperti che hanno detto: beh, però questo furto, questo episodio fa capire il livello del vino italiano, perché se viene compiuto un furto di questo tipo significa che abbiamo prodotti di grandissimo valore sui mercati di tutto il mondo, e questo è vero. Tra poco parliamo di altri furti curiosi successi proprio nelle ultime ore. Ora continua il nostro viaggio nel tempo della musica con Sugar Free e una canzone che cade davvero a pennello, Kleptomania.

0: Cleptomania, tra poco ne parliamo. Loro sono gli Sugar Free, che il 23 ottobre si esibiranno in concerto a Lingua Glossa in provincia di Catania, a casa loro praticamente. Intanto arrivano i vostri messaggi al 335-787-1910. Vi ho chiesto chi è il primo o la prima a svegliarsi in questo sabato mattina e perché. Allora, Massimo ci ha mandato la foto del luogo in cui lavora, è una sala con del macchinari, insomma, sicuramente un lavoro manuale. Quindi buon lavoro a Massimo. E poi Francesca si è autoproclamata la prima a svegliarsi. Lei dice che ama il mattino presto perché si lavora bene e si cammina meglio. Anche la foto dell'alba che ci ha mandato, molto molto suggestiva. Dicevamo della cleptomania, questo disturbo che insomma caratterizza l'impulso di rubare gli oggetti, magari quelli che non sono neanche necessari per davvero, e quindi si rubacchiano queste cose. Parlavamo delle notizie più curiose sui ladruncoli delle ultime ore, degli ultimi giorni. Mi ha fatto sognare il ladro sulla bicicletta elettrica del milanese. Purtroppo è stato fermato dalla polizia locale, ha fatto diversi furti, e io me lo immagino sulla bici elettrica, così non inquina. Poi un altro caso a Verona, invece, c'è stata la famosa spaccata in un negozio di capi firmati. Sono riusciti a rubare merce per 3.000 euro, ma i residenti hanno lanciato uova dalla finestra proprio contro i ladri, quindi c'è stata anche questa reazione. Poi ci sono le bande delle macchinette, cioè persone che si introducono magari nelle scuole o negli uffici o nei luoghi di lavoro e vanno a scassinare le macchine, i distributori automatici, rubando praticamente le merendine, le bevande. Ora magari andiamo a farci un caffè anch'io e Simone in regia, ma senza scassinare la macchinetta.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Denaro è tempo il?
5: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.

0: porto via con me.
1: Su Radio Latte Miele Giovanotti con Ti porto via con me, che è quello che dice il ladruncolo al suo bottino. Ti porto via con me. Allora chiudiamo questa parentesi sui furti più curiosi degli ultimi giorni con il mio caso preferito, che è quello dell'uomo che ha rapinato un ufficio, o ci ha provato in realtà, un ufficio postale con la maschera di Salvador Dalì sul volto. È la famosa maschera della serie La Casa di Carta, no? L'abbiamo presente tutti. Solo che mentre appunto faceva questa rapina, uscendo, praticamente gli è caduto il portafogli con dentro i documenti, e quindi per i carabinieri è stato abbastanza un gioco da ragazzi arrivare a casa sua, bussare e dire: guarda che hai perso portafogli mentre rapinavi, e quindi l'hanno arrestato. Lui tra l'altro era ai domiciliari per un'altra rapina, è uscito per fare una rapina. Insomma, un caso veramente incredibile, è successo in provincia di Pavia. Il bottino non era male, era di oltre 7.000 euro, ed è stato ritrovato all'interno di un tombino proprio vicino a casa dell'uomo, dove lui aveva lasciato sia il bottino sia la maschera di Dalì. Quindi è stato arrestato, l'accusa è di rapina aggravata, ed è stato portato nel carcere di Torre del Gallo, proprio a Pavia.

Non è detto su Radio Latte Miele, con la voce di Laura Pausini, che proprio in questi giorni ha fatto un annuncio importante, un nuovo grande concerto per il 2027 che sarà per lei davvero ricco di concerti. Bene, il 2 dicembre sarà a Milano al Lunipol Dome.

0: settimana.
1: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
2: tanti cin cin.
1: Katia, plin plin.
2: Sì, scusa,
1: plin plin.
3: 8:59.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio ad aprire la nostra seconda ora insieme su Radio Latte Miele in questo sabato 10 ottobre. Buongiorno di nuovo da Francesco Carruba, grazie al nostro Simone The Morning in regia. Allora, arrivano i vostri messaggi al 335-787-1910, ricordiamo sempre che possono essere sia messaggi scritti sia vocali. Giacomo risponde alla domanda sul più mattiniero, la mattiniera di oggi in Italia tra gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Latte Miele. Lui dice che il più mattiniero di casa sua è lui, anche se con il passare del tempo la sua mattinata inizia un po' più tardi, alle 8, e quindi chiede se può considerarsi ancora mattiniero. Ma certo, anche noi iniziamo alle 8 il sabato e la domenica, andiamo avanti fino alle 10. Poi c'è un messaggio importante da condividere insieme a voi, è un messaggio che dice così: tanti auguri a Deborah da parte di suo marito Daniele e dei suoi splendidi gemelli Thomas e Mattia. Daniele in particolare ha un messaggio suo per Deborah: ti amo.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili, regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario, 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast, le finestre di design.
4: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
5: Spot.
6: Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva.
7: Siamo in piazza Leoni 49 a Palermo. Chiama lo 091 30 48 51
6: e prenota la tua visita. Prenditi cura del tuo sorriso.
8: Latte e miele.

0: parli più.
1: Paparazzi, Cesare Cremonini con il suo ultimo singolo su Radio Latte Miele. Allora diamo uno sguardo a una delle notizie più importanti delle ultime ore, anche perché riguarda tutta l'Italia, tutti noi. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato ieri la legge elettorale, il Quirinale l'ha fatto sapere nel tardo pomeriggio, è la legge appunto approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati, e la firma del Colle chiude un po' tutto il percorso parlamentare e rende esecutivo il testo, anche se non entra in vigore all'istante con la promulgazione del Presidente della Repubblica. Certo, la riforma elettorale ora è legge dello Stato, però il passaggio successivo importantissimo è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi da quel momento decorre la cosiddetta vacatio legis, di norma dura 15 giorni, e quindi solo a quel punto poi le nuove regole sostituiranno il Rosatellum, che era la legge elettorale precedente, e diventeranno il sistema con cui eleggeremo noi cittadini la Camera e il Senato. Quindi è importante, è una notizia importante. Continua la musica italiana di Radio Latte Miele con un nuovo singolo appena arrivato, è Ok Buonanotte di San Giovanni. È un altro giorno e mi devo

Ok, buonanotte, il nuovo singolo di San Giovanni su Radio Latte Miele è accompagnato anche dal videoclip ufficiale che si apre proprio con lui, con il cantante San Giovanni che al suono della sveglia vorrebbe solo stare a letto, una cosa che capita a tutti durante la settimana ma anche nel weekend, anche oggi in questo sabato in cui vi ho chiesto chi è il primo di voi a svegliarsi al mattino. E la canzone insomma attraversa un po' con i versi le varie situazioni delle giornate che capitano a tutti, quindi per esempio anche quando siamo immersi nel lavoro e non troviamo neanche il tempo di pranzare, per esempio. Comunque questo pezzo è il secondo brano estratto da Tutto Bene, Grazie, che è il titolo del nuovo album di San Giovanni, uscirà il 13 novembre e si sa già che le canzoni del disco parlano di sentimenti molto comuni, soprattutto tra le nuove generazioni, quindi la paura di scegliere, la sensazione di essere in ritardo, ma non solo nella giornata, proprio nel trovare un posto nel mondo, oppure la solitudine, poi il desiderio di farcela, il bisogno di condividere e anche il valore degli effetti, tutte cose molto sentite dai giovani oggi. E tutto questo progetto è stato anticipato anche da un brano che si intitola Ti ho cercata felicità tra parentesi, è stato il primo singolo che ha anticipato tutto il progetto discografico e tra l'altro conteneva anche un campionamento del brano Felicità di Lucio Dalla.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, anche.
1: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
6: L'oroscopo è offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
7: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin. Katia, Plin Plin. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
8: Spot.
9: Un fine settimana dalla redazione regionale, da cui parla Filippo Virzì, edizione di sabato 10 ottobre. In apertura, in Sicilia, le città ostaggio delle auto, la difficile corsa delle biciclette tra rischi e ritardi. Malgrado le risorse disponibili, le città siciliane e del sud in generale restano indietro rispetto a quelle del nord. Nei centri urbani divorati dal cemento, soprattutto in quelli del sud Italia, le vere protagoniste delle strade sono le macchine, strade intasate, strade a volte assassine, strade in cui a fare le spese del traffico selvaggio sono spesso gli attori più deboli, pedoni ma anche ciclisti. Nel 2025 in Italia sono stati 222 ciclisti rimasti uccisi in incidenti stradali, secondo i dati dell'osservatorio ASAPS. E adesso occhio al meteo, che sta per cambiare. Il peggioramento è atteso fra venerdì e sabato, con precipitazioni sparse diffuse, a prevalente carattere di temporale. Le piogge più consistenti sono attese sulle zone occidentali, con quantitativi moderati e localmente elevati. Le possibili criticità riguardano frane e problemi idraulici nei piccoli bacini e nelle aree urbanizzate, oltre ai sondazioni nelle aree di foce per i bacini maggiori. Il rischio può essere più grave dove corsi d'acqua e reti fognarie hanno condizioni strutturali inadeguate. La Protezione Civile raccomanda massima attenzione. Voicing, progetto di Unipa per ricostruire suoni del mondo antico. Il rettore Midiri dichiara: consolidiamo il nostro ruolo come ateneo internazionale da Palermo per tutto il mondo. Questo è l'obiettivo di Voicing Spaces, Toward an Aural Architecture in the Past, che è coordinato dall'Università degli Studi di Palermo e finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca con 2.272.271,90 euro nell'ambito del Fondo Italiano per le Aziende, è stato presentato a Palazzo Steri. In sostanza, un gruppo di ricerca studierà le condizioni acustiche di alcuni dei più importanti siti del Mediterraneo attraverso rilievi tridimensionali, misurazioni archeoacustiche, sistemi informativi geografici, modellazione digitale, simulazioni della propagazione del suono e realtà virtuale. Cambiamo decisamente argomento. Tragedia Carlentini. 16enne muore in un incidente con lo scooter. Il ragazzo 16enne, studente di un liceo scientifico, era alla guida del suo scooter quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare. Scontro volante con scooter, due giovani feriti e poliziotti accerchiati. In via Porta di Castro, a Palermo, nella zona di Ballerò, la vettura della polizia si è scontrata con un altro scooter che percorreva la strada a contromano. I due giovani a bordo sono rimasti feriti in modo grave. L'impatto frontale ha provocato il ferimento dei due motociclisti che sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale civico del capoluogo regionale. I residenti poi hanno circondato gli agenti di polizia, sono intervenuti in soccorso dei poliziotti diverse volanti, ma anche carabinieri e guardie di finanza. Un po' quello che già è successo in precedenza nel quartiere Falso Miele. Sgomberata una pineta diventata accampamento a Siracusa. Intervento di questura, polizia municipale e servizi sociali del comune nella zona di via Foti, zona nord di Siracusa, dove nelle ultime settimane si era accampato un uomo in tenda e si erano anche accumulati rifiuti e materiali ingombranti. Chiudiamo il nostro appuntamento informativo con gli eventi in Sicilia. Vi segnalo a Palermo, al campetto Associazione San Giovanni Apostolo, ballerò Buskers al CEP, parata e ci vuole calma, così si intitola l'evento, nel pomeriggio di oggi, sabato 10 ottobre. In breve, musica in movimento e circo nel campetto di San Giovanni Apostolo. Due tempi, stesso spazio. Chiudiamo con Santa Flavia, nelle vie dei tesori, tra tour, Sant'Elia e aperitivo. Vi porto naturalmente in provincia di Palermo. Oggi una giornata costruita tra centro storico, borgo marinaro e costa. Ed è tutto con gli eventi in Sicilia da Filippo Virzi per questo sabato, oggi 10 ottobre. A risentirci alla prossima edizione.
10: Due grandi voci della musica italiana nel nostro nuovo viaggio nel tempo. Iniziamo con Antonello Venditti, l'Uomo Falco, dal 1978, poi andiamo nel 1985 con Gianni Morandi, Uno su Mille.

0: Gianni Morandi su Radio Latte Miele nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Qui eravamo nel 1985, quindi esattamente a metà degli anni 80, poi toccherà agli anni 90, infine anche ai 2000. Uno su mille canta Morandi e uno su mille ce la fa in effetti a vincere il premio Nobel. Le avete seguiti magari in questa settimana con le varie categorie. L'ultimo, diciamo, è il premio Nobel per la pace, che il comitato per il Nobel a Oslo in Norvegia ha assegnato a Navi Pillai, giudice, giurista sudafricana, una lunga carriera nei tribunali internazionali. Il comitato ha motivato il premio proprio con l'importanza del diritto internazionale, soprattutto in un momento in cui è sotto attacco, e quindi di fatto Navi Pillai è stata proprio premiata come simbolo del diritto, dei magistrati, delle istituzioni che cercano di farlo rispettare anche in contesti che a volte sono ostili, e il comitato in particolare si è soffermato sugli sforzi di questa donna per promuovere la pace e il diritto. Il suo percorso di vita è davvero incredibile, andatelo a scoprire se vi capita. Continua ora il nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Lui è Neck, protagonista anche di una nuova avventura televisiva iniziata nelle ultime ore. Tra poco ne parliamo, intanto lo ascoltiamo con Sei Grande dal 97.
1: Ogni

0: Sei grande, NEC, su Radio Latte Miele. Filippo Neviani in Arte NEC ci dà anche l'opportunità di buttare uno sguardo sul venerdì sera italiano, perché appunto ieri sera era tra i protagonisti di The Voice Senior 7, nuova edizione. Lui ha detto: anche questa stagione riparte, sono molto felice di riprendere questo viaggio, si canterà, ci si commuoverà, si riderà, e poi insomma è tutta una scusa anche per passare qualche ora di leggerezza che di questi tempi non fa mai male, come sottolinea proprio NEC. Ci sono anche tutti gli altri coach, c'è la conduzione di Antonella Clerici, ma ieri sera c'è stata anche una sorpresa particolare. Il primo ospite di questa nuova edizione è stato Francesco Renga, grande amico di NEC, e quindi hanno anche duettato insieme. Renga ha rappresentato una sorpresa anche per il concorrente natalino in particolare. NEC, tra l'altro, recentemente è apparso in studio di incisione, forse per creare nuova musica, con Luca Chiaravalli, che è il produttore di brani come Fatti Avanti Amore, che lo ricordiamo era arrivato secondo a Sanremo 2015, ma secondo solo perché c'era Il Volo con Grande Amore, e comunque è stato un grande successo nel vastissimo repertorio di NEC. Stanno per arrivare gli aggiornamenti ufficiali del meteo.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Mich, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
5: Acqua in bocca.
4: Ah, non me lo vuoi dire?
5: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Le donne lo sanno dal 2006 su Radio Latte Miele con Luciano Ligabue che arriva con il suo tour stasera a Bologna, la notte di certe notti, ad accompagnarlo sul palco tutti i suoi chitarristi che hanno suonato con lui durante la sua carriera. Poi questo tour si concluderà il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano, sarà l'ultima data dal vivo di Ligabue per quest'anno, per il 2026. Ligabue, lo sapete, è un tifoso interista di Correggio, che sta a tre quarti d'ora di auto, più o meno 50 km da Parma. E perché parliamo di Parma? Perché è tra le squadre, le città oggi coinvolte nella giornata di Serie A. Dopo la pausa per le gare della nazionale si riparte, in particolare alle 15 c'è Genoa-Fiorentina, stasera Napoli-Frosinone e in mezzo alle 18 c'è proprio il Parma contro l'Inter con la prima partita di Alberto Gilardino sulla panchina giallo-blu, appunto, quella del Parma. Ha detto che ci sarà tanta emozione e che l'Inter è una delle squadre più forti, e su questo penso che siamo tutti d'accordo. Tra l'altro il debutto di Gilardino avverrà a San Siro, quindi sarà un'emozione ancora più forte. Gila, lo ricordiamo, un grande campione, allenatore a soli 44 anni, praticamente a qualche anno in più dei suoi giocatori che allena. Come attaccante ha militato nel Parma tra il 2002 e il 2005, e poi in molti altri club, anche in nazionale, naturalmente campione del mondo del 2006, lo ricordiamo, come lo stesso anno del brano di Ligabue, vedi che tutto torna. E allora in bocca al lupo al nuovo allenatore gialloblu, anche perché c'è un po' da risollevare la classifica.

0: 9:58.
1: Io chiamo subito in causa Guido Monti e Dania Cericola, do loro il buongiorno. Anche
2: buongiorno,
1: perché,
2: Francesco.
1: Buongiorno, perché buongiorno. Vorrei chiedervi proprio un ricordo di Federico, l'olandese volante.
2: Sì. E do la parola a Guido, che era davvero suo amico.
3: Sì, buongiorno a tutti. E oggi è una giornata difficile per quello che mi riguarda. Sono affranto, come moltissimi degli italiani, perché e Federico, l'olandese volante, ci ha lasciato e è passato attraverso almeno 3 generazioni.
1: Certo.
3: Per chi ama la radio era molto più di un semplice conduttore, era un amico, era una persona che ci teneva compagnia quando eravamo ragazzi, e peraltro aveva iniziato a fare radio quando le radio libere non erano che un lontano pensiero, perché lui faceva radio già nel 1972 o 73. Quindi veramente la perdita di un amico, ci sarebbero 1700 aneddoti, perché abbiamo vissuto insieme per un periodo, lavorato in più radio, ed era veramente qualcosa di molto vicino al cuore. Proprio lo posso annoverare tra i 3 massimo 4 amici del mondo della radio.
1: Pensa.
2: E poi era da sottolineare una persona di cuore molto buona.
1: Una voce inconfondibile per chi ascolta la radio.
3: Un suono.
1: E anche un maestro per chi la fa.
2: Assolutamente sì.
1: Guido e Dania, vi lascio a Latte Miele a casa mia, so che farete anche proprio un ricordo di Federico e
2: certo.
1: Ringrazio Simone The Morning in regia, che vi lascio per le prossime 3 ore. Ciao da Francesco Carruba, appuntamento a domani sempre dalle 8 alle 10.
2: Ciao Guido, Francesco, ciao, buon sabato.
3: Ciao.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin. Katia, Plin Plin. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
0: Latte stelle. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Le stelle del 10 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, giornata di cambiamenti, qualche imprevisto. Bisogna reagire con la solita determinazione, anche se, come dico sempre, quel Saturno nel segno invita soprattutto a tagliare rami secchi, non ad arrabbiarsi. In amore, miglioramenti da domenica pomeriggio. Per il Toro, periodo utile per pianificare progetti futuri, soprattutto per il 2027. Quello che nasce adesso potrebbe essere soggetto a verifica o cambiamenti. Chi si sposa, convive, che fa una scelta di questo genere, accetta una sfida. Attenzione alle spese. Gemelli, energia, novità, occasioni per rinnovare lavoro e conoscenze. Sono anche favoriti gli incontri sentimentali. È un periodo molto creativo e si sa che i gemelli, grazie alla fantasia, riescono a fare grandi cose. Il Cancro vive delle possibili tensioni familiari, qualche piccolo contrattempo, ritardo. Avevo spiegato che questo fine settimana poteva essere un po' sottotono. Mantenere la calma è necessario, accettare gli inviti anche perché bisogna distrarsi. Domani va meglio. Leone, fai chiarezza nelle amicizie, nei sentimenti. È un periodo in cui Giove ti aiuta a superare problemi. E come spiegavo tempo fa, anche chi ha avuto un guaio, una difficoltà grande, pensa, ce l'ho fatta, in fondo mi è andata bene. Però, ancora una volta, con Marte nel segno, bisogna evitare di stancarsi, sovraccaricarsi e concedersi il riposo necessario. La Vergine affronta i cambiamenti con molta pazienza. Lo sappiamo, è un segno di terra, non ama l'improvvisazione. Questa Venere in sestile porta occasioni in amore anche per recuperare un sentimento. Persone stimolanti attorno, Scorpione, Gemelli, possono andar bene. La Bilancia è una giornata movimentata. Di chi ti puoi fidare? Ecco, questa è una domanda che potrai porti diverse volte nel corso di questa giornata, ma anche nelle prossime settimane. Sarebbe il caso di dare spazio al divertimento. Scorpione, amicizia e amore al centro dell'attenzione. Venere, Mercurio. Mercurio, tra l'altro, stimola le buone idee. Favoriti gli incontri, le passioni e le nuove conoscenze. Possibili sorprese. Mi raccomando, parcheggia la diffidenza. Il Sagittario torna ottimista, cresce la voglia di stare in compagnia, cerca persone capaci di ricambiare la sua generosità e spero davvero che questa situazione astrologica migliori, soprattutto per i cuori solitari o per coloro che sono rimasti feriti in amore. Capricorno, restano dei piccoli dubbi, forse anche questa è una giornata che porta un minimo di irritabilità e stanchezza. Evita le polemiche, capita spesso di arrivare al weekend esausti, organizza qualcosa di piacevole per domenica. Acquario dovrebbe recuperare energie dopo mesi complicati, ci sono stati cambi di scena, di gruppo, di ruolo, in certi casi addirittura di azienda. C'è anche chi ha detto stop, ha lanciato un ultimatum. In amore servono ancora pazienza e chiarezza. Periodo rivoluzionario che porterà però cambiamenti importanti. E per i pesci, intuizioni e sentimenti intensi, favoriti gli incontri, nuove prospettive amorose e decisioni importanti per il futuro, sempre avvantaggiate da un ottimo aspetto di Mercurio. Chi vuole sposarsi o convivere, ufficializzare una storia, avrà a disposizione un periodo molto interessante. Per oggi è tutto, buon weekend e ci sentiamo domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
6: tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin.
6: Plin Plin.
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.

0: Allora buongiorno,
1: buon sabato a tutti.
0: Siete collegati con casa di Dania, io so ospite.
1: Eccolo come al solito, non cominciamo,
0: latte ti miele prego. A casa mia, ogni sabato e domenica dalle 10 alle 13 qui sulla radio Latte Miele.
1: Yes.
0: Abbiamo ringraziato Carruba che ci ha consegnato gli ascoltatori, ringraziamo anche Paolo Forsch.
1: Subito Paolo Forsch e poi ringraziamo anche Simone in the morning,
0: certo, che è in regia,
1: con noi.
0: Abbiamo a disposizione 3 ore buone, naturalmente facciamo il pieno di musica anche oggi,
1: certo.
0: È giornata di weekend ed è giornata particolare per quello che mi e ci riguarda,
1: certo.
0: Perché abbiamo parlato della scomparsa di Federico Lanardese Volante, un mito della radiofonia italiana, un amico soprattutto, e quindi oggi ho deciso dedichiamo tutta la puntata proprio a lui. Intanto diamo la linea alla redazione.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Ho sbagliato.
7: Fabrizio Moro.
6: Sì.
7: Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
8: Ancora buongiorno da Alessandro Cesilin. Reazioni veementi da Stati Uniti e Israele dopo il conferimento del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, 85 anni, una lunga carriera nelle massime magistrature internazionali in difesa dei diritti umani e al vertice del comitato dell'ONU che ha accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza. Una menzogna, Goebbels applaudirà, commenta il governo israeliano. Trump la definisce nemica e annuncia sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Sanzioni deplorevoli, protesta l'Unione Europea. Non si esprimono il presidente Mattarella e la premier Meloni. L'Italia ha comunque firmato un documento intergovernativo che esprime incrollabile sostegno all'integrità della Corte. Mosca ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre, così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record, ha annunciato il presidente americano Trump al termine di una telefonata con Putin. Gli Stati Uniti hanno sospeso le sanzioni sul gasolio russo fino al 7 aprile. Deluso il presidente ucraino Zelensky, un regalo a Putin che risponderà con altro terrore. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama con epicentro nella parte centro-meridionale del paese. La scossa è stata avvertita a Panama City e anche nel vicino Costa Rica. Al momento non risultano vittime, anche se diverse zone sono segnalate danni significativi. Calcio infine riprende oggi il campionato di Serie A dopo la lunga sosta per le partite della nazionale. Oggi in campo Genoa-Fiorentina alle 15. L'Inter capolista riceve il Parma alle 18 e Napoli-Frosinone alle 20.45. Tra domani e lunedì il resto delle gare. Per quel che riguarda le altre due capoliste, Roma in trasferta a Como, la Lazio riceve il Monza. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Spot. Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva.
10: Siamo in piazza Leoni 49 a Palermo. Chiama lo 091 30 48 51
9: e prenota la tua visita. Prenditi cura del tuo sorriso.
11: Devo fabbricarmi un sorriso, munirmene, mettermi sotto la sua protezione, frapporre qualcosa tra il mondo e me, camuffare le mie ferite, imparare, insomma, a usare la maschera. Emil Cioran.

0: Amica, Annalisa, c'è bisogno di un'amica.
1: Sì, c'è bisogno, sì.
0: Annalisa con Madame, qui su Radio Latte Miele, con Dani e con Guido, in diretta da casa nostra in tutta Italia, sulle frequenze della Latte Miele, arriviamo proprio in tutte le regioni.
1: Sì.
0: E oggi stiamo insieme fino alle 13.
1: Ecco appunto, visto che stiamo insieme fino alle 13, io vi ricorderei il numero di WhatsApp.
0: Perché se stiamo insieme fino a mezzogiorno, no?
1: No, lo ricordo lo stesso. Ma insomma, ma va che sei tremendo, sei tremendo. Comincia subito, mi vessa. Comunque ve lo ricordo lo stesso. 335-787-1910. Se volete mandarci un saluto,
0: un WhatsApp. Va bene, detto questo, ti va di sentire questa?
1: Sì.
0: Si chiama Le Foglie del Tè. C'è

0: Sei fantastica.
1: Ah, sei fantastica.
2: Grazie, molto gentile. Grazie.
1: Buongiorno,
2: non è vero.
1: Buongiorno, ma come non è vero?
2: No, lo stai dicendo perché è il titolo della canzone.
1: Ma no, il titolo della canzone è il foglio del tè.
2: Sì, no, scherzavo, dai, lo so, perché lo dice la canzone. Dai, vabbè, dai, prendiamola per vera,
1: sì, brava. Sì, allora, qui alla Radio Latte Miele abbiamo una serie di inquilini del nostro palazzo.
2: Molto
1: che
2: strani.
1: Interagiscono con noi.
2: Sì, sì.
1: Da un po' di tempo non si sentiva la signora Naso e però c'è un messaggio di segreteria.
3: Buongiorno Nadia e Guido.
2: Oh mamma, ma è malata?
3: Un po' che non ci sentiamo, un po' giù la voce.
2: Sì, lo sento.
3: Devo dire una cosa. E Lovatti questa settimana è uscito orari strani, non regolare. Lunedì è uscito alle 7:21. Martedì alle 7:41.
1: Controlla.
3: Mercoledì 7:27. Ma poi giovedì alle 9:08. Avrà tirato tardi il giorno prima, la notte prima, la notte brava.
1: Gelosetta.
3: Ieri alle 7:15.
1: Gelosetta.
3: Oggi non è ancora uscito. Sarà in camera con la SVE. Facciamo così, vengo su, così ne parliamo.
2: No, signora Naso, conciata così.
1: No,
2: ma proprio no.
1: Se siete raffreddati. State a casa, state a casa.
2: Fate sto favore, state a casa.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io, anche.
5: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
8: Spot.
9: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
10: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. È così che lei è arrivata.
11: Lei chi è?
12: L'Estranea, dall'8 ottobre al cinema. Tratto da una storia vera.
13: Serietta.
14: Ma lo conoscete, come sembra più piccola.
15: Non me la preoccupare.
12: Emanuele Maria Di Stefano, Gaia Merlunghi e con Valerio Mastandrea.
16: Siamate più bassi, per favore.
17: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
12: La città dei vivi. Dal 1 ottobre al cinema.
9: Multisala Aurora. Dalle commedie alle avventure mozzafiato.
18: Qualcosa di esplosivo arriva al cinema.
19: È il mio stomaco. Quei baby dinosauri mi hanno mangiato i biscottini.
18: Un'avventura spericolata. Ruggente.
19: Ok.
18: Fuori di testa. Coinvolgente.
20: Mister Culetto Pelosetto.
19: Anch'io voglio un dinosauro BFF.
18: Paw Patrol, solo al cinema.
21: Ti dicono tante cose, che sei blasfemo, che ridi delle sacre scritture.
22: Quando è uscito dalla tomba la madre si guardava Lazzaro, non ci poteva credere, Lazzaro. Mi ti ricordavo più basso io a te.
21: Ti stai mettendo in un barguaio.
23: Sarebbe come condannare un bambino.
21: Amore, non è Dio. Io ci rido insieme.
12: Dio ride solo al cinema.
24: Le prevendite sono aperte.
25: Ci sono buone notizie e brutte notizie.
26: Voglio sapere che succederà esattamente.
27: La storia va ancora scritta.
12: Digger al cinema. Oggi al cinema, punto di riferimento per gli appassionati e amanti del cinema e dintorni.
9: Multisala Aurora.
0: Cosa vuol dire Nazza?
1: Sono i danni collaterali. Il numero di civili che moriranno in seguito a un attacco.
2: Gaza diventò una specie di fabbrica. Una fabbrica di obiettivi.
0: Qual è il numero più alto di Nazza che ricordi?
3: Una volta venne approvata l'uccisione di 500 persone. Per un solo bersaglio umano.
0: 500 persone è la popolazione di una cittadina israeliana.
3: Sì.
4: Nazza, uno dei film più importanti del nostro tempo.
6: Parla il comandante Mandrake.
8: Mi ascolti attentamente. La base si è messa in stato d'allarme.
6: Ottima idea, il personale va tenuto sul chi vive.
8: Guardi che non si tratta di un'esercitazione.
6: Non è un'esercitazione?
8: Il generale Jack Ripper
11: ha dato un ordine ai 34 B-52 del suo stormo di bombardare la Russia.
28: Quest'uomo è uno psicopatico.
29: L'ordigno fine di mondo.
28: L'ordigno fine di mondo, cos'è?
30: Dottor Stranamore, abbiamo qualcosa del genere allo studio?
31: Questo non è solo possibile, ma è anche necessario.
4: Il dottor Stranamore, ovvero come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba, versione in 4K. Il 12, 13, 14 ottobre, solo al cinema.
9: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
32: I partner di questo programma sono...
33: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
34: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
35: We serve.
36: Every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
37: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
38: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773.
39: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, in via Pignatelli Aragona numero 88. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
40: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
41: Parcheggio custodito e gratuito.
42: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche. A Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75. Cialdami, gli specialisti del caffè.
43: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
44: Ci sono sapori che non hanno bisogno di mode. Sono quelli che conosci da sempre. Quelli delle domeniche in famiglia, delle ricette di mamma, dei profumi che arrivavano dalla cucina della nonna. Cuore Matto, dove riscoprire il piacere delle cose semplici, dei sapori autentici e di una cucina che sa di casa.
45: Oggi cucino nella mia cucina e faccio i piatti che secondo me sono quelli giusti per chi ama veramente il buon cibo.
46: Aperto a cena? Cuore Matto ti aspetta a Terrasini, in via Vittorio Emanuele Orlando 111. Ogni sera torna il gusto di stare insieme.
47: Se sapessi da dove vengono le poesie, ci andrei. Michael Longley.
48: Adesso c'è Marcella con Senza un briciolo di testa, 1986.

0: La musica italiana al centro dell'attenzione qui su Radio Latte e Miele, non potrebbe essere altrimenti.
1: Certo.
0: È il nostro viaggio nel tempo che facciamo ad ogni ora con Marcella prima, con Adriano Celentano subito dopo per il decennio successivo e poi entreremo negli anni 2000 con Elisa.
1: Esatto,
0: con Elisa.
1: Esatto.
0: Senti, ho detto che volevamo dedicare questa puntata interamente a Federico Lorandese Volante, che ci ha lasciato ieri. Un personaggio che per oltre 50 anni ha accompagnato veramente generazioni di italiani appassionati di radio.
1: Un maestro della radio.
0: Sì, sì, guarda, leggo una cosa che ha scritto sua figlia Lucrezia e suo figlio Miscia, un post che dice: per oltre 50 anni la sua voce ha accompagnato generazioni intere di italiani attraversando epoche, emittenti e rivoluzioni musicali senza mai perdere la propria identità. È vero.
1: È vero.
0: Federico
1: è vero,
0: non è mai stato soltanto una voce, è stato un personaggio irripetibile, libero, anticonformista, ironico, a volte scomodo, sempre fedele alle proprie idee e soprattutto alla musica, quella vera. Ha attraversato mezzo secolo di radio senza smettere di difendere l'indipendenza di chi trasmette e di chi ascolta, in un mondo in cui la musica rischia troppo spesso di diventare soltanto una questione di mercato.

0: Elisa su Radio Latte Miele, eppure sentire un senso di te. Siamo in diretta per il sabato mattina, è il 10 di ottobre, Dani e Guido i microfoni.
1: Sì.
0: Stiamo dedicando questa puntata di Latte Miele a casa mia integralmente ad un amico che ci ha lasciato, un amico non solo mio, non solo di Dania, ma un amico di molti italiani.
1: Certo.
0: E mi riferisco a Federico l'Olandese Volante.
1: Una bellissima persona, e i suoi figli hanno scritto dei pensieri su di lui. E Guido ha appena letto un pezzettino, io ve ne voglio leggere un altro pezzettino. Dal suo inizio sulle radio pirata al largo delle coste olandesi fino ai suoi giorni in tutte le principali stazioni radiofoniche italiane, è stato uno dei protagonisti della stagione pionieristica delle radio libere, quando fare radio significava soprattutto sperimentare, rompere gli schemi e avere il coraggio di immaginare qualcosa di diverso. Un vero pirata nel senso più autentico del termine, uno spirito indipendente, difficile da imbrigliare, che ha fatto della libertà il proprio modo di essere, prima ancora che il proprio modo di lavorare.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
5: Acqua in bocca.
4: Ah, non me lo vuoi dire?
5: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
4: Plin

0: di qualcosa, parla pure, esprimiti.
1: Senti.
0: Perché
1: tornano le giornate del FAI.
0: Ecco, e allora mi domandavo,
1: cosa fai?
0: Oddio, che battuta, ragazzi.
1: Ma non è mai che siamo messi male.
0: Siamo messi malissimo.
1: Prima
0: stamattina.
1: Mattina siamo messi male, seconda mattina, sì. Come in questo caso, peggio.
0: Peggio. Vabbè, dai, le giornate del FAI sono interessantissime.
1: Sì, beh, anche perché ci sono più di 700 luoghi straordinari.
0: Quasi sempre chiusi al pubblico, che invece
1: non vedremo,
0: puoi vedere, certo.
1: Sono inaccessibili spesso.
0: Inaccessibili al pubblico, sì.
1: Beh, vabbè, bello, è la quindicesima edizione. Beh, avere il tempo, avere la voglia, insomma, questa cosa della quindicesima edizione delle giornate del FAI d'autunno ci invitano a muoverci e a capire un po' che cosa succede dietro i portoni, no? Perché
0: sì, certo,
1: il programma sono oggi e domani. Se siete in giro per le città, ce ne sono oltre 350 in Italia che celebrano questo appuntamento. Ricordo che l'ingresso è a contributo libero.
0: No, io invece oggi vado a vedere una bella mostra. Matisse. Vado a vedere Matisse al MUDEC qui a Milano. Oggi giornata culturale.
1: Quindi mi verrebbe da dire mostra la mostra oggi, mostra di
0: Matisse. Mostra a me oggi. Ecco, vabbè, che giro di parole,
1: vabbè,
0: ragazzi, stamattina. Mamma. Vabbè, dai, proseguiamo con la musica? Forse
1: no,
0: meglio,
1: No,
0: niente, musica, no.

Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: Rocket aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
1: tanti cin cin.
0: Katia, plin plin.
2: Sì, scusa.
0: Plin plin.
3: 10 e 58.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: mia,
1: mia,
0: mia, tua, tua, tua, nostra.
1: Un po' anche vostra.
0: Sì, adesso sì.
1: Sì, sì, è una casa aperta alle persone che hanno voglia di stare bene con la musica, che vogliono vivere in leggerezza sabato mattina, che si spostano in auto, che vanno a fare la spesa,
0: certo,
1: che si occupano,
0: certo,
1: di quelle cose che
0: tu non fai mai e quindi
1: non si fanno.
0: No, non lo fai proprio mai. No, tu proprio zero.
1: Vabbè.
0: Non fa niente.
1: C'è Caterpillar che fa,
0: certo,
1: le cose, che fa le cose per noi.
0: Sì,
1: per
0: ma
1: fortuna.
0: No, la spesa però.
1: Ma no, la spesa no, adesso ci occupiamo anche di quella. Auguriamo naturalmente buon sabato mattina e vi diciamo che entriamo nella seconda ora insieme. Stiamo qui vicini fino alle 13.
0: Fino alle 13.
2: Signora Naso, ma dov'è che non c'è più? Non la sento più? Ma è arrabbiato con me?
1: Ma no.
2: Mi auguro di no. Ciao.
0: È malata.
1: E non è l'unica.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai su Digi.it.
13: Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva.
14: Siamo in piazza Leoni 49 a Palermo. Chiama lo 091 30 48 51
13: e prenota la tua visita. Prenditi cura del tuo sorriso.
0: Le persone tornano infinite volte, non rendendosi conto che bastava rimanere una sola volta. Laura Ortolani.

0: Arieta.
1: Che bella vita, che bella vita, però.
2: Che bella vita, Ariete, Angelina Mango.
1: Sì, prima tutti che canticchiavano Mamma Maria.
2: Ah, sì, l'ho cantata anch'io, Mamma Maria.
1: Quella dei ricchi e poveri.
2: Mamma Maria.
1: Quella scritta da Popi Minellono.
2: Popi Minellono, esatto, nel 1982.
1: Vabbè. Sì, sono passati un bel po' di anni, devo dire la verità.
2: Sì.
1: Senti, a proposito di cose che hanno trascorso un periodo della vita con te, che poi si sono, diciamo, sparite.
2: Sì.
1: C'era una tege. Avevamo
2: io non so se esattamente si chiami tege, ma in realtà, perché mia nonna diceva tege, mi è rimasta questo nome francese, la tege, che in realtà io avevamo questo mobilettino.
1: Avevamo
2: questo mobilettino carino dove c'è lo specchio che gira e sotto c'è un cassettino. È una specie di come si chiamano? Le toilette, piccole toilette dell'epoca, ovviamente, dove le signore appoggiavano il pettine, il profumo, il trucco, e nel cassettino magari c'erano non so, il rossetto, delle foto antiche, vabbè, niente. Visto che casa nostra è piccolina, questo bellissimo mobiletto non ha spazio,
1: ha deciso di liberarsene.
2: Sì, ecco, non volevo proprio liberarmi. Comunque l'ho prestato a questa mia amica che ha un negozio di oggettistica. Ieri con lei abbiamo fatto la vetrina con questo piccolo mobiletto, ecco. E mi sono divertita come una pazza. Ho fatto la vetrinista, in realtà, che è un lavoro che credo in questo momento non sia più così attuale. Ci sono ancora le vetriniste, secondo te?
1: Beh, penso di sì.
2: No, penso ci siano.
1: È un lavoro importante anche.
2: Per i negozi difficile. Importanti, molto difficile.
1: C'è bisogno di creatività, di ordine contemporaneamente.
2: E anche nel posizionare gli oggetti che devi vendere, o gli abiti, o le cose. Insomma, una volta però mi ricordo da bambina che su un'enciclopedia che si chiamava Donna Moderna, mi sembra, Donna Moderna, una cosa del genere, c'era una lista di lavori che le ragazze potevano fare, e c'era questa cosa della vetrinista.
1: Sì, io mi ricordo in centro invece una vetrina.
2: E la Rinascente?
1: Una vetrina che aveva la vetrinista. E tutti guardavano la vetrinista e non la vetrina.
2: Tipico.

0: Il sole nel fine settimana ci vuole, il sole non c'è dappertutto perché il nostro paese è molto lungo.
1: Noi teniamo
0: compagnia a chiunque, sia al sole sia in ombra.
1: Con la pioggia, con il vento.
0: Non c'è nessun problema.
1: Non c'è problema.
0: Siete con Guido e Dania, questa è Radio Latte Miele ed è Latte Miele a casa mia, l'appuntamento.
1: Abbiamo ricevuto un po' di messaggi al 335-787-1910 e volevo leggervi questo messaggio che ha mandato Godubaj, che deve essere un ragazzo brasiliano probabilmente.
0: Una ragazza, scusate, non lo so.
1: Dice: Radio Veronica, The Flying Dutchman, ero giovane a Milano. Ricordo un carissimo amico che aveva una radio in FM e andavo da lui ad ascoltare Radio Monte Carlo. Cercavamo di sintonizzarci, amavamo anche Leonardo Leopardo.
0: Certo, amo
1: la radio perché libera la mente. Casa mia, per piccina che tu sia, sei sempre una badia.
0: Sì, insomma, abbiamo detto che oggi dedichiamo la puntata interamente a Federico Lolandese Volante, che purtroppo ci ha lasciato ieri, per chi non lo sapesse. Ne hanno parlato i giornali, sui social. Veramente un tornado di messaggi. Perché, come dico spesso, la radio fa compagnia alle persone, ma le voci della radio entrano nella vita delle persone.
1: È vero.
0: Diventano qualcosa di presente nella vita di ognuno di noi. Ed è bello ricordare chi non c'è più. Diciamo che è stato un mito della radio, ha creato un rapporto diretto con le persone e soprattutto con la grande musica. Grazie Federico, devi essere fiero di ciò che hai fatto.
2: Io

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, anche.
0: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni, alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
8: L'oroscopo è offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
9: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin. Katia, Plin Plin. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
10: Spot.
11: Un fine settimana dalla redazione regionale, in studio Filippo Virzì, edizione di sabato 10 ottobre. Apriamo con la NATO che sceglie l'Italia per l'esercitazione sulla deterrenza nucleare, coinvolti 17 paesi. Dal 13 ottobre al via Steadfast Nun, una settimana di addestramento senza armi reali. Nell'esercitazione quindi non è previsto l'impiego di alcun armamento reale, le attività sono esclusivamente finalizzate a verificare procedure, coordinamento e standard di sicurezza tra le forze alleate. Roma boccia le autostrade siciliane, limite a 60 km orari, la riduzione della velocità è la misura richiesta dai tecnici del Ministero dei Trasporti. Il CAS vuole avviare i lavori per la sicurezza, dalla regione 13,3 milioni per 14 cantieri. Politica, la corsa al dopo Schifani, si moltiplicano i candidati, il forzista Mulè dichiara e avanza, se la patria chiama, crescono pure le chance di Minardo, ma Fratelli d'Italia frena, non accetteremo, lanciano questo appello, nomi alla cieca, pronti a fare i nostri. A Siracusa, scuola ha chiuso il Plesso Capuana per inagibilità dopo l'allarme dei genitori. Sono stati i vigili del fuoco siracusani a suonare l'ultima campanella per studenti e docenti dell'Istituto Comprensivo Martoglio ospitati nel Plesso Capuana in via Augusta, a nord della città. Una campanella molto anticipata per via dell'inagibilità dell'immobile dichiarata dopo il sopralluogo dei pompieri, arrivati di buon mattino a seguito degli allarmi lanciati dalle famiglie. In Sicilia, un giovane su quattro è in NEET. Da Palermo parte il tour nazionale per l'orientamento. Secondo i dati Istat dell'Osservatorio Daedalo aggiornati al 2026, il fenomeno dei NEET, dall'inglese Not in Education, Employment or Training, riguarda il 27,% dei giovani siciliani tra i 15 e i 34 anni, contro una media nazionale del 15,6% e una media europea del 12%. Caro energia in Sicilia, bollette verso i 1000 euro, Catania la più cara, Palermo in coda. Dopo il pieno arriva il conto della casa. In Sicilia l'autunno potrebbe portare con sé un nuovo aumento della spesa energetica, con le bollette di luce e gas. Voltiamo pagina. Una rapina ai danni di un autotrasportatore è avvenuta a Palermo in via Ammiraglio Paolo Town di Revel. Un conducente impegnato nel trasporto di generi di tabacco è stato bloccato da un malvivente solitario e costretto a consegnare l'intero carico. Caso Armao, nuovo filone sulle tangenti, pure Vitrano fra i quattro indagati. Gli altri sono l'avvocato Valentina Matta, cugina di Pierluigi, e gli imprenditori del settore rifiuti Giuseppe Gaglio e Pietro Allongi, entrambi di Porto Empedocle. Una consulenza che secondo la squadra mobile potrebbe nascondere un compenso destinato a Gaetano Armao, ex vicepresidente della regione e presidente della commissione chiamata a valutare le offerte. A Palermo, sgombero della Salvemini, si indaga sulle attività illecite. Di 46 famiglie ne erano rimaste solo 11, ora inserite nella lista dell'emergenza abitativa. Monito dell'assessore Ferrandelli, non c'è spazio per chi sfrutta e lucra sulle fragilità. Chiudiamo il nostro appuntamento dedicato all'informazione con gli eventi in Sicilia. Vi segnalo in provincia di Ragusa, a Comiso, Coldplay Tribute, gli Speed of Sound all'ex mercato, per questo sabato a partire dalle ore 21. All'ex mercato Casmaneo, indicato anche come Pinacoteca, per un live tematico e Night Full of Stars, che richiamano dei brani più popolari della band britannica dei Coldplay. Spostiamoci a Siculiana, in provincia di Agrigento, a partire da oggi fino al 7 gennaio, Basilica House 2026, Siracusa Orlando trasforma il Mete. L'apertura è fissata per quest'oggi a partire dalle ore 19.30 con la pericena, in coincidenza con la 22esima giornata del contemporaneo promosso da Amaci. L'opera occupa la sala principale del museo e resta visitabile per 4 mesi con ingresso compreso nel ticket cumulativo del Mete. Da non perdere le installazioni Site Specific di Alfonso Siracusa Orlando. Ed è tutto per questa edizione di oggi sabato 10 ottobre, curata e condotta in studio da Filippo Virzi. A risentirci al prossimo collegamento in studio. Buon fine settimana.
12: L'uomo che sposta una montagna comincia portando via piccole pietre. Confucio.
13: Lucio Battisti, 1978. Perché no?

0: una bella vita spericolata alla Vasco Rossi, sì, per intenderci, la voleva come Steve McQueen, ma anche la sua è
1: non
0: stata,
1: era male,
0: è abbastanza spericolata.
1: Sì, abbastanza spericolata.
0: Lucio,
1: sì,
0: Battisti prima, 78-83 Vasco Rossi, adesso poi entreremo anche negli anni 90 per chiudere il nostro viaggio nel tempo che facciamo ad ogni ora qui a Radio Latte e Miele.
1: Noi siamo sempre in viaggio nel tempo.
0: Siamo sempre,
1: sempre
0: in viaggio nel tempo.
1: Sì.
0: A proposito di viaggi, di cose un po' particolari, questo weekend è quello della più grande regata del mondo.
1: Wow.
0: Stiamo
1: wow,
0: parlando di quello che accade a Trieste, sì, dove c'è questa regata storica principale che è fissata per domani mattina alle 10:30. Mm-hmm. La cosa divertente è che è una regata velica,
1: sì,
0: sul mare, aperta a tutti, cioè tu vai con, sì, la tua barchetta e puoi,
1: e vai,
0: ti iscrivi,
1: certo,
0: se ti assisti da terra ovviamente da qualsiasi punto della costa di Trieste si vede perché il mare fa un quadrato, ed è assolutamente gratuito, ma questa cosa che mi fa impazzire è che chiunque può partecipare, cioè i velisti professionisti sì,
1: certo,
0: ma anche i principianti,
1: chi non lo è. Certo,
0: cioè,
1: certo,
0: tu vai lì con la tua imbarcazione, oppure come membro di un equipaggio di un'imbarcazione,
1: sì,
0: di altri,
1: sì,
0: e puoi partecipare. Bestiale, bella, è una cosa carina.
1: Beh, guarda che essere un velista comunque anche così, anche per hobby, è difficile,
0: oh, sì,
1: è
0: certo,
1: molto difficile,
0: certo,
1: diciamo portare una vela, cioè fare andare, cioè le vele, ragazzi, devi beccare il vento, e poi ci sono tutti questi termini che non, se non conosci appunto i termini velistici sembrano delle parolacce.
0: Sì, è vero. È vero.
1: Cazza la randa.
0: Ecco, lo sapevo.
1: Ecco, lo sapevi. È l'unica cosa che so.
0: Lo sapevo. Lo sapevo che lo sapevi. Vabbè, comunque la Barcolana è un appuntamento per domani mattina, ma è molto di più della sola domenica mattina, perché beh, la città è ovviamente è piena di appuntamenti con più di 100 luoghi coinvolti tra mare, musica, sport e cultura. Allora, un saluto agli amici di Trieste e un augurio per una buona, splendida Barcolana.

0: Mamma mia, che meraviglia! Pino Danieli Renegrandi, Se mi vuoi, 1995. Cos'era Pino? Era straordinario.
1: Sì, sì, sì, devo dire di sì.
0: Dolcezza, tutto quello che suonava, che cantava, c'era una dolcezza infinita. Anche quando erano allegri, ma c'era sempre una dolcezza infinita sotto.
1: Senti, come dolcezza non ne ha tanta il nostro vicino di casa.
0: No, direi
1: il
0: di
1: DJ
0: no.
1: Aldo è un po' teso.
0: Un po'.
2: Niente, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: E qua mi sa che stiamo avendo un problema diplomatico. C'è Ardi che è di nuovo qui da me.
1: Ardi.
2: E mi sta chiedendo un favore, però mi sta parlando della signora che credo che sia la vostra.
0: Cutter.
2: La vostra donna.
1: Caterpillar,
2: diciamo.
1: Sì.
2: Ardi,
1: sì.
2: Dai, parla su.
3: Buongiorno, signori Monti. Buongiorno. Disturbar voi. Trana donna c'è pedo sulle scale qualche volta. E lei sempre guarda male si lamenta di mi polizie. Io non ho paura di rispondere. Lei molto...
2: molto bellicosa?
1: Molto bellicosa.
3: Sì. Però non è feroce, io pulisco male. Potete voi dire qualcosa a lei? Grazie.
2: Vedete un po' voi, perché non è che io posso adesso fare qui la badante del filippino qua, del cingalese dov'è. Ciao,
0: ma non era
2: eh?
0: Del Bangladesh?
1: Sì, ma poi che... ha un carattere strano la nostra...
0: La nostra
1: Caterpillar. Adesso vediamo di risolvere questa criticità.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Willy Peyote.
8: Scrivano.
7: Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote.
8: Dovresti andare a lavorare, non farti mangiare nelle piazze.
7: Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
8: Grazie, ma no, grazie.

0: anche Biagio presente qui nel nostro salotto, quello di Latte Miele a casa mia, su Radio Latte Miele con Dania e con Guido. Abbiamo sentito il nostro DJ Aldo. Ardi e il DJ Aldo. E adesso bisogna sentire
1: c'è la risposta
0: pronta,
1: c'è
0: la risposta, sentiamo,
1: sì,
0: sentiamo.
1: Sì, c'è la...
2: Volevo dire al signor Ardi che io non sono bellicosa, ma semplicemente che lei pulisce male. Ciao.
1: Capito?
0: Drastica la nostra Caterpillar.
1: Ma Cater, tranquilla, dai, che si risolve tutto.
3: Violet, let me see you dance, babe.

0: 11:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Non ho risposte alle domande che ho

0: Latte e miele a casa mia.
1: Ma va, ma non mi dire, ma non
0: in
1: mi
0: diretta
1: dire.
0: Da casa di Dania, io
1: no.
0: Faccio l'ospite.
1: No, casa
0: siete
1: nostra.
0: Siete con noi su Radio Latte e Miele.
1: Eh sì,
0: in tutta Italia, devo
1: sì,
0: dire la verità.
1: Sì, sì,
0: che
1: sì,
0: è un
1: sì.
0: Piacere sapere che ci sono gli ascoltatori così dall'altra parte, perché siete veramente gentilissimi.
1: Sì.
0: Sai quando si
1: sì.
0: Dice sono arrivati un sacco di messaggi? Noi non lo diciamo mai perché siamo contenuti, siamo un po' umili, ma ci sono dei giorni in particolare sì. In cui in effetti arrivano più messaggi del solito e
1: sì.
0: Oggi è uno di quelli. Sarà perché abbiamo dedicato l'intero sì. Programma, l'intera trasmissione a Federico L'Olandese Volante, ma devo dire che siete tantissimi stamattina, grazie
1: siete infinite.
0: Con noi. Bene, detto questo, c'è un numero di WhatsApp che è
1: sì.
0: A disposizione anche per questa terza ora insieme.
1: Allora, il numero, segnatelo di WhatsApp.
0: Segnatevelo.
1: 335-787-1910.
0: Detto questo, ci sono le notizie.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. E di 8 morti, di cui 3 bambini, il bilancio del bombardamento notturno russo su Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina. Colpito un condominio, i feriti sono una decina. Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Ed è di ieri l'accordo tra Stati Uniti e Russia sul gasolio di Mosca. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al prossimo 7 aprile. Putin, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti al termine di una telefonata col presidente russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre, così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record, sostiene. Delusione è stata espressa invece da Zelensky. Avrebbe accoltellato con un pugnale da caccia a una gamba il marito, deceduto qualche ora dopo. Nonostante i soccorsi e l'intervento chirurgico tentato all'ospedale San Donato di Arezzo, il fatto risale allo scorso 18 settembre, ora l'arresto della 59enne che avrebbe fornito gli inquirenti versioni contrastanti. I carabinieri di Bibbiena, su disposizione del Jeep aretino, l'hanno condotta nella casa circondariale di Firenze Sollicciano. L'ipotesi di reato è omicidio preterintenzionale aggravato. Un'altra giornata di maltempo, specie nel meridione, tanti gli interventi dei vigili del fuoco a Napoli e dintorni, evacuati ieri sera alcuni appartamenti a Mergellina per una frana, massi sulla statale Sorrentina, pesanti allagamenti per un temporale notturno a Lipari, Eolie, esondati alcuni torrenti, esondazioni e strade invase dal fango anche nel Regino, allerta arancione oggi per tutta la Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni, Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Infine un cenno alla Serie A, al via la sesta giornata, dopo la lunga pausa per le nazionali alle 15 aprono Genoa e Fiorentina, alle 18 l'Inter, capolista insieme alle due romane, ospita il Parma, alle 20.45 il Napoli riceve il Frosinone, sesto e con 3 lunghezze di vantaggio sui partenopei, domani occhi puntati sul big match tra Como e Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: I viaggi cominciano sempre da dentro. Se la mente non è pronta a partire, non ci sarà luogo che ci porterà abbastanza lontano dai nostri pensieri. Sean Ferguson.

0: c'è. Rivisitata così, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini su Radio Latte Miele con Dania e con Guido.
1: E prima Sexy Tango con Fabio Concato, che io adoro. Sai che tutte le volte lo dico. Fabio, sei straordinario.
0: Sei straordinario.
1: Sì.
0: Senti, c'è una canzone nuova.
1: Davvero?
0: Vuoi ascoltarla con me?
1: Ma volentieri.
0: Si chiama Ruggine, Levante.

0: Ruggine, questa è Levante.
1: A proposito di ruggine, sai una cosa?
0: No.
1: Ho visto sui social che ci sono delle persone che riparano degli oggetti assolutamente pieni di ruggine che tu butteresti via e li fanno tornare nuovi. Ma sai che mi piace da matti guardare come fanno a rimettere a posto delle cose.
0: Ma cosa fanno?
1: Li smontano completamente. Non so, magari dei giocattoli vecchi, delle cose vecchie, degli carillon, adesso faccio per dire, qualsiasi cosa, praticamente trovato ruggine distrutto, loro lo smontano tutto pezzo per pezzo e lo mettono nei bagni strani, sai, con quegli acidi, quelle cose, poi lo rimontano e tornano esattamente come nuovi e sono straordinari, cioè sono di una bravura e io mi incanto a guardarli, mi incanto sempre, li guardo, e durano parecchio tempo quei filmati, perché te lo fanno vedere proprio pezzo per pezzo, non velocizzato, ma proprio reale. Beh, insomma, bravissimi, non so chi siano, ma sono molto bravi.
0: Smontano tutto.
1: Sì.
0: Come Caterpillar.
2: Ho saputo che il signor Hardy è arrabbiato con me e chi se ne frega.
1: Oh, che disastro.

0: L'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Nessuno può darti consigli più saggi di te stesso. Marco Tullio Cicerone.
2: Adesso torniamo negli anni Ottanta. C'era una canzone di Anna Oxa che vi faccio riascoltare e riascolto con voi. Si chiama Senza di me.

0: Tutta l'energia degli articolo 31 con Tranchi Funky per il viaggio nel tempo qui a Radio Latte Miele. Adesso andremo anche negli anni 2000.
1: Oh, aspetta, prima di andare nel 2000, al numero nostro di WhatsApp 3357871910 sono arrivati dei bei messaggi. Mm-hmm. Abbiamo questo signore o signora o signorina, perché non si è firmato. Buongiorno carissimi, ecco che bello risentirvi dopo 6 settimane di cammino. Quindi ha fatto il cammino di Santiago ed è arrivato a Faro de Finistrer, che è praticamente l'ultimo passaggio,
0: sì, è la meta finale
1: dopo averlo fatto. Esatto, quindi
0: io ammiro tantissimo questi,
1: sì,
0: che fanno i cammini perché
1: sono bravissimi.
0: È una cosa molto faticosa, ma che ti riconnette con te stesso.
1: Sì, vero, verissimo. Grazie infinite. Poi abbiamo Marinella, che è molto dispiaciuta per la dipartita del nostro amico
0: Federico Londese Volante.
1: Esatto. E poi abbiamo un messaggio troppo divertente di Assunta da Torre del Greco, che adesso vi faccio sentire.
2: Guido Dana, oggi non ho molte cose da fare in casa, però io certe volte sono contento quando alla radio passano delle canzoni, sia di giovani che giovane cantante, e dicono il nome Dana, perché oggi cantano tutti uguali. Spesso quando c'è mio figlio che c'ha le pause del lavoro, e anche lui ha difficoltà a riconoscere chi sono i giovani cantanti, quindi non è una cosa che capita a me che sono anzianotto. Ma mio figlio, caspita, ma ditele i nomi di questi cantanti, visto che cantano tutti quanti uguali.
3: E ha piovuto.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Come foglie Malika Ayane su Radio Latte Miele, caro il mio mostriciattolo, è il tuo momento.
2: Certo.
1: Devi mostrarci la mostra. Però io so che a questa mostra tu ci andrai oggi pomeriggio.
2: Esattamente.
1: E allora
2: la mostra si mostrerà a me.
1: Alla mostra si mostra a te, poi tu ce l'hai mostrata prima. Non ce
2: no,
1: la
2: adesso ve
1: domani.
2: La mostro. Vabbè. No, adesso ve la mostro e domani poi vi dirò veramente che sarà meravigliosa. Comunque.
1: Vai, mostro!
2: Il MUDEC di Milano presenta Matisse, il mondo in una stanza. Un progetto espositivo sul rapporto tra Henri Matisse e le culture incontrate nel corso dei suoi studi e dei suoi viaggi oltre i confini europei. La mostra offre un percorso che si articola in 8 sezioni.
1: Si articola,
2: ma devi sottolineare sempre tutto te. Va bene, si articola in 8 sezioni e riunisce circa 100 opere tra dipinti, lavori su carta e sculture provenienti da prestigiosi istituti internazionali.
1: Mostro!
2: Ecco, in mostra anche una collezione di oggetti e tessuti insieme a fotografie d'epoca, tra cui scatti inediti realizzati dall'artista stesso in Marocco. Ve lo ripeto, io oggi pomeriggio sarò lì, Matisse, il mondo in una stanza, fino al 27 febbraio al MUDEC di Milano.
3: Denaro è tempo il?
4: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.

0: dov'è.
1: Gianna Nannini qui su Radio Latte Miele con una canzone molto dolce del 2011 che si chiama Ti voglio tanto bene.
2: È il momento dei ringraziamenti.
1: Sì, è il momento dei ringraziamenti e ringraziamo intanto
2: tutte le persone che ci hanno scritto e ci hanno mandato i loro

0: Interpretato da
1: interpreta sempre
0: lui interpreta DJ Aldo,
1: esatto. E con Ardi
0: che non si
1: che
0: sa
1: è preoccupato, che è preoccupato. E poi un grazie anche
0: a Maurice Modica
1: che è riapparso con la signora Naso,
0: malatissima
1: con giù la voce,
0: sì, giù la voce. E poi Cutter
1: e la nostra Caterpillar non andate via, no. Rimanete con noi, stiamo ancora insieme fino alle 13 e poi arriverà Matteo Osso.

0: 12:59.
1: E abbiamo finito. Le nostre tre ore sono terminate.
2: Termina qui l'appuntamento con Dani e con Guido, questo spazio del sabato e della domenica mattina che si chiama Latte e Miele a casa mia, che va in onda proprio da casa nostra.
1: Esatto.
2: Oggi abbiamo dedicato tutto il programma ad un amico che è scomparso, che si chiama Federico Olandese Volante e che ci ha lasciato ieri, uno dei personaggi più famosi della radiofonia italiana. Un saluto a lui e un appuntamento rinnovato per noi a domani mattina.
1: Sì,
2: visto che abbiamo parlato di Federico, voglio chiudere così, risentendo ancora una volta la sua voce.
3: Siamo in 10 DJ, dalla puntina veloce, con lo scherzo pure ci conosci dalla voce. Sono Federico, il rock è il mio gioco, lancio dischi in eventi, diverto con poco.
1: E io invece voglio salutarvi dedicando a Federico questa poesia di Haruki Murakami. E il vento cambia andatura per seguirti meglio. Tu allora cambi di nuovo, e subito di nuovo il vento cambia per adattarsi al tuo passo, perché quel vento da oggi sei tu.

0: con te. Parafulmini è la voce di Giorgia che dà il via alla nostra dolce vita.
1: La dolce vita. La dolce vita. La dolce vita.
2: Marcello, come here. Hurry up.
0: E bentornati amiche e amici di Radio Latte Miele in questo sabato pomeriggio con la dolce vita. Sono passate da poco le 13, abbiamo 3 ore per stare insieme. Oggi parleremo di un'iniziativa benefica molto molto molto importante. Tutte le amiche in particolare saranno coinvolte in, diciamo, prima persona, in prima linea, perché si tratta di un'iniziativa che ha al centro l'attenzione della salute della donna, ma anche tutti gli amici, figli, mariti, fidanzati che hanno a cuore il benessere delle proprie compagne di vita. E secondo me fanno bene ad ascoltarci e sarà anche l'occasione per fare del bene voi in prima persona. Tutto questo durante la nostra lunga chiacchierata, che è fatta anche poi di musica, di viaggi nel tempo, di altre cose di cui parliamo come sempre tutte le settimane insieme, cominciando come sempre dalle notizie di OK Salute.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: OK Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con OK Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Sapete che il 10 ottobre è la giornata contro l'obesità. Facciamo il punto della situazione con il dottor Alessandro Giovanelli, che è direttore dell'Istituto Nazionale per la Cura dell'Obesità presso l'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano.
5: Oggi troviamo anche che l'obesità ha un substrato di predisposizione che può essere più o meno evidente, cioè c'è una genetica, c'è un'epigenetica, cioè quanto un comportamento va ad attivare su una predisposizione. E poi c'è tutto questo asset metabolico che quello su di oggi si concentra per il trattamento sia farmacologico che chirurgico, è il meccanismo complesso che va a regolare i rapporti tra il cibo, l'intestino, il cervello e quindi la regolazione della fame e della sazietà e quel sudo vicolo peretto, diciamo.
6: In un mondo che va completamente rivisto e che stiamo rivedendo mai là.
4: Senta, però non si è mai vista una persona che mangia in modo corretto e faccia attività fisica che sia obeso.
5: Dicevamo, evidentemente c'era una grande parte legata alla biologia e una parte legata al comportamento.
7: E il problema è che rispetto alla biologia va a pensare il comportamento una persona non riesce a gestire la propria alimentazione.
5: Poi ti dovrei anche dire che la qualità del cibo può interferire su quello che è il metabolismo. Purtroppo se tu mangi poco, ma di qualità scadente, cibi processati, cibi particolarmente calorici, è chiaro che la resa metabolica di questo cibo è totalmente diversa da un cibo di qualità nutrizionale migliore che ovviamente dà energia e non fa accumulare peso, quindi non è solo la quantità ma è anche la qualità. E purtroppo in questo periodo si vende andare su questi cibi più gustosi, più processati, che però sono per nutrizionalmente non muole, quindi anche se mangi meno accumuli di più.
4: Ci sono diverse frecce al vostro arco, come ad esempio i nuovi farmaci GLP-1 e poi c'è la chirurgia bariatrica.
5: Ha toccato un argomento importantissimo. Tanto più opportunità di terapia abbiamo, più possibilità di cura possiamo mettere in atto. Intanto, ammesso che è sempre il percorso terapeutico da essere pilotato, va una seduta professionale, prendo un trattamento da un medico che fa il diabete un pochino rischioso. Questo le terapie sono multimodali, cioè noi possiamo integrare un trattamento comportamentale con un trattamento farmacologico o con un trattamento endoscopico terapeutico. È evidente che in questo chiave che sto illustrando c'è la personalizzazione. Non dimentichiamo che noi curiamo una persona, la persona è fatta di tonico, di metabolismo, di sensibilità, di abitudini, quindi ogni persona ha un suo profilo diagnostico e un suo profilo terapeutico. Dottor Fortuna, abbiamo tantissime frecce abbassate, come diceva giustamente, e più persone possono giovarsi in maniera efficace nei trattamenti multimodali.
4: Grazie per essere stati con noi.
8: Spot.
9: Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva.
10: Siamo in piazza Leoni 49 a Palermo. Chiama lo 091 30 48 51
9: e prenota la tua visita. Prenditi cura del tuo sorriso.
11: C'è una strana espressione nei tuoi occhi.
12: Latte miele. Latte miele.
13: Servirebbe avere occhi profondi, grandi, come due pozzi.
14: Radio Latte Miele.
12: La tua musica italiana.

0: nel cuore.
1: Le ali, Max Pezzali su Radio Latte e Miele. Noi siamo pronti per aprire la nostra rivista settimanale, come sempre cominciando da uno sguardo verso il resto del mondo. E sono è arrivato il momento delle curiosità di questa settimana. Ci avviciniamo ad Halloween e sono arrivate le indicazioni per le tendenze per tutte le amiche e gli amici o che hanno figli o insomma i ragazzi giovani che ci ascoltano, che si vogliono travestire da qualcosa di speciale per Halloween in questo, tra l'altro capita di weekend, quindi è ancora più, come dire, facile avere l'occasione di uscire. Ci sono alcune tendenze, alcuni costumi che sono i più ricercati del momento. Il primo in assoluto è Nikki di Obsession, il costume horror più cercato del momento. Bisogna replicare il look del personaggio interpretato nel film Rivelazione dell'anno e non ci vuole molto, basta un top halter zebrato, rosso e nero, e dei pantaloncini corti di pelle nera, stivali alti, abbondante sangue finto sul viso, mi raccomando finto ragazzi, perché qua se no andiamo a finire male. Oppure se volete potete travestirvi da Beetlejuice. È chiaramente, cioè, dietro il successo cinematografico di Beetlejuice è un film che poi tra l'altro no, torna indietro anche di molti anni. I costumi a strisce bianche e nere del demone o i look gotici di Jenna Ortega che interpreta Astrid sono il trend assoluto in questo momento. Altrimenti potete andare nel mondo del gaming e cercare per esempio K-pop Demon Hunters, che è un altro costume che sta andando. Questi sono i tre costumi più ricercati in assoluto. Prendete nota per la serata di Halloween.

Maledetto settembre è la voce di Orietta Berti, o perlomeno quella dell'intelligenza artificiale, come le ha raccontato, che campionando la voce di Orietta Berti ha riprodotto la voce di Orietta Berti. E alla tecnologia. E allora continuiamo con le nostre curiosità della settimana. In base ad una ricerca che è stata condotta nel Regno Unito sulle abitudini dei giovani, è sempre interessante scoprire quali sono i cambiamenti delle abitudini dei giovani. Dal Regno Unito è partita questa inchiesta, che però ha coinvolto diverse capitali europee, quindi si tratta di Berlino, Parigi e Madrid, sono le tre capitali europee oltre a Londra coinvolte nello studio. Da che cosa è emerso? È uno studio realizzato a proposito delle abitudini dei giovani rispetto alla socialità, cioè quando, in quale momento del giorno, in quale occasione i giovani amano ritrovarsi per condividere, per stare insieme. Bene, l'ora più frequentata per incontrare amici o fare rete si sta spostando dalle 22, che è diciamo un po' il dopo cena, quello che un po' tutti, quando ero io un ragazzo, se ne uscivi dalle 22 ti guardavano strano perché era così tardi, cosa vai in giro a cercare guai di notte, ci si trovava molto prima. Però ancora più in là si è spostata la lancetta, perché dalle 22 si sposta alle 7 del mattino. I club e i bar della tarda serata perdono terreno a favore di colazioni elaborate e social club mattutini.

0: Denaro è tempo il?
1: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
2: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
3: Spot.
4: Un fine settimana dalla redazione regionale da cui parla Filippo Virzì, edizione di sabato 10 ottobre. In apertura in Sicilia le città ostaggio delle auto, la difficile corsa delle biciclette tra rischi e ritardi. Malgrado le risorse disponibili, le città siciliane e del sud in generale restano indietro rispetto a quelle del nord. Nei centri urbani divorati dal cemento, soprattutto in quelli del sud Italia, le vere protagoniste delle strade sono le macchine, strade intasate, strade a volte assassine, strade in cui a fare le spese del traffico selvaggio sono spesso gli attori più deboli, pedoni ma anche ciclisti. Nel 2025 in Italia sono stati 222 ciclisti rimasti uccisi in incidenti stradali, secondo i dati dell'osservatorio ASAPS. E adesso occhio al meteo, che sta per cambiare. Il peggioramento è atteso fra venerdì e sabato, con precipitazioni sparse diffuse, a prevalente carattere di temporale. Le piogge più consistenti sono attese sulle zone occidentali, con quantitativi moderati e localmente elevati. Le possibili criticità riguardano frane e problemi idraulici nei piccoli bacini nelle aree urbanizzate, oltre tra esondazioni nelle aree di foce per i bacini maggiori. Il rischio può essere più grave dove corsi d'acqua e reti fognarie hanno condizioni strutturali inadeguate. La Protezione Civile raccomanda massima attenzione. Voicing, progetto di Unipa per ricostruire suoni del mondo antico. Il rettore Midiri dichiara: consolidiamo il nostro ruolo come Ateneo Internazionale da Palermo per tutto il mondo. Questo è l'obiettivo di Voicing Spaces Toward an Aural Architecture in the Past, che è coordinato dall'Università degli Studi di Palermo e finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca con 2.272.271,90 euro nell'ambito del Fondo Italiano per le Aziende, è stato presentato a Palazzo Steri. In sostanza, un gruppo di ricerca studierà le condizioni acustiche di alcuni dei più importanti siti del Mediterraneo attraverso rilievi tridimensionali, misurazioni archeoacustiche, sistemi informativi geografici, modellazione digitale, simulazioni della propagazione del suono e realtà virtuale. Cambiamo decisamente argomento. Tragedia a Carlentini. 16enne muore in un incidente con lo scooter. Il ragazzo 16enne, studente di un liceo scientifico, era alla guida del suo scooter quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare. Scontro volante con scooter, due giovani feriti e poliziotti accerchiati. In via Porta di Castro, a Palermo, nella zona di Ballerò, la vettura della polizia si è scontrata con un altro scooter che percorreva la strada a contromano. I due giovani a bordo sono rimasti feriti in modo grave. L'impatto frontale ha provocato il ferimento dei due motociclisti, che sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale civico del capoluogo regionale. I residenti poi hanno circondato gli agenti di polizia, sono intervenuti in soccorso dei poliziotti diverse volanti, ma anche carabinieri e guardie di finanza. Un po' quello che già è successo in precedenza nel quartiere Falso Miele. Sgomberata una pineta diventata accampamento a Siracusa. Intervento di questura, polizia municipale e servizi sociali del comune nella zona di via Foti, zona nord di Siracusa, dove nelle ultime settimane si era accampato un uomo in tenda e si erano anche accumulati rifiuti e materiali ingombranti. Chiudiamo il nostro appuntamento informativo con gli eventi in Sicilia. Vi segnalo a Palermo, al campetto Associazione San Giovanni Apostolo, ballerò Buskers al CEP, parata e ci vuole calma, così si intitola l'evento, nel pomeriggio di oggi, sabato 10 ottobre. In breve, musica in movimento e circo nel campetto di San Giovanni Apostolo. Due tempi, stesso spazio. Chiudiamo con Santa Flavia nelle vie dei tesori tra tour, Sant'Elia e aperitivo. Vi porto naturalmente in provincia di Palermo. Oggi una giornata costruita tra centro storico, borgo marinaro e costa. Ed è tutto con gli eventi in Sicilia da Filippo Virzì per questo sabato, oggi 10 ottobre. A risentirci alla prossima edizione.
5: Tra poco arriva l'ospite di copertina, per cui attenzione, è un argomento molto importante, ma intanto ci facciamo un giro nel tempo. Arriveremo dal 78 con i Pooh che ci cantano Ci penserò domani, e poi nel 1980 incontriamo Lucio Dalla con Balla balla ballerino.

0: Balla balla ballerino 1980 è la voce di Lucio Dalla che torna dal passato per portarci ad un presente in cui noi siamo pronti per guardare chi c'è in copertina sulla nostra rivista settimanale in questo sabato. Ve l'ho anticipato nell'introduzione, tengo moltissimo a questo spazio perché è una cosa importante che ha a che vedere con la salute di tutte le nostre amiche, mamme, fidanzate, zie, nonne, insomma tutto il mondo femminile che ruota intorno a noi maschiacci e tutte le amiche che sono all'ascolto, ed è anche l'occasione per sensibilizzare voi ad una partecipazione. Qui vi chiediamo di tenere conto di questa possibilità, sapendo che è una possibilità interamente trasparentemente destinata alla beneficenza. Si tratta della Fondazione Veronesi, tra poco ve ne parleremo nel dettaglio con Donatella Montoni, responsabile brand e pubbliche relazioni di QVC Italia, che è un'azienda che io conosco molto bene, perché chi mi conosce, chi mi segue, sa che io sono spesso in diretta su QVC per scopi commerciali, vi propongo delle cose di abbigliamento. In questo caso tutto quello che raccoglieremo da questa attività che si chiama Shopping for Good sarà devoluto a Fondazione Veronesi. State con noi ancora qualche secondo. Donatella, fai sentire che sei viva.
1: Ciao,
0: eccola lì, viva, quindi la teniamo ancora per qualche secondo insieme a voi e poi entreremo nel vivo di questa questione.

Io non lo so chi c'ha ragione e chi no, se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sì.

0: Mio nome è Mai Più, la voce di Ligabue insieme a Giovanotti e Piero Pelù su questa, in questo sabato pomeriggio su Radio Latte Miele, in cui, come vi ho già anticipato, parliamo di cose importanti di salute e di Fondazione Veronesi. È il mese di ottobre, il mese in cui ci sono tutta una serie di attività che raccolgono fondi per combattere la lotta contro i tumori femminili, per sostenere la lotta contro i tumori femminili. Donatella Montoni, responsabile brand e pubbliche relazioni QVC Italia. Perché è importante stare attenti a quello che succede su QVC in questo momento, Donna?
1: Grazie Matteo, innanzitutto grazie a Latte Miele, grazie Matteo per darci l'opportunità, dare l'opportunità a QVC Italia di parlare di Shopping for Good. Shopping for Good è il progetto di shopping solidale di QVC Italia, che trasforma lo shopping, quindi un momento divertente e utile, in un gesto concreto per sostenere la ricerca e Fondazione Veronesi. Per tutto il mese di ottobre, acquistando uno dei prodotti messi a disposizione nella pagina Shopping for Good di QVC.it, tutto il devoluto delle vendite andrà a Shopping for Good.
0: Ok, quindi andrà, basta andare
1: a Fondazione Veronesi.
0: Fondazione Veronesi, va bene. Quindi basta andare sul sito QVC.it, QVC,
1: esatto,
0: Quadro Verona Como,
1: esattamente,
0: .it. Lì c'è una pagina dedicata a Shopping for Good.
1: Tutti
0: i soldi che entrano da quella pagina lì vanno tutti a Fondazione Veronesi.
1: Al 100%,
0: nessuno ci guadagna un centesimo.
1: 100% al netto dell'IVA. Allora, cioè, cosa importantissima,
0: che se la porta via lo Stato lì,
1: esattamente,
0: non ce la teniamo in tasca nessuno. Quindi una cosa importante, chiarire anche non soltanto che è una cosa importante fare, chiaramente, sostenere la ricerca, ma anche capire che ci sono aziende come QVC che, benché sia un'azienda con lo spirito commerciale e giustamente deve pagare i conti, in questa occasione tutto il potenziale ricavato, la copertura anche delle spese, tutto quello che è, viene tutto rinunciato a favore della Fondazione Veronesi. Da qui ripartiamo tra poco, un po' di musica, pubblicità e torniamo.
2: Willy Peyote live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
3: Grazie, ma no, grazie.

0: Il mio nome è Mai Più, la voce di Ligabue insieme a Giovanotti e Piero Pelù su questa, in questo sabato pomeriggio su Radio Latte Miele, in cui, come vi ho già anticipato, parliamo di cose importanti di salute e di Fondazione Veronesi. È il mese di ottobre, il mese in cui ci sono tutta una serie di attività che raccolgono fondi per combattere la lotta contro i tumori femminili, per sostenere la lotta contro i tumori femminili. Donatella Montoni, responsabile brand e pubbliche relazioni QVC Italia. Perché è importante stare attenti a quello che succede su QVC in questo momento, Donna.
1: Grazie Matteo, innanzitutto grazie a Latte Miele, grazie Matteo per darci l'opportunità, dare l'opportunità a QVC Italia di parlare di Shopping for Good. Shopping for Good è il progetto di shopping solidale di QVC Italia, che trasforma lo shopping, quindi un momento divertente e utile, in un gesto concreto per sostenere la ricerca e Fondazione Veronesi. Per tutto il mese di ottobre, acquistando uno dei prodotti messi a disposizione nella pagina Shopping for Good di QVC.it, Tutto il devoluto delle vendite andrà a Shopping for Good.
0: Ok, quindi andrà, basta andare
1: a Fondazione Veronesi.
0: Fondazione Veronesi, va bene. Quindi basta andare sul sito QVC.it, QVC,
1: esatto,
0: Quadro Verona Como,
1: esattamente,
0: .it. Lì c'è una pagina dedicata a Shopping for Good.
1: Tutti
0: i soldi che entrano da quella pagina lì vanno tutti a Fondazione Veronesi. Nessuno ci guadagna un centesimo,
1: 100% quindi... al netto dell'IVA. Allora, cioè, cosa importantissima,
0: perché se la porta via lo Stato,
1: esattamente,
0: non ce la teniamo in tasca nessuno di noi. Quindi una cosa importante, chiarire anche non soltanto che è una cosa importante fare chiaramente sostenere la ricerca, ma anche capire che ci sono aziende come QVC che, benché sia un'azienda con lo spirito commerciale e giustamente deve pagare i conti, in questa occasione tutto il potenziale ricavato, la copertura anche delle spese, tutto quello che è, viene tutto rinunciato a favore della Fondazione Veronesi. Da qui ripartiamo tra poco, un po' di musica, pubblicità e torniamo.
1: La possiamo rifare? Ma poi la montiamo? La montiamo?
0: Raffaella è mia, la voce di Tiziano Ferro su Radio Latte Miele, invece Donatella è mia, con tutta l'emozione di una che non è abituata a fare la radio, giustamente, e si era anche molto

0: preoccupata di chiarire che si tratta di Shopping for Good, è il nome dell'iniziativa. Fondazione Veronesi è il beneficiario, diciamo, il beneficiario di questa iniziativa. Lo troviamo anche in tante altre iniziative, molte, diciamo, aziende e molti soggetti intervengono in favore di Fondazione Veronesi, perché sappiamo che è in qualche modo l'organo pioniere in questo senso.
1: Assolutamente sì, con il professor Veronesi, con tutte le iniziative che loro portano avanti, la Pitta Rosso, qui peraltro anche noi saremo presenti come QVC Italia, correremo appunto come team, quindi sicuramente sì, sostenere Fondazione Veronesi, noi lo facciamo da moltissimi anni, abbiamo una collaborazione ormai decennale, abbiamo finanziato oltre 30 borse di ricerca e quindi con Shopping for Good del 2026 speriamo di incrementare ulteriormente il numero di queste borse di ricerca così importanti.
0: Dove speriamo di riuscire ad arrivare? Speriamo di riuscire ad arrivare, magari i nostri ascoltatori, avete bisogno di un paio di scarpe?
1: Ma ci sono tantissimi prodotti messi a disposizione, ci sono prodotti messi a disposizione dai nostri brand partner, questo ci tengo anche molto a dirlo, perché i prodotti che della lista di Shopping for Good sono messi a disposizione dai nostri partner, che appunto donano per partecipare attivamente, esattamente, il prodotto, per fare in modo di partecipare attivamente.
0: È una catena di solidarietà, non è soltanto QVC Italia che rinuncia al proprio guadagno, che normalmente ovviamente fa, ma anche tutte le aziende che trovate normalmente su QVC Italia con i loro prodotti mettono a disposizione un certo quantitativo di merce gratuitamente a questo scopo.
1: I nostri brand partner sono il cuore di Shopping for Good.
0: Certo, è la cosa più importante. Quindi state con noi che ne parliamo ancora, non scappate da lì, musica e torniamo.

0: 14:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bambole di Pezza con Settembre su Radio Latte Miele. Stiamo parlando in questo sabato pomeriggio di Fondazione Veronesi, di Shopping for Good, l'iniziativa patrocinata, inventata da QVC Italia, il canale 32 del digitale terrestre, per chi ha l'abitudine di seguirci, grazie, perché io sono spesso in onda lì. Chi non ha l'abitudine, vergognatevi, prendetela. E in questo caso anche, al di là poi delle battute, una cosa importante, perché tengo molto a chiarire questo fatto: nessuno in questa attività ci guadagna un centesimo. Tutto quello che viene raccolto dall'iniziativa Shopping for Good, dal sito di QVC Italia, con la merce messa a disposizione gratuitamente dalle aziende che partecipano a questo progetto, tutto quello che viene raccolto viene trasferito a Fondazione Veronesi e va tutto nella ricerca contro i tumori femminili. Importantissimo. Avevamo detto quante ne abbiamo fatte di
1: borse di studio, sì. Ne abbiamo fatte per adesso 30.
0: Quante possiamo sperare di farne quest'anno?
1: Io quest'anno mi piacerebbe.
0: Dove dovremmo arrivare?
1: Altre 3. Nel senso che 3 è un buon numero.
0: Non ho idea di quanti soldi ci vogliono per una borsa di studio.
1: Sarebbe un ottimo numero. Noi normalmente ogni anno riusciamo a ottenerne fra le 2 e le 3. Abbiamo quest'anno le ricercatrici che hanno vinto la borsa di studio l'anno scorso, correranno peraltro con noi alla Pittarosso, quindi
0: perché c'è una corsa
1: La Pittarosso, che è organizzata appunto sempre a favore di Fondazione Veronesi, in cui noi saremo presenti come azienda. E quindi abbiamo invitato anche le ricercatrici, le vincitrici, le borsiste.
0: Meno male che non avete invitato me.
1: O a camminare, Matteo.
0: Perché, no, forse a camminare ce l'avrei fatta.
1: Camminare.
0: A correre poi dovevo andare io da Fondazione Veronese a farmi fare
1: il
0: trapianto di polmoni. Perché...
1: Vieni, camminiamo.
0: Va bene, adesso vediamo. Intanto faccio shopping su QVC.it, alla pagina Shopping for Good.
1: Io ho già fatto. Anche su un call center, nel senso che anche chiamando il nostro call center tranquillamente si possono fare gli ordini, e in più ti dico, si può anche aggiungere la cartolina. Abbiamo una cartolina con i consigli di benessere di Fondazione Veronesi, si può acquistare una cartolina da 1, 3 o 5 euro, quindi si può aggiungere tranquillamente, e tutto comunque contribuisce,
0: certo,
1: tutto è importante.
0: Tutto continuiamo a parlare di Fondazione Veronesi, di QVC Italia, di Shopping for Good, state con noi.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Erba di casa mia,
5: latte e miele,
6: ed una casa bianca in mezzo al blu.
5: Latte e miele.
7: Voglio andare a casa.
8: La casa dov'è?
7: La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
9: Radio Latte e Miele,
5: la tua musica italiana.

0: Cesare Cremonini con Paparazzi, Radio Latte e Miele invece continua ancora per qualche minuto la nostra chiacchierata con Donatella Montoni, responsabile brand e pubbliche relazioni QVC Italia, in relazione al progetto Shopping for Good per mettere a disposizione di Fondazione Veronesi quanto più possibile, perché la ricerca costa e purtroppo se non ci fossero i soldi per sostenere la ricerca non si farebbero dei progressi in medicina e tante persone, tra le quali anche mia madre, sarebbero morte di tumore al seno. Quindi lo dico senza nessuna vergogna e senza nessuna paura, perché è successo, come può succedere a tutti, ed è stato grazie ai progressi della ricerca, alle conoscenze della medicina, che mia madre si è salvata alla pelle. Poi è rimasta una rompiscatole.
1: No, su quello non c'è cura. Sicuro non c'è cura, no.
0: Però
1: invece Fondazione
0: è qua a rompere e non, diciamo, là. Quindi c'è un item,
1: abbiamo, sì,
0: prodotto
1: abbiamo il nostro,
0: eroe.
1: Sì, il nostro prodotto Hero, che in questo caso è
2: Hero, sarebbe
1: che
2: eroe.
1: Eroe, sì, il marketing.
2: Non è Hirohito, il
1: no,
2: del Giappone.
1: No, esatto.
0: Prodotto Hero.
1: Prodotto eroe, sì. Quello che noi chiamiamo il charity item. In quel caso è QVC che lo acquista.
0: Sì.
1: E le Corone Bags ha creato un prodotto in esclusiva per Shopping for Good, per QVC Italia. Si tratta di una pochette molto molto carina, a un prezzo super speciale, e anche in questo caso 100% devoluto a Fondazione Veronesi.
0: Quindi grazie anche
1: alle Corone Bags, assolutamente, sì, a Lorenza, che
0: delle cose bellissime.
1: Lorenza
0: è anche un'amica, ma al di là di quello, grazie anche a chi ovviamente ci mette il lavoro, il materiale, tutto quello che sappiamo che ha dei costi. E anche questo lo troviamo sempre sul
1: assolutamente
0: sito.
1: Assolutamente, sì, in sette colori,
0: quindi prendiamole tutti e sette a questo punto, perché farcene mancare uno, come i colori dell'arcobaleno. Gli ultimi minuti per ancora fare un punto su quello che succede a Shopping for Good e salutarci, state con noi.
3: Is

0: Il Sole, il disco weekend di questa settimana con Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci. E noi abbiamo ancora gli ultimi due minuti in compagnia di Donatella Muntoni e di QVC Italia per Shopping for Good, l'iniziativa a sostegno completo. Tutto quello che viene raccolto viene dato a Fondazione Veronesi. C'è qualcosa di importante che mi volevi dire sulla campagna, Donatella?
1: Sì.
0: È il momento.
1: Sì, perché il progetto di Shopping for Good, a cui partecipa veramente tutta QVC Italia,
0: sì,
1: cioè i partner, tutti i dipendenti, è veramente un progetto corale di team. Ha questa parte di raccolta fondi, ma poi ha anche tutta una parte di campagna che serve a sensibilizzare sull'argomento.
0: Sì.
1: Quindi in questo caso quest'anno abbiamo scelto il fatto che nessuno affronta il tumore da sole, anche la ricerca non va lasciata da sola, quindi c'è una campagna che è in onda su tutti i nostri canali, quindi come dicevi tu sul canale 32, sul sito, sull'app, su QVC Plus, dove ci sono peraltro anche tanti contenuti esclusivi anche creati dai nostri vendor, e poi anche grazie a tanti partner come voi, come Latte Miele, che ci dà l'opportunità di dare visibilità a Shopping for Good. Questa campagna va anche all'esterno, quindi concluderei
0: per dare informazioni riguardanti
1: sì,
0: tutto quello
1: sì,
0: che sta al, diciamo, intorno alla malattia in sé per
1: sì,
0: sé.
1: Sì, intorno esattamente alla malattia,
0: può essere la prevenzione, può essere il sostegno psicologico, può essere
1: sì,
0: perché è importante
1: sì,
0: tenere conto che non è soltanto che uno va lì e prende l'aspirina perché ha mal di gola, è più complicata. Molti dei nostri ascoltatori, delle nostre ascoltatrici, purtroppo avranno anche loro attraversato in prima persona, e sapete che non sentirsi abbandonati, non avere la sensazione che tutto stia per finire
1: sì,
0: perché una malattia purtroppo è brutta, ma si può curare. Oggi, grazie alla ricerca, la percentuale di successo nella cura dei tumori è sempre crescente,
1: sì,
0: e questo è fondamentale. Ecco, tutto il mondo che c'è intorno a questo è importante, quindi c'è la campagna che trovate
1: esattamente
0: sul
1: su
0: sito,
1: tutti i nostri
0: tutti
1: canali, anche all'esterno, e quindi grazie Matteo.
0: No, sono io che ringrazio,
1: grazie Matteo, davvero,
0: che ringrazio, beh, sicuramente il nostro editore, perché mi ha dato la possibilità di trovare lo spazio senza
1: noi vi siamo
0: interferire,
1: molto grati.
0: E grazie a QVC Italia per quello che fa, e a tutte le amiche e gli amici, a tutti gli ascoltatori che vorranno fare anche un piccolo gesto di acquisto su QVC per Shopping for Good, perché per poco che sia quel piccolo acquisto contribuirà a salvare delle vite. Grazie.

0: Come mi immagino il Black Friday?
1: Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Spot.
4: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
5: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu.
6: È così che lei è arrivata.
5: Lei chi è?
7: L'Estranea, dall'8 ottobre al cinema.
8: Tratto da una storia vera.
9: Scegliete.
10: Ma lo conoscete come sembra più piccola.
11: Non mi fa preoccupare.
8: Emanuele Maria Di Stefano, Gaia Merlunghi e con Valerio Mastandrea.
12: Chiamatemi padre, per favore.
13: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
8: La città dei vivi. Dal 1 ottobre al cinema.
4: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
14: Qualcosa di esplosivo arriva al cinema.
15: È il mio stomaco, quei baby dinosauri mi hanno mangiato i biscottini.
14: Un'avventura spericolata, ruggente.
15: Ok.
14: Fuori di testa, coinvolgente.
16: Mister Culetto Pelosetto.
15: Anch'io voglio un dinosauro PFS.
14: Paw Patrol, solo al cinema.
17: Ti dicono tante cose, che sei blasfemo, che ridi delle sacre scritture.
18: Quando è uscito dalla tomba la madre si guardava Lazzaro, non ci poteva credere, Lazzaro. Mi ti ricordavo più basso io a te.
17: Ti stai mettendo in un barguaio.
19: Sarebbe come condannare un bambino.
17: Non rido di Dio, io ci rido insieme.
20: Dio ride, solo al cinema.
21: Le prevendite sono aperte.
22: Ci sono buone notizie e brutte notizie.
23: Voglio sapere che succederà esattamente.
24: La storia va ancora scritta.
25: Digger, al cinema.
26: Oggi al cinema, punto di riferimento per gli appassionati e amanti del cinema e dintorni.
4: Multisala Aurora.
27: Cosa vuol dire Nazza?
28: Sono i danni collaterali, il numero di civili che moriranno in seguito a un attacco.
29: Gaza diventò una specie di fabbrica, una fabbrica di obiettivi.
27: Qual è il numero più alto di Nazza che ricordi?
28: Una volta venne approvata l'uccisione di 500 persone, per un solo bersaglio umano.
27: 500 persone è la popolazione di una cittadina israeliana?
28: Sì.
20: Nazza, uno dei film più importanti del nostro tempo.
30: Parla il comandante Mandrake.
31: Mi ascolti attentamente. La base si è messa in stato d'allarme.
30: Ottima idea, il personale va tenuto sul chi vive.
31: Guardi che non si tratta di un'esercitazione.
30: Non è un'esercitazione?
31: Il generale Jack Ripper
32: ha dato un ordine ai 34 B-52 del suo stormo di bombardare la Russia.
33: Quest'uomo è uno psicopatico.
34: L'ordigno fine di mondo.
33: L'ordigno fine di mondo, cos'è?
35: Dottor Stranamore, abbiamo qualcosa del genere allo studio?
36: Questo non è solo possibile, ma è anche necessario.
20: Il dottor Stranamore, ovvero come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba, versione in 4K. Il 12, 13, 14 ottobre, solo al cinema.
4: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
0: I partner di questo programma sono
37: www.ilmoderatore.it, è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
38: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
39: We serve.
40: Every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
41: Dal 1950, noi ci siamo. UGL,
1: Unione Generale del Lavoro.
2: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773.
3: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, in via Pignatelli Aragona numero 88. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
5: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
6: Parcheggio custodito e gratuito.
7: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche. Da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75. Cialdami, gli specialisti del caffè.
8: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
9: E prima di andare a scoprire il nostro anno e la nostra hit parade su Radio Latte e Miele, facciamo un altro viaggio nel tempo. Andiamo al 1988 con Antonello Venditti che canta Ricordati di me e seguirà Umberto Tozzi con Gli altri siamo noi nel 1992.

0: Umberto Tozzi, Gli altri siamo noi, era il 1992, il nostro viaggio nel tempo, lo sapete che tutte le ore fa avanti e indietro, ma in questo caso noi il sabato pomeriggio e anche la domenica pomeriggio facciamo un ulteriore balzo indietro nel tempo. Oggi andiamo al 1954 e come sempre c'è una classifica che parte dalla decima posizione.
1: Polvere e nient'altro che polvere.
0: Ragazzi, era una musica completamente diversa. Questo era Giorgio Consolini, Polvere, decima posizione. Sentiamo chi abbiamo alla nona.
2: È una semplice canzone da due soldi che si canta per le strade dei sobborghi.
0: È una voce amica di Radio Latte Miele, perché Catina Ranieri, che canta anche la nostra sigla di chiusura, e in questo caso invece cantava Canzone da due soldi, alla nona posizione, e noi andiamo all'ottava. Ritmi sudamericani per Ocangaseiro, Henry Leca alla ottava posizione della classifica. Siamo nel 1954, sentiamo la settima.
3: Dighe dighe ta, anche lui lo sa, che a Venezia la borsa fa in condoeta.
0: Mamma mia, quanto fanno sorridere, sono bellissime queste vecchie canzoni. Marietta monta in gondola, Carla Boni insieme a Gino Latilla con questo successo del 54, sesta posizione.
4: La tua musica andalusa nella notte senza attesa, tra i ricordi ancora chiusa nel cuore.
0: Ancora Gino Latilla, ma insieme a Nilla Pizzi per Amico Tango, e dalla sesta andiamo alla quinta.
5: Kiss, kiss me, say you miss, miss me. Kiss me love.
0: Un successo internazionale, Tony Harden insieme a Percy Faith con Kiss, quinta posizione, da cui andiamo alla quarta.
6: Stato vicino a me una sera.
0: E Teddy Reno con State vicino a me alla quarta posizione. Noi siamo pronti per salire sul podio.
7: Te voglio bene tanto tanto, bene tu sia vita mia.
0: Te voglio bene è la voce di Renato Rascel alla terza posizione della classifica. Siamo nel 1954, sentiamo chi c'è alla seconda.
8: Sono tutte belle le mamme del mondo quando un bambino si stringono al cuore.
0: E Giorgio Consolini che ci accompagna attraverso un brano che arriva alla seconda posizione della classifica generale di quell'anno, ma lo ritroveremo nel Sanremo. E da qui invece andiamo alla prima posizione. Ci ascoltiamo per intero una canzone che ha lasciato un segno nella storia e che ci porta al quartetto Cetra, Aveva un bavero.

Ottobre nei principali club italiani Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.

Limpido, Laura Pausini insieme a Kylie Minogue, un balzo avanti al 2013, che è molto più vicino a noi ma non è ancora presente. Perché? Perché stiamo parlando del 1954, abbiamo raccontato la classifica, abbiamo scoperto chi c'era come primo in classifica. Andiamo a Sanremo, che nel 1954 si tiene per la quarta edizione al Salone delle Feste del Casinò di Sanremo. Dal 28 al 30 gennaio va, pensate, in onda in radio ancora, perché la televisione nasce nel 54, ma ancora chiaramente il primo festival sarà dell'anno successivo, che andrà in onda in televisione alle 22. La conduzione per la quarta volta è quella di Nunzio Filogamo e la manifestazione è stata animata da un misterioso contestatore, un signore che si chiamava Serafino Dabbene, soprannominato il Vendicatore di Vercelli, che, pensate, per protestare contro l'esclusione di Nilla Pizzi minacciò di buttare gatti affamati in platea, cani sul palcoscenico e conigli sulle poltrone. Pensate voi il tipo di, come dire, protesta che portava avanti questo signore. Il 54 è anche il debutto di Totò come autore. Ci rimase molto male perché la

0: sua canzone in realtà è arrivata soltanto al nono posto. Al primo posto invece, per la prima volta, due voci maschili che vincono il festival in coppia, Gino Latilla e Giorgio Consolini. Sentiamo un pezzettino.
1: Tutte belle le mamme del mondo, quando un bambino si stringono al cuore, son le bellezze d'un bene profondo, fatto di sogni, rinunce d'amore.
0: E con queste note poetiche noi torniamo al presente. Questo era il Sanremo del 1954, che rimarrà ancora protagonista per un po' della nostra puntata. State con noi.

0: 15 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Viva la vita è la voce dell'indimenticata Ornella Vanoni su un pezzo di Francesco Gabbani. Tra l'altro, la curiosità, la cosa interessante da raccontare rispetto a questo brano è che fa parte di un disco postumo, tutto di inediti di Ornella, che è stato ovviamente realizzato a suo tempo e che era stato tenuto nel cassetto. Quindi per tutti quelli come me e come tanti dei nostri ascoltatori che l'hanno amata, è l'occasione per rivivere insieme a lei i momenti della musica e, come dire, chiudere gli occhi e pensare che sia ancora tra di noi. Noi continuiamo tra poco, state qua.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Willy Peyote, live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
3: Grazie, ma no, grazie.
4: Spot.
5: Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva.
6: Siamo in piazza Leoni 49 a Palermo. Chiama lo 091 30 48 51
5: e prenota la tua visita. Prenditi cura del tuo sorriso.
7: Un mondo d'amore.
8: Latte e miele.
9: Noi due nel mondo.
8: Latte e miele.
10: Com'è bello il mondo insieme a te. Mi sembra impossibile.
11: Radio Latte e miele.
8: La tua musica italiana.

0: Nuvole, Bossa in Blu, Tiro Mancino insieme a Simona Molinari in questo pomeriggio del sabato. Il nostro anno è il 1954, 1954 che è molto lontano ma che segna l'inizio di un'avventura che ancora fa parte delle nostre vite. Sentiamo.
1: La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive.
0: È il 3 gennaio.
1: Signori, buon divertimento.
0: È il 3 gennaio del 1954, alle 11 di mattina iniziano le trasmissioni, ufficialmente iniziano le trasmissioni televisive della RAI. La RAI era l'acronimo di Radio Audizioni Italiane, che aveva preso il posto dell'EIAR dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, e con questa musica che tutti noi, insomma, che non siamo più ragazzini, giovanissimi, ricordiamo, iniziavano le trasmissioni. Tra l'altro la curiosità è che questo annuncio che abbiamo sentito in realtà è una ricostruzione. La voce è sempre quella di Fulvia Colombo, che fu la prima voce ad andare in onda in televisione in Italia in assoluto nella storia. Ma siccome all'epoca, nel 1954, le trasmissioni potevano essere fatte solo in diretta, non c'era ancora il modo di fissare su un supporto magnetico e quindi di registrare, l'annuncio originale fu perso, per cui in occasione del 10° anniversario della televisione, nel 1964, fu ricostruita la stessa scenografia, lo stesso abito e ovviamente con lo stesso testo. Fulvia Colombo fu chiamata a riprodurre quell'annuncio che ha segnato l'inizio della televisione in Italia.

forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

0: Ok, buonanotte con San Giovanni su Radio Latte Miele. Continuiamo a parlare del 1954. Gli eventi storici sono tanti, non soltanto la nascita della televisione, ma anche la nostra Repubblica che assume la forma definitiva dal punto di vista geografico.
1: 24 ottobre. Le ultime truppe americane rimaste ancora a Trieste si imbarcano sulla nave statunitense General Hahn. Sono i fanti del 351° battaglione. A mezzogiorno sono già tutti sulla nave che ieri, entrando nel porto, aveva inalberato il tricolore.
0: Dal 24 al 26 di ottobre del 1954 avviene la definitiva dipartita delle truppe americane che controllavano il territorio libero A di Trieste. Sapete che, ve la riassumo facilmente, insomma in breve, dopo la seconda guerra mondiale la zona della Venezia Giulia, che comprendeva Trieste e tutta l'Istria fino a Fiume, diventa oggetto di una contesa tra la Repubblica Italiana, quella che è diventata la Repubblica Italiana, e l'Associazione delle Repubbliche Jugoslave, la Jugoslavia, che era una repubblica federale. E viene divisa questa zona in due parti con influenze diverse, la zona A e la zona B. La zona A rimane sotto il controllo degli alleati, la zona B rimane sotto il controllo del blocco, diciamo, socialista. E alla fine viene firmato a Londra un accordo in base al quale dal 26 di ottobre del 1954 Trieste e la zona ad essa collegata passano all'Italia definitivamente, mentre invece il resto del territorio rimane sotto la Federazione delle Repubbliche Socialiste Jugoslave.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Buona fortuna amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna amore, ovunque tu sarai. Nei posti più lontani, che non hai visto mai. Perché non c'è domani,

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: E via che si parte con l'ultimo giro nel tempo. Torniamo agli anni 70-74. Bruno Lauzi ci canta Onda su Onda. E poi passiamo dagli anni 80 con Ivan Graziani con Firenze, Canzone Triste.

0: Firenze, canzone triste, la voce di Ivan Graziani che torna dal 1980, bellissima canzone. Io sono un appassionato di Ivan Graziani, non l'ho mai nascosto, ma sono anche appassionato di cinema ed è per quello che ho deciso di diventare il migliore amico di Dario Gangemi che poverino, oltre ad avere da dirigere Hot Corn con una piattaforma, con un sacco di cose, c'ha pure da smazzarsi sta rogna. Bentornato Dario.
1: Ciao Matteo, ciao a tutti, ma che rogna, siamo migliori amici ufficialmente da oggi.
0: Da adesso. Sì, da questo momento qua sì.
1: Allora, vi riporto subito un po' in sala perché il cinema d'autore e di genere si appresta a celebrare uno dei suoi capitoli più sovversivi. Vediamo se lo conosce e l'avevi visto. Perché proprio grazie a Film Club Distribuzione con Minerva Pictures e Raro Video, Essi Vivono, il capolavoro firmato da John Carpenter nel 1988, si riprende il grande schermo in un'uscita evento di soli 3 giorni, 12, 13 e 14 ottobre, presentandosi al pubblico in un'inedita e spettacolare veste restaurata in 4K. Non so se lo conoscevi, il film segue la vicenda di John Nada, che è questo operaio alla deriva interpretato dall'ex star del wrestling Roddy Piper. La svolta nella sua vita arriva con il ritrovamento di un apparente banale paio di occhiali da sole. Indossandoli l'uomo scopre che la società è segretamente dominata da una classe dirigente aliena. E quindi attraverso messaggi subliminali nascosti
0: profetico
1: dietro manifesti...
0: nell'88 è stato profetico.
1: Esattamente, è vero. E quindi attraverso questi messaggi nascosti, subliminali, riviste, schermi, dominatori extraterrestri anestetizzano e controllano la popolazione. Non vi dico altro, però vi dico che la tendenza di portare in sala nuovi film con una versione restaurata in 4K è una tendenza sempre più frequente e io sono molto felice, sì, perché così vero. Capolavori come questo di John Carpenter, ma ne abbiamo visti tantissimi negli ultimi 2-3 anni, possono riavere vita effettivamente anche in generazioni nuove. Esatto. Quindi questo, per chi non l'aveva visto e non lo conosce, andarlo a vedere sul grande schermo per la prima volta, io dico evviva.
0: Evviva, sono d'accordo con te, perché ci sono dei capolavori che magari la tecnologia fino ad ora non ci aveva permesso di recuperare.
1: Esatto.
0: E quindi anche la risoluzione sarebbe stata
1: completamente diversa.
0: Esatto. Invece grazie alla tecnologia si possono far rivivere e riscoprire pezzi come questo, che effettivamente sono molto importanti. Grazie a Dario, non è ancora finita, lo sai, torniamo subito dopo questa.

0: L'Aurora, Eros Ramazzotti su Radio Latte Miele, 1996, per questo grande successo che penso coincidesse con la nascita della bambina, della figlia Aurora, che oramai è mamma a sua volta, per cui nel frattempo Eros è diventato nonno. Vabbè, è la vita, è una ruota che gira, Dario Cangemi, un po' come le pizze del cinema che girano per proiettare sullo schermo che cosa?
1: Allora, tra pochi giorni inevitabilmente Roma tornerà ad essere una delle capitali internazionali del cinema, caro sì. Matteo, questo lo sai bene, dal 13 certo. al 25 si svolgerà infatti la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, una manifestazione che negli anni è riuscita, devo dire, in pochi anni anche, perché comunque creata da poco più di 20 anni, ha un'identità veramente comunque particolare. Quest'anno il film d'apertura sarà un titolo italiano che, devo dire, mi incuriosisce anche particolarmente. Il rumore delle, delle cose nuove di Paolo Genovese, che era stato premiato da noi di Otcorn proprio a giugno con una targa speciale, un Otcorn Awards. È, diciamo, un regista italiano che conosciamo bene, l'autore di Perfetti Sconosciuti, uno dei film italiani più rifatti al mondo, recentemente anche Follemente. Lui ancora una volta, diciamo, al centro della storia ci sono queste tre coppie che non si conoscono, che conducono esistenze differenti ma che hanno una cosa in comune: sono rimaste intrappolate nelle abitudini, nelle scelte, nelle piccole prigioni che senza rendersene conto si sono inevitabilmente costruite nel tempo. Poi però accade qualcosa di inatteso, un evento che coinvolge tutti e che li costringe, caro Matteo, a rimettere in discussione la propria vita. Un cast davvero ricco, da Stefano Accorsi a Emanuele Fanelli, Edoardo Pesce, Claudia Pandolfi, partecipazioni di Claudio Santamaria, insomma il nuovo film di Paolo Genovese già un po' desta curiosità. Ma la Festa del Cinema, e concludo, non sarà soltanto sì. questo. Ricordiamo, ci saranno Javier Bardem, premio alla carriera, e Julian Moore, premio alla carriera, ma soprattutto ci sarà Otcorn, che sarà veramente veramente ovunque.
0: No, non premio alla
1: quindi,
0: carriera,
1: insomma,
0: quello però
1: quello ancora no, perché siamo, devo dire, giovani, abbiamo fatto ancora nel nostro piccolo, dobbiamo ancora far tanto, quindi insomma.
0: Però
1: non,
0: ci
1: non
0: sarete
1: ci saremo e seguiremo su tutti i nostri canali, dal sito a YouTube, a Instagram, a TikTok, questa 21esima edizione, quindi insomma, per chi vuole seguire il cinema per queste due, poco meno di 2 settimane, sa dove trovarci.
0: E se volete seguire il cinema, anche in sintesi, anche la Festa del Cinema di Roma, tornerà Dario Cangemi proprio dal suo punto di osservazione di Otcorn a farci una sintesi, dall'auditorium, a farci una sintesi e a raccontarci le cose più importanti che sono successe. Grazie a te per essere stato
1: grazie,
0: con noi.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Ci ritroviamo la settimana prossima. Ciao.
1: Ciao.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Maledetto ciao è la voce di Gianna Nannini che sembra volerci accompagnare verso la fine della nostra puntata, perché è arrivato il momento di dirci ciao. E come tutte le puntate, tutti i sabati e tutte le domeniche, noi ci diciamo ciao sulle note di Catina Ranieri.
1: Questa strada sembra finta e dipinta da...
0: E allora ciao amiche e amici di Radio Latte Miele, noi ci ritroviamo domani, ringrazio tutti voi per essere stati all'ascolto, per tutti quelli che avranno voluto accogliere la nostra richiesta di partecipare all'iniziativa solidale di cui abbiamo parlato, a Radio Latte Miele che mi ha dato l'occasione di farlo. L'appuntamento come sempre è per domani, quando saranno da poco passate le 13, la puntata è finita, ciao!

0: 16 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: La classifica di Latte e miele.
1: La classifica di Latte e miele.
2: Latte e miele.
3: Un nuovo appuntamento della classifica di Latte e miele. Ciao a tutti, io sono Doug, con me in regia c'è il maestro Cappellato. Buon pomeriggio maestro, l'appuntamento è sempre qui, ogni sabato e domenica a partire dalle 16. Ci riuniamo, ci troviamo, ascoltiamo 25 canzoni fino a decretare poi quella che sarà la numero 1 della nostra classifica. Anche questa settimana sono un sacco le novità che entrano nelle nostre 25 canzoni, ben 5, per cui 5 li facciamo ciao ciao con la manina. Salutiamo Tommaso Paradiso, salutiamo Cioffi, salutiamo Emma e Fabri Fibra, ci saluta anche Sal Da Vinci e diciamo ciao anche a Willy Peyote. Per quanto riguarda la top 3 dei 7 giorni fa, al terzo posto c'era Dedica di Ernia.
4: E nei musei di Milano sogniamo.
3: Al secondo Gianna Nannini, Meraviglioso Errore.
5: Amore, grande amore, sei sempre solo tu.
3: E al primo posto Cesare Cremonini con Paparazzi.
6: Come si fa?

Questa è la top 3 della scorsa settimana e siamo pronti quindi per cominciare. Ci aspettano 25 canzoni da ascoltare una per una fino ad arrivare poi alla numero 1. Sarà di nuovo Paparazzi di Cesare Cremonini? E chi può dirlo? Dobbiamo aspettare circa un paio d'ore per sentire tutte le 25 canzoni. Ripartiamo e partiamo subito con la prima, l'ultima, 25esima posizione. Ritroviamo Mina con Vento di Passione. Il ricordo.

0: Alla 24 una vecchia conoscenza della nostra classifica con Achille Lauro e La città degli angeli. Achille Lauro lo stiamo conoscendo sempre meglio, ha in tante sue sfaccettature, quella musicale, quella artistica, quella della moda, ma anche quella della beneficenza e della solidarietà, perché sta aprendo un rifugio per giovani fragili insieme alla sua fondazione, la Fondazione Madre, per salvare una generazione. Quindi è partito proprio in questi giorni il cantiere della casa ragazzi madre targata Achille Lauro, un centro d'accoglienza per sostenere gli adolescenti più fragili. Questo gli fa sicuramente molto onore. L'abbiamo ritrovato alla posizione numero 24. Alla posizione numero 23 invece ci sono Benji e Fede con Quando viaggi da sola.
1: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: La classifica di Latte Miele.
2: Posizione 22.

0: È sicuramente la discesa più ripida quella presa da Safe con Parlar d'Amore, perché se settimana scorsa l'abbiamo ritrovato addirittura in top 10, questa settimana lo troviamo nella via d'uscita. Meno 16 per lui per Parlar d'Amore, lo sappiamo, è uscito in realtà da pochissimi giorni il suo documentario con cui entra nelle carceri, in carcere di Chiavari, per portare musica, per portare poesia ai detenuti di quella zona, e lo sta facendo e lo ha fatto proprio anche con note di suoi concittadini. Pensiamo a Gino Paoli, pensiamo a Luigi Tenco, insomma tanti che hanno fatto la storia della musica italiana. In questo caso Safe ha portato queste canzoni all'interno del carcere di Chiavari e ne ha realizzato un documentario per parlare di storie di cadute, ma anche, perché no, di ripartenze. Era la posizione numero 22, a tra poco con la 21.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te, contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
6: Ho sbagliato.
7: Fabrizio Moro.
6: Sì.
7: Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
8: Spot.
9: Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva.
10: Siamo in piazza Leoni 49 a Palermo. Chiama lo 091 30 48 51
9: e prenota la tua visita. Prenditi cura del tuo sorriso.
11: Ciao cara, come stai?
7: Latte miele.
11: Gelosa cara amica mia, è proprio un tarlo, una malattia.
7: Latte miele.
12: Io ti vivi cara Italia, oh, sei la mia dolce metà.
13: Radio Latte Miele,
7: la tua musica italiana. La classifica di Latte Miele.
0: Riparte la classifica di Latte Miele in questo fine settimana, sabato e domenica 10 e 11 di ottobre 2026. Ci sono 25 canzoni da ascoltare, qualcuna l'abbiamo già archiviata. Siamo arrivati ai piedi della posizione numero 21, dove troviamo un ex vincitore di Sanremo Giovani. Lui è Settembre, lo ascoltiamo con Lentiggini.
14: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Alla posizione numero 20, Francesca Michelin con La mia ragazza, in classifica da solo una settimana, ma già inizia a perdere qualche posizione. Ha annunciato però un nuovo capitolo del suo progetto Magia Bianca e Magia Nera, album che verrà pubblicato il 30 di ottobre, guarda caso proprio la notte di Halloween. Ma si fa così? Certo, brava Francesca, è proprio questo il gusto giusto. Continua l'album precedente, continua l'esperienza in tema magia di Francesca Michelin, con lo sfondo rimangono sempre quell'immaginario fatto di streghe, folklore, figure femminili e tanti riferimenti proprio al mondo della magia. E chissà che magari Francesca non ha scoperto qualcosa di strano, vabbè, ce lo racconterà. Posizione numero 20, alla posizione numero 19 troviamo una delle artiste che è passata proprio in questi mesi qua su Radio Latte e Miele a raccontare tutto il suo album, il podcast dei numeri 1, l'album in cui Malika Ayane racconta di Cicale, lo trovate sul sito lattemiele.com. La riascoltiamo, posizione numero 19 è Detto tra noi.

0: Per te. Ligabue è qualcosa per te su Radio Latte e Miele, è alla posizione numero 18 il nostro caro amico Luciano, che in realtà è appena partito con un bel tour che occuperà diverse date in tanti palazzetti d'Italia. Le prime sono state a Firenze e Mantova, invece questa sera, se oggi ci ascoltate in anteprima, il sabato sarà a Bologna, a Casalecchio di Reno, e poi ci saranno Messina, Eboli, Bari, Ancona e il gran finale a Milano all'Unipol Dom il 24 di questo mese. Questa era la posizione numero 18, torniamo tra poco con la 17.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Spot.
7: Un fine settimana dalla redazione regionale, in studio Filippo Virzì, edizione di sabato 10 ottobre. Apriamo con la NATO che sceglie l'Italia per l'esercitazione sulla deterrenza nucleare, coinvolti 17 paesi. Dal 13 ottobre al via Steadfast Nun, una settimana di addestramento senza armi reali. Nell'esercitazione quindi non è previsto l'impiego di alcun armamento reale, le attività sono esclusivamente finalizzate a verificare procedure, coordinamento e standard di sicurezza tra le forze alleate. Roma boccia le autostrade siciliane, limite a 60 km orari, la riduzione della velocità è la misura richiesta dai tecnici del Ministero dei Trasporti. Il CAS vuole avviare i lavori per la sicurezza, dalla regione 13,3 milioni per 14 cantieri. Politica, la corsa al dopo Schifani, si moltiplicano i candidati. Il forzista Mulè dichiara e avanza, se la patria chiama, crescono pure le chance di Minardo, ma Fratelli d'Italia frena. Non accetteremo, lanciano questo appello, nomi alla cieca, pronti a fare i nostri. A Siracusa, scuola ha chiuso il plesso Capuana per inagibilità dopo l'allarme dei genitori. Sono stati i vigili del fuoco siracusani a suonare l'ultima campanella per studenti e docenti dell'istituto comprensivo Martoglio ospitati nel plesso Capuana in via Augusta, a nord della città. Una campanella molto anticipata per via dell'inagibilità dell'immobile dichiarata dopo il sopralluogo dei pompieri, arrivati di buon mattino a seguito degli allarmi lanciati dalle famiglie. In Sicilia, un giovane su quattro è in NEET. Da Palermo parte il tour nazionale per l'orientamento. Secondo i dati Istat dell'Osservatorio Dedalo aggiornati al 2026, il fenomeno dei NEET, dall'inglese Not in Education, Employment or Training, riguarda il 27,% dei giovani siciliani tra i 15 e i 34 anni, contro una media nazionale del 15,6% e una media europea del 12%. Caro energia in Sicilia, bollette verso i 1.000 euro, Catania la più cara, Palermo in coda. Dopo il pieno arriva il conto della casa. In Sicilia l'autunno potrebbe portare con sé un nuovo aumento della spesa energetica, con le bollette di luce e gas. Voltiamo pagina. Una rapina ai danni di un autotrasportatore è avvenuta a Palermo in via Ammiraglio Paolo Town di Revel. Un conducente impegnato nel trasporto di generi di tabacco è stato bloccato da un malvivente solitario e costretto a consegnare l'intero carico. Caso Armao, nuovo filone sulle tangenti, pure Vitrano fra i quattro indagati. Gli altri sono l'avvocato Valentina Matta, cugina di Pierluigi, e gli imprenditori del settore rifiuti Giuseppe Gaglio e Pietro Allongi, entrambi di Porto Empedocle. Una consulenza che, secondo la squadra mobile, potrebbe nascondere un compenso destinato a Gaetano Armao, ex vice presidente della regione e presidente della commissione chiamata a valutare le offerte. A Palermo, sgombero della Salvemini, si indaga sulle attività illecite. Di 46 famiglie ne erano rimaste solo 11, ora inserite nella lista dell'emergenza abitativa. Monito dell'assessore Ferrandelli, non c'è spazio per chi sfrutta e lucra sulle fragilità. Chiudiamo il nostro appuntamento dedicato all'informazione con gli eventi in Sicilia. Vi segnalo, in provincia di Ragusa, a Comiso, Coldplay Tribute, gli Speed of Sound all'ex mercato, per questo sabato a partire dalle ore 21. All'ex mercato Casmaneo, indicato anche come Pinacoteca, per un live tematico e Night Full of Stars, che richiamano dei brani più popolari della band britannica dei Coldplay. Spostiamoci a Siculiana, in provincia di Agrigento. A partire da oggi fino al 7 gennaio, Basili Chaos 2026, Siracusa Orlando trasforma il Mete. L'apertura è fissata per quest'oggi a partire partire dalle ore 19.30 con la pericena in coincidenza con la 22esima giornata del contemporaneo promosso da AMACI. L'opera occupa la sala principale del museo e resta visitabile per 4 mesi con ingresso compreso nel ticket cumulativo del Mete. Da non perdere le installazioni Site Specific di Alfonso Siracusa Orlando. Ed è tutto per questa edizione di oggi sabato 10 ottobre, curata e condotta in studio da Filippo Virzi. A risentirci al prossimo collegamento in studio. Buon fine settimana.
3: La classifica di Latte Miele.
0: Riparte la classifica di Latte Miele. Sì, a inizio ora vi dicevo che ci sarebbero state tante nuove entrate, ben 5. Ecco arrivare proprio la prima. È stato nostro ospite questa settimana durante Caffè Cliché con Matilde e lo ascoltiamo con la sua nuova canzone che porterà sicuramente tante novità nel mondo musicale creato da Aiello. Posizione numero 17, New Entry, Aiello, Te l'ho mai detto.
8: C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi, i gatti non sbagliano mai.

0: La classifica di latte miele, posizione 16.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Stabile rispetto a 7 giorni fa è Giuse Delizia con Los Angeles su Radio Latte Miele nella nostra classifica. E se Los Angeles sarà la città che ospiterà le prossime Olimpiadi estive, quelle del 2028, chissà che magari grazie a questa canzone Giuse Delizia non porta in seno una candidatura per Palermo. Che ne so, Olimpiadi 2036? Ci può stare? Ci possiamo provare? Cari amici di Palermo, ci stare... vedreste bene le Olimpiadi nella vostra città? Secondo me sì, dai, è sempre un gran carrozzone, c'è sempre molto casino e confusione, però alla fine rimane sempre un bel ricordo. Posizione numero 16 per Giuse Delizia, la posizione numero 15, anche qui c'è una di quelle girl band che abbiamo conosciuto durante l'ultimo Festival di Sanremo, ma loro fan le conoscono da molto più tempo. Loro sono le Bambole di Pezza e la loro canzone si intitola Settembre.

0: Ed ecco un'altra nuova entrata, quella di Pier C con Sul Filo su Radio Latte e Miele, posizione numero 14 per lui, per questo sound che mi ricorda un po' gli Chic, un po' Nile Rodgers. C'è quel bel basso importante che porta avanti tutta la sezione ritmica di questa canzone, che devo dire ha fatto bene ad aspettare fino ad ora, perché lui ha partecipato all'ultima edizione di X Factor, quella del 2025, ha aspettato 8 mesi in cui ha detto: ma io ci provo, faccio un po' di cose, facciamo sedimentare la situazione e quando sarò pronto pubblicherò finalmente qualcosa. E così ha fatto, invece di rincorrere il successo come tanti altri colleghi fanno, a volte anche sbagliando. Posizione numero 14 per Pier C e tra poco ci sentiamo anche la 13.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
5: Acqua in bocca.
4: Ah, non me lo vuoi dire?
5: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
6: Inizio di weekend ancora all'insegna di un quadro meteorologico spiccatamente instabile, specie al centro e al sud. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni risulteranno ancora piuttosto frequenti ed intense sulle regioni centro-meridionali, mentre al nord il tempo sarà in genere asciutto. In serata e nella prossima notte ancora piogge temporali al sud, nonché su Lazio, Abruzzo e Molise, poche variazioni sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Latte e miele. La classifica di Latte e miele.
8: Posizione 13.

0: Alla posizione numero 13, anche qui due conoscenze molto importanti della musica italiana come Alfa e Gigi D'Alessio uniti dalle loro città e dalla musica. Genova e Napoli è il titolo della canzone che abbiamo appena sentito. Siamo arrivati a metà strada nella nostra classifica, il che significa, caro maestro, che dobbiamo fare di nuovo un altro giro. Risentiamo in versione proprio corta tutte le posizioni dalla 25 fino ad ora.
1: Posizione 25.
2: Ma il ricordo di un amore continua a viaggiare nella testa.
1: 24.

0: solo il mare.
1: Tra poco nella classifica di latte e miele, le posizioni dalla 12 alla 1.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin. Katia, plin plin. Sì, scusa, plin plin. Latte e miele.
1: La classifica di latte e miele. La classifica di latte e miele. Latte e miele.
3: Riparte dalla metà strada la classifica di Radio Latte e Miele. Abbiamo già sentito ben 13 canzoni, che significa che stiamo entrando anche nelle posizioni più calde. Già siamo arrivati più o meno a metà della nostra opera. Ciao a tutti, io sono Doug, mi presento qualora non mi conosciate. In regia con me invece c'è il maestro Umberto Cappellato. Maestro, ancora un buon pomeriggio. L'appuntamento è sempre qui, ogni fine settimana, sabato e domenica ci ritroviamo a partire dalle 16 per ascoltare ben 25 canzoni. Dicevamo, siamo arrivati a metà strada, però le novità di questa settimana sono proprio tante ed eccone arrivare un'altra proprio alla posizione numero 12. Una nuova rivestimento per questa canzone, un nuovo vestito sonoro per una canzone dei Tiro Mancino pubblicata qualche mese fa, questa volta con Simona Molinari. Nuvole bossa in blu.
4: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve,

0: c'è.
1: Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, un'altra che proprio in questi giorni sta girando tutta Italia, sud, nord, est, ovest, per portare la sua musica con i fan che non vedevano l'ora. Infatti, proprio negli ultimi giorni si è tenuto il concerto a Milano, al Forum Classico di Assago, ormai è spesso e molto volentieri molto frequentato, soprattutto dagli artisti italiani, ed era tutto pieno, sold out, non c'è entrato neanche più uno spillo. L'abbiamo ritrovata così alla posizione numero 11 e siamo pronti per entrare nella top 10, dove troviamo stabili lì, belle, tranquille e ferme, una coppia tutta al femminile, composta da Annalisa insieme a Madame, e insieme cantano Amica nella classifica di Latte Miele.
2: Ti ho chiamato

0: Annalisa insieme a Madame alla posizione numero 10 con Amica. A proposito di amicizia, Madame di amici ne ha parecchi, soprattutto nel mondo della musica urban. In questi giorni Madame si trova a Tokyo. Casualmente nella stessa città si trovava anche Marrakesh. Siamo in Giappone, i due si sono visti e chissà mai che salta fuori anche una nuova collaborazione tra i due. Quando i due si mettono insieme di solito esce sempre una bella canzone che è sempre un grandissimo successo. Abbiamo ritrovata insieme ad Annalisa con Amica alla posizione numero 10, a tra poco con la 9.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it, causa sconti fino al 60% per il deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Spot.
8: Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva.
9: Siamo in piazza Leoni 49 a Palermo. Chiama lo 091 30 48 51
8: e prenota la tua visita. Prenditi cura del tuo sorriso.

0: farfalla.
1: Latte miele.
0: In America lo sai che coccodrilli vengono fuori dalla doccia.
1: Latte miele, la tua musica italiana. La classifica di Latte miele.
2: Riparte la classifica di Latte miele. Siamo già in top 10, quindi le prime 10 posizioni da chi sono occupate lo stiamo scoprendo man mano, lentamente, snocciolando una canzone alla volta. È uscito da pochissimi giorni il nuovo album di Biagio Antonacci. C'è una bella collaborazione ed è anche l'unica di tutto l'album, quella con Safe. L'album si chiama Mustang, soprannome di Biagio quando era giovane. Spirituale su Latte miele. Sono

0: musica. Posizione numero 8 per Elisa con Kintsugi su Radio Latte Miele. Lo dico ancora una volta, metti caso che qualcuno si è perso cosa vuol dire Kintsugi. Non è un acronimo, non è una parola uscita male scritta a casaccio sulla tastiera, no, ma è un'arte giapponese con cui si restaurano e si ricompongono ceramiche rotte. Oltre ad una colla si mette insieme anche una pasta e una polvere d'oro per rendere queste crepe ancora più preziose. In questo modo le si risalta, e proprio questo è anche un po' un paradosso, se vogliamo, anche una metafora per un modo di mostrare poi le proprie ferite, cosa che sarà molto importante nel prossimo album di Elisa, che uscirà il 27 di novembre. Ritrovata la posizione numero 8, adesso alla posizione numero 7 ci sono due che sono proprio amici, ma amici, amici, amici, amici. Julie insieme a Bresh, li ritroviamo alla posizione numero 7 con Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa, e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con dedica alla posizione numero 6 della classifica di Radio Latte Miele, perde purtroppo anche la posizione numero 3, quindi se la settimana scorsa si trovava sul podio, però questa settimana c'è davvero tanta musica italiana che meriterebbe delle buone posizioni, però ce ne sta una sola per ogni gradino, non è che possiamo fare più di così. L'abbiamo ritrovata alla posizione numero 6, alla posizione numero 5 invece c'è un'altra nuova entrata, perché dopo tanto tanto tempo Max Pezzali è tornato con una nuova canzone inedita che si chiama Le ali.

0: cuore.
1: Max Pezzali, Le Ali, novità di questa settimana, si parcheggia direttamente alla posizione numero 5 per un periodo di grande celebrazione proprio per Max Pezzali e tutto il progetto 883, con cui ritorniamo nei primi anni 90. E sono uscite delle ristampe proprio dei primi due album, North, Sud, Ovest, Est e Hanno ucciso l'uomo ragno, in due box speciali che contengono anche la Tavernetta Radio Show. Che cos'è la Tavernetta Radio Show? È una registrazione, come se fosse un podcast, un programma radiofonico, mettiamola così, in cui Max Pezzali e Mauro Repetto raccontano la genesi e la nascita di entrambi i primi loro due album. Quindi vanno a ripercorrere tutte quelle situazioni della Pavia degli anni 90, i personaggi, le ragazze, le delusioni d'amore, la scuola e tutto il resto, tutto nato proprio in quella tavernetta che poi abbiamo imparato a conoscere anche grazie alla serie televisiva che proprio in questi giorni è tornata su Sky. Li abbiamo ritrovati così alla posizione numero 5, Le Ali, cantata da Max Pezzali, a tra poco con la 4.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve, ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Ciao, sono Paolo Fox. Le Stelle di Latte e Miele ti aspettano tutti i giorni, alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
10: L'oroscopo è offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
11: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin. Katia, Plin Plin. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
12: Spot.
13: Isola Viva, a cura di Filippo Virzì, la guida agli spettacoli e al tempo libero, dove la Sicilia si accende di eventi.

0: Rieccoci per una nuova puntata di Isola Viva, la rubrica settimanale di Radio Latte e Miele a cura di Filippo Virzì, la guida agli spettacoli al tempo libero dove la Sicilia si accende di eventi in onda dal venerdì alla domenica alle ore 17.30. Questo è il weekend che va dal 9 all'11 ottobre. Prima tappa del nostro viaggio dal 10 ottobre al 1 di novembre al Teatro Musco di Catania, Gino Astorina, protagonista con L'ultima prima. Spettacolo affidato alla regia di Francesca Ferro, con repliche fino a domenica 1 novembre nel Teatro di Via Umberto. Rimaniamo sempre a Catania, ma in provincia questa volta. A Militello in Val di Catania, presso l'atrio del castello Mostarda e Fico d'India. Lo show con la Rosa Iurato. L'appuntamento è per sabato 10 ottobre alle ore 22 nel cuore di una festa che lega due prodotti fortemente riconoscibili del territorio a una serata di intrattenimento dal cast popolare. Concludiamo il tour di Catania ritornando in città al Teatro Nuovo Sipario Blu di Catania domenica 11 ottobre dalle ore 18 in poi. L'Anatra all'Arancia riapre la stagione di Pensieri Riflessi. Lo spettacolo inaugura la 12ª stagione teatrale 2026-2027 dell'associazione e conferma per gli appuntamenti domenicali il turno unico pomeridiano. Da Catania andiamo a Palermo. Domenica 11 ottobre alle ore 21 il Festival di Musica Barocca con Francesco D'Amico a Santa Cita. Il pianista affronta un programma dedicato a Handel, Domenico Scarlatti e Bach, raccolto sotto il titolo Handel, Scarlatti e Bach, trasfigurazioni barocche al pianoforte. Ancora musica a Palermo domenica 11 ottobre dalle ore 20 in poi al Teatro Golden, Yoko Shimomura, il pianoforte dei videogiochi al Golden, che ospita Echoes of Light, un concerto che porta dal vivo alcune delle pagine più celebri della musica per i videogiochi. È un appuntamento unico perché per la compositrice giapponese è la prima volta in Sicilia, con un programma che attraversa i titoli diventati classici come Kingdom Hearts, Final Fantasy XV, Street Fighter 2 e Super Mario RPG. E da Palermo ci spostiamo in provincia di Messina, Furnari alle Cantine Cambria. Autunno in cantina, vino e musica per una domenica imperdibile. Domenica 11 ottobre, giornata in cui si aprono le porte di un appuntamento che comincia alle 16 del pomeriggio e mette insieme visita in azienda, assaggi, racconto del vino e un finale musicale affidato a 5 nomi della scena siciliana. L'ingresso è gratuito. Rimaniamo sempre in zona, però questa volta siamo a Messina città, dall'11 al 25 ottobre, ottobrata in fattoria. Tre domeniche tra vendemmia e rock, dall'11 al 25 ottobre. All'azienda agricola Villa Re di Messina, in calendario domenica 11 ottobre e domenica 25 ottobre, sempre dalle 12 alle 16.30, al centro restano la degustazione contadina di Villa Re e il tour libero della fattoria, affiancati ogni volta ad un appuntamento diverso pensato per famiglie, bambini e pubblico adulto, a partire dalle ore 12 del mattino. Finiamo il nostro tour di Messina con Giampiero Ingrassia, protagonista di Ciò che vide il maggiordomo, dal 9 all'11 ottobre al Teatro Vittorio Emanuele. Lo spettacolo, costruito su dialoghi serrati e situazioni paradossali, mette in scena con ironia temi come potere, alienazione e ossessioni contemporanee. Cari amiche e cari amici, vi ricordo che siete all'ascolto di Isola Viva. Gli eventi in Sicilia, cultura e svago, la guida agli spettacoli al tempo libero per il fine settimana che va dal 9 ottobre all'11 ottobre a cura di Filippo Virzì. Potete ascoltarci in FM dalle nostre frequenze geolocalizzate per la Sicilia, nella purezza del digitale, in DAB, in streaming in tutto il mondo all'indirizzo streaming radio lattemielesicilia.it, oppure in mobilità scaricando l'app gratuita dal vostro smartphone o tablet in ambiente iOS o Android. A vostra scelta. Dunque, riprendiamo il nostro viaggio e atterriamo in provincia di Trapani, a Castelvetrano con Le Vie dei Tesori. Castelvetrano apre chiese e dimore. 11 luoghi da attraversare, 2 passeggiate urbane e 2 esperienze tra olivi, pane e olio. Da sabato 10 ottobre a domenica 25 ottobre. Questa volta su Trapani vi diamo una preview, un'anticipazione con Magic World Circus, debutto assoluto al Teatro Tonino Pardo. Sabato 17 ottobre, al centro della nuova creazione ci sono figure retoriche, versi e segni di punteggiatura trasformati in presenze sceniche, ciascuna con una voce e una storia. Debutto assoluto al Teatro Tonino Pardo di Trapani. Magic World Circus. Ricordate, sabato 17 ottobre. Occupiamoci di musica italiana con Fausto Leali. In concerto alla rotonda di Marina di Ragusa, in provincia di Ragusa. L'appuntamento si terrà all'aperto in uno dei luoghi più frequentati del litorale ragusano e porterà sul mare Iblea un interprete che attraversa da decenni la canzone italiana con uno stile subito riconoscibile. Con Isole Viva ci spostiamo con Radio Latte e Miele a Caltanissetta, teatro in natura parco sotto il monastero con Saraceno di Sicilia, debutto nisseno tra Carusi e Nuove Ferite, da sabato 17 ottobre a domenica 18 ottobre. Il teatro in natura parco sotto il monastero di Caltanissetta ospita la prima nazionale di Saraceno di Sicilia, testo e regia di Michele Celeste. Lo spettacolo, della durata di 60 minuti, nasce dalla produzione condivisa di Compagnia Officina Teatro e Teatro d'Essè La Condotta. Concludiamo il nostro viaggio nell'isola di Sicilia con Isola Viva, con eventi, spettacoli, teatro, cinema e cultura, chi ne ha più ne metta. Abbiamo sul piatto un'altra interessante preview anticipazione, quest'oggi ve ne abbiamo date davvero tante. Siamo a Siracusa, al Sonica, con Francesco Fanucchi, con Tutto Sbagliato, la comicità più tagliente di Fanucchi, comico toscano che porta al Sonica lo spettacolo prodotto da The Comedy Club. L'inizio è fissato alle ore 21 con apertura alle ore 20. Nella giornata di venerdì 16 ottobre. A Siracusa, il club di via Augusto von Platen 51 ospita così una tappa siciliana di un monologo che punta su ritmo serrato, linguaggio scorretto e osservazione feroce. E con quest'ultima notizia si conclude il weekend dedicato al tempo libero, agli spettacoli per il fine settimana che va dal 9 ottobre all'11 ottobre con Filippo Virzì, la guida al tempo libero dove la Sicilia si accende di eventi. Ogni fine settimana dal venerdì alla domenica dalle ore 17:30 in poi, in esclusiva su Radio Latte e Miele. Vi ringraziamo per l'attenzione, a risentirci alla prossima puntata. Isola
1: Viva. I partner di questo programma sono
2: Multisala Aurora, vivi il grande cinema a Palermo, via Tommaso Natale 177, emozioni da prima fila.
3: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
4: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
5: We serve.
6: Every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
7: Dal 1950 noi ci siamo. UGL. Unione Generale del Lavoro.
8: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
9: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
10: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
11: Parcheggio custodito e gratuito.
12: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75. Cialdami, gli specialisti del caffè.
13: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
14: La classifica di Latte e Miele.
15: Posizione 4. Ma quanto è piccola

0: che bella vita.
1: Si devono accontentare della posizione numero 4 Ariete con Angelina Mango e Che bella vita su Radio Latte Miele. Uscirà tra poco, anzi in realtà è già uscito il nuovo album di Ariete, si chiama Tutti tornano a casa, anticipato dal singolo che abbiamo appena sentito. Abbiamo dovuto aspettare addirittura 3 anni per rivedere Ariete alle prese con il mondo della musica, però devo dire è cresciuta, ha fatto un bel percorso, ha fatto tante esperienze che sicuramente ha inserito in questo nuovo album. Del resto, se fai canzoni su canzoni su canzoni, che racconti? No, non puoi raccontare niente, qualcosa dovrai fare. La vita si racconta solo grazie alla musica, se non vivi non puoi fare musica. Posizione numero 4, entriamo sul podio dove troviamo alla terza posizione una ex numero 1, nonché una delle canzoni più belle di questo inizio della nuova stagione 2026-2027. Lei è Gianna Nannini, la riascoltiamo con Meraviglioso errore nella classifica di Latte Miele. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini e Meraviglioso Errore al terzo posto nella classifica di Radio Latte Miele. Gianna, proprio un paio di settimane fa, ha tenuto quel grande concerto celebrativo in Germania, a Berlino, e si appresta anche a festeggiare in Italia, però, i 50 anni di carriera, la Gianna nazionale del rock italiano. E partirà il 13 marzo 2027 da Livorno, poi ci sono tantissime date tra Milano, Firenze, Padova, Jesolo, Roma, Eboli, Bari, Bologna e chiuderà a Torino l'11 di aprile. Quindi se siete in zona sappiate che Gianna Nannini vi aspetta sul palco. Era la posizione numero 3, alla posizione numero 2 invece c'è un'altra nuova entrata, nonché l'ultima di questa settimana. È quella di Giorgia con Parafulmini.

0: con te.
1: Giorgia è proprio una di quelle che può cantarti anche l'elenco del telefono. È una di quelle cose che si dice molto spesso, però ancora meglio quando canta una canzone ricca di significato come questa Parafulmini che abbiamo sentito su Radio Latte Miele, nuova entrata direttamente alla posizione numero 2 nella nostra classifica. E anticipa anche la nuova edizione dell'album G, pubblicato un paio di anni fa, G+1, in cui ci sono però tante canzoni, non una sola come questa. No, anzi, ce ne sono ben sei nuovi singoli inseriti nel nuovo album di Giorgia, che ha tante emozioni raccontate e raccolte in questo lungo, lunghissimo anno di tour in tutta Italia. Posizione numero 2 per Giorgia, e tra poco scopriamo chi ci rimane quindi alla posizione numero 1, ma prima di farlo dobbiamo sentire tutto il nostro magico riassuntone in piccolissime pillole dalla posizione 12 fino ad ora.
2: Posizione 12, nuova entrata.

0: E queste erano tutte le posizioni, dalla 12 fino alla 2, tra poco la numero 1.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
8: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
9: Acqua in bocca.
8: Ah, non me lo vuoi dire?
9: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
8: Plin Plin.
10: La classifica di latte miele.
0: Ci siamo mollati proprio così, sul più bello, aspettando la posizione numero 1. Ma chi c'è alla posizione numero 1? Sarà rimasto Cesare Cremonini con Paparazzi? È scomparso nel nulla, ha fatto la magia e c'è un'altra canzone? È più probabile, onestamente, forse, la prima opzione. E infatti al primo posto ritroviamo proprio lui. Cesare Cremonini, stabile con Paparazzi. Come si fa?

0: parli più.
1: Cesare Cremonini al primo posto con Paparazzi su Radio Latte Miele. Cesare che a brevissimo comincerà un tour breve ma intenso nei palazzetti italiani, annunciato neanche un mesetto fa e già tutto sold out. Quindi cari amiche, cari amici, se volevate andarlo a vedere vi tocca aspettare il prossimo giro per vedere Cesare Cremonini dal vivo. È ancora lì alla posizione numero uno con Paparazzi, il che significa che il nostro lavoro, caro maestro Cappellato, è terminato. Ritorniamo tra 7 giorni con una nuova versione della classifica di Radio Latte Miele. Per quel che mi riguarda ci sentiamo anche in settimana tra le 15.30 e le 17.30 con Arena. Grazie a tutti e un buon fine settimana. Ciao!
2: La classifica di Latte Miele. Latte Miele. 18 e 2. Mi fai stare bene.
3: Mi fai stare bene.
2: Il lato pop del benessere.
4: Eccomi qui, sono tornata a tenervi compagnia. Ma che bello questo appuntamento del sabato dalle 18 alle 20. Sono Cristiana Banchetti, vi parlo di benessere, di quello che ci fa stare bene, di notizie strane e curiose che possono un po' farci riflettere. E allora rimanete in nostra compagnia qui su Radio Latte Miele per le prossime 2 ore. Di cosa parleremo, ragazzi? Beh, intanto vi faccio subito una domanda. Quando è stata l'ultima volta che vi siete annoiati? Ma sapete che si fa fatica ad annoiarsi? Leggevo uno studio effettuato da alcuni psicologi, di cui poi entrerò nel merito un po' più, raccontandovene un po' più nel dettaglio. Vi devo dire che la noia è qualcosa che proviamo sempre meno e non è proprio così salutare, Quindi facciamo tornare un po' di noia nelle nostre vite, questo è il loro messaggio, ma poi capiremo perché. Ovviamente si parlerà sempre di cibo e lo faremo in compagnia di un ospite speciale, la nostra Angelica Amodei, che ci porta ricette dedicate a ingredienti di stagione. E nella seconda ora un ospite che finalmente torna su queste frequenze, la nostra Ilaria Albano, ovvero la psicologa scortese, col suo motto del puoi fare schifo. Fermi lì, dopo vi spieghiamo perché e in che modo, non vale tutto. Quindi 335-787-1910, scriveteci un bel messaggino così vi leggo e chiacchieriamo un po', e andate a cercarci anche sui nostri social. Insomma, il messaggio è: rimaniamo in contatto e facciamolo anche con la musica, quella bella che da quasi 40 anni trasmette Radio Latte Miele, ed iniziamo subito con 2 donne, Madame e

0: amica Annalisa e Madame. Piccola pausa pubblicitaria perché direi che abbiamo iniziato molto bene e poi torniamo su queste frequenze.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Spot.
7: Gengive che sanguinano. Alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva.
8: Siamo in piazza Leoni 49 a Palermo. Chiama lo 091 30 48 51
7: e prenota la tua visita. Prenditi cura del tuo sorriso.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Serenamente, Giulie Bresch, continua la bella musica italiana qui sulle frequenze di Radio Latte Miele, mia compagnia. Sono Cristiana Banchetti e vi do il benvenuto se da poco avete cambiato stazione. Ebbene sì, lo spazio dedicato alla salute e al benessere sino alle ore 20 ogni sabato, mi raccomando. E ci annoiamo un po' insieme? No, non cambiate. Volevo spiegarvi che ho trovato una notizia molto carina che in realtà avvalora la noia. Cioè dice, ragazzi, ve l'ho anticipato proprio in apertura di puntata, quante volte vi date l'occasione di annoiarvi durante la vostra quotidianità, durante le vostre giornate? Io mi ricordo che da bambina mi annoiavo a volte, no? E nessuno se ne preoccupava, cioè non era un problema per nessuno, mi lasciavano lì ad annoiarmi e allora via che la mia creatività partiva, andava e mi inventavo cose, no? Da fare pur di far passare quel tempo. Beh, è un po' quello che dicono gli psicologi oggi. Annoiarsi fa bene alla nostra salute mentale e una piccola dose di noia dovrebbe esserci in tutte le nostre giornate, perché ci dà una possibilità grandissima, che è quella di rimettere in moto il nostro cervello, di trovare nuovi stimoli e di essere più creativi. Oggi ci occupiamo di qualsiasi cosa, tra i social network, il lavoro, impegni vari e via. Non abbiamo tempo per stare con noi stessi, per stare in un pochino di silenzio a dire ok, mi annoio, che faccio? E via, parto, non ho connessioni neurali verso cose che non avremmo mai immaginato, anche perché essere impegnati continuamente non ci fa bene, causa il burnout, quindi l'esaurimento, danneggia le nostre relazioni, ci porta a prendere decisioni sbagliate e pensate un po', riduce la nostra produttività ma anche la nostra creatività, e questa secondo me è una grandissima perdita.

0: con te.
1: Parafulmini, Giorgia, ve l'ho fatta ascoltare proprio tutta perché meritava, è sempre una voce che ascoltiamo con grande gioia. E dunque qui su Radio Latte e Miele continuiamo a parlare di noia, perché a quanto pare annoiarsi fa molto bene. Non lo dico io, lo dicono psicologi, life coach, coloro che quotidianamente, no, vedono persone che hanno magari qualche genere di problemi e a cui consigliano di annoiarsi. Voi direte, ma possibile? Pensate un po' quando è stata l'ultima volta che vi siete annoiati, perché la verità, e ci ho pensato anch'io riflettendoci un attimo, è che noi occupiamo le nostre giornate della qualunque, non abbiamo un momento in cui ci concediamo di respirare, di fermarci, a Napoli direbbero sta senza pensieri, no? L'ho detto malissimo, mi scuso con gli amici partenopei, però quello è un po' il concetto, no? E invece no, ci dà un sacco di benefici, ma la cosa più bella che ci regala la noia, che magari abbiamo provato da bambini, è che ci dà la possibilità di resettare il nostro cervello, di farlo respirare e di concederci momenti di creatività che neppure avremmo immaginato. Ed è lì che arrivano le idee più belle, quelle che ci stupiscono, quelle che ci dicono ma ce l'ho pensata io? Ah però, allora mi dovevo annoiare un pochino prima. E dunque il mio consiglio oggi, e manca anche un po' la sfida, no? In questo tempo dove è tutto accelerato, dove non abbiamo mai tempo, dove non ci concediamo nulla, è fermiamoci, respiriamo e annoiamoci un po'. Vediamo che succede.

0: La risposta sei tu.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ho sbagliato.
4: Fabrizio Moro. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
5: Eccoci pronti per il primo viaggio nel tempo qui su Radio Latte Miele. Vi riportiamo nel 1992 quando Raff ci cantava interminatamente. Ma subito ci ascoltiamo dei grandi della musica italiana, i Mattia Bazar con Italian Sinfonia.

0: era il 1992, interminatamente, Raff, che bella questa canzone, che ci porta e ci accompagna verso un appuntamento che mi piace molto, perché tra poco sta, insomma, parleremo di cibo, cibo e chiacchiere, la rubrica che abbiamo creato appositamente per dare lustro un po' al buon cibo e a quello che ci fa stare bene anche a tavola. E quindi avremo Angelica Modei che ci terrà compagnia, questa esperta di salute e benessere che ha scritto libri, cercatela su Google, che è stata ospite anche in Rai diverse volte proprio per parlare di questa tematica. E noi abbiamo la fortuna di averla qui. E se proprio il cavolfiore non vi piace, non vi va, datele un'occasione, perché secondo me avremo modo di rivederci un attimo.
1: Mi hai lasciato senza parole.

0: pezzone, ti vorrei sollevare, Lisa e Negramaro, bellissimi e bravissimi. Ed è così che accogliamo un'amica che ci parla di salute e benessere, autrice di idratarsi a tavola, la salute nel bicchiere. Avete già indovinato, lo so, perché è un'amica che ci viene a trovare spesso e con molta gioia. Angelica Modè, bentornata.
1: Ma buongiorno, grazie. Io sono sempre contenta di essere vostra ospite, quindi grazie anche della bellissima presentazione.
0: Anche noi, guarda.
1: Autunno, e parliamo di tutto il mondo che ci regala la natura, dei vegetali autunnali.
0: E cosa hai scelto per noi? Perché questa è Cibo e Chiacchiere, ricordiamolo, quindi la rubrica dedicata al cibo. È un ingrediente in particolare che ci racconterai di e che sarà poi il protagonista di una ricetta.
1: Ho pensato al cavolfiore, ma comunque a tutto il mondo delle crucifere, perché davvero in questo periodo sono preziose. Non sono solo buone e versatili in cucina, appunto il cavolfiore in particolare, ma è anche, diciamo, un vegetale alleato del nostro sistema immunitario. Pensa che il cavolfiore contiene il prezioso sulforafano, che è considerato da alcuni studi scientifici proprio un antitumorale naturale, che però va attivato. E quindi poi ti racconterò la ricetta in base proprio a questo piccolo segreto per attivare questo sulforafano. Regola numero uno: non si fa bollire il cavolfiore, altrimenti praticamente buttiamo via tutte le sue proprietà, oppure gran parte. Il sulforafano si attiva come? Praticamente tagliuzzando in maniera molto piccola, a pezzettini, i vegetali, così come la verza, per esempio, così come il cavolo cappuccio e anche il cavolfiore, il cavolo nero. Perché queste, come se dovessimo rompere queste cellule in qualche modo,
0: ma
1: anche,
0: sai,
1: che possiamo fare con la masticazione.
0: Ma ci hai già scioccato, perché io e Umberto abbiamo sempre bollito il cavolfiore, quindi già questa cosa ci ha lasciato basiti. Allora facciamo una cosa, perché qui ci dobbiamo impegnare e concentrare. Noi recuperiamo carta e penna, ci separiamo un attimo e poi ci racconti la tua ricetta. Ci stai?
1: Ci sto.
0: Bene.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0, TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Denaro è tempo il...
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Nelle prossime ore ancora piogge al sud, nonché tra Abruzzo e Molise, poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani l'alta pressione conquisterà ulteriore spazio, favorendo un tempo stabile e soleggiato al nord e in Toscana. Ancora molti disturbi invece al sud e sul medio Adriatico, con tanti temporali. In giornata, nonostante un parziale miglioramento, troveremo ancora piogge al sud e sul medio Adriatico, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: tu mi piaci tanto, uso safe per dirlo ad Angelica Modei, che tu mi piaci tanto, primo perché mi racconti sempre cose legate al benessere che ci fanno stare meglio, e poi perché mi fai anche mangiare i cavolfiori, che non è che siano proprio il massimo della vita, sulla mia tavola.
1: No, sono buonissimi, adesso ti do un po' di dritte allora.
0: Come lo cucino questo cavolfiore per farmelo piacere?
1: Allora, prendi una grattugia, quella con i fori larghi, oppure un coltello, e va bene, e fai delle, come se lo tagliassi a fettine, che fa piccolo piccolo, ma lo puoi appunto grattugiare come faresti con il parmigiano, però con la grattugia, quella appunto, okay, con i buchi grandi, e fai una sorta di ragù, no? Prendi un padellino, metti un giro di olio, se vuoi uno spicchio d'aglio intero, un pezzetto di peperoncino che secondo me ci sta benissimo, e aggiungi questa specie di cavolfiore, diciamo, tritato grossolanamente, lo fai saltare in padella, aggiungi un pizzico di sale e magari copri per appunto farlo un pochino stufare, dopodiché fai nel frattempo bollire la pasta, oppure puoi anche fare il riso, li scoli un pochino al dente e finisci di cuocere magari aggiungendo un pochino di acqua di cottura, e ottieni un primo piatto buonissimo, poi del buon parmigiano grattugiato sopra, e il piatto è pronto da servire.
0: Ma praticamente ci hai proposto un bel ragù di cavolfiore.
1: Bravissima.
0: Quindi va bene anche per gli amici vegetariani, vegani.
1: Assolutamente,
0: insomma.
1: Sì, ma a quel punto non metti il parmigiano, puoi mettere quello che uno vuole, puoi mettere anche, sai che cosa ci sta benissimo? Del pane croccante, il pane raffermo, anche quello lo grattugi, lo salti un pochino in padella, magari con un pochino di origano, un giro d'olio origano, e al posto del parmigiano metti questa parte crunchy, come diciamo, croccante, di pane tostato, bruscato, un po' saltato in padella, non c'è bisogno di friggerlo, basta saltarlo un pochino.
0: Angelica Modei ci fa venire sempre fame, dobbiamo cambiare il nome della rubrica, gli affamati, ecco, la chiameremo, ma bella. Proverò, Angelica, grazie. Segnato tutto, e poi settimana prossima ti diamo un feedback.
1: Va bene, aspetto il vostro feedback. Perfetto. Va benissimo.
0: Grazie, buona

Tommaso Paradiso, non avere paura, una dichiarazione d'amore, pensate che bello, no? Se qualcuno mi dicesse non avere paura, ci sono io. Oh, come sono romantica questa sera, beh sarà, non lo so, l'autunno che mi rende un po' più dolce, vediamo, non lo so, vedremo. Ad ogni modo stiamo concludendo la prima ora dedicata alla salute e al benessere qui su Radio Latte Miele, ma ne inizierà subito un'altra e lo faremo in compagnia di un ospite speciale, Ilaria Albano, conosciuta da tutti e sui social come la psicologa scortese. Parleremo di benessere, ma lo faremo con una voce un po' fuori dal coro.

0: Crocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
1: tanti cin cin.
0: Katia, plin plin.
2: Sì, scusa.
0: Plin plin.
3: 18 e 59.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Detto tra noi Malika Ayan, qui su Radio Latte Miele, poco prima di dare il benvenuto alla nostra ospite che vi ho già accennato in realtà e sono molto felice di riaverla con noi perché oggi c'è Ilaria Albano, cosiddetta e così conosciuta come la psicologa scortese. Bentornata!
1: Ma ciao, grazie a te per l'invito, per lo spazio, ben ritrovati tutti.
0: Noi siamo sempre felici di averti qui, guarda, anche perché ci dai sempre un sacco di tips, un sacco di consigli interessanti. E io partirei subito però, se sei d'accordo Ilaria, a definire un po' cosa significa la psicologa scortese. Cioè partiamo da qui, cosa intendi per scortesia? Chi non ti conosce, chi deve
1: sì,
0: pensare?
1: Guarda, Vi spiego tutto. In realtà la mia idea è quella proprio di parlare di psicologia in maniera accessibile e anche diretta, quindi andando oltre i luoghi comuni, ma anche rompendo un po' i soliti toni patinati che spesso noi assumiamo quando magari si parla di benessere, soprattutto mentale. Quindi chi ti dice che sei speciale, o magari a chi ti dice che devi volerti bene ogni giorno, a tutti i costi, ecco. Tu puoi dire di no, puoi essere scortese. Ecco, a mio parere è proprio da qui che parte la salute mentale. Quindi ho lanciato questo progetto con in mente l'idea di scortesia.
0: E c'è addirittura scritto un libro.
1: Ebbene sì, il metodo scortese, che è appunto una guida per farcela nella vita quotidiana e quindi ha diversi consigli, diverse prospettive sul lavoro, sulle relazioni e anche proprio col nostro benessere mentale e fisico.
0: Fatevi un regalo, compratelo oppure regalatelo perché è molto interessante, da tantissimi spunti di riflessione e soprattutto ci ha trovato molta verità lì dentro, pochi luoghi comuni ma finalmente qualcuno che dice le cose come stanno.
1: Oh, grazie.
0: Lo so che tu sei felice quando ti si dice questo, però è la verità. Quindi facciamo una cosa, ci ascoltiamo una bella canzone e poi torniamo ed entriamo nel vivo dell'intervista, Ilaria, ok?
1: Ok, vi aspetto.
0: Andata.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. Più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali inaccessibili o poco conosciuti, aprono eccezionalmente le loro porte in questo weekend, in cui torna la 15ª edizione delle giornate FAI d'autunno. Il grande evento di piazza che il Fondo per l'Ambiente Italiano ETS dedica alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. L'iniziativa, organizzata dalle delegazioni e dai gruppi FAI presenti in tutte le regioni, con il contributo di giovani volontari, invita il pubblico a scoprire l'immenso patrimonio storico, artistico e ambientale disseminato in 350 città, dove con un contributo libero si possono scoprire monumenti, teatri, chiese, aree naturalistiche, castelli, con una particolare attenzione, in questa edizione, all'artigianato italiano e ai luoghi del Made in Italy. Intanto Napoli si accende per l'ottava edizione di Edit Napoli, che nel weekend porta circa 80 espositori italiani e internazionali tra la Santissima e una serie di interventi diffusi nel quartiere di Chiaia. Il claim scelto quest'anno, Where Design Shapes, sposta l'accento dalla forma al processo. Materiali, competenze, manifatture e relazioni tornano ad essere protagoniste del racconto del design. E questo è il weekend conclusivo di Bergamo Scienza, che in questa 24esima edizione ha avuto il pregio di ospitare il fisico Francis Alsen due giorni prima che fosse insignito del premio Nobel per la fisica 2026 per i contributi decisivi all'osservatorio IceCube e la scoperta di neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Continuano poi gli appuntamenti di divulgazione scientifica intorno al tema convergenze. Negli incontri di sabato e domenica tra il Palascienza e le altre location cittadine si spazia dai cataclismi legati al surriscaldamento globale, alla dimensione logica e numerica delle opere di Borges e Calvino, fino al dialogo sullo spazio tra l'astronauta Nespoli e il fumettista Leo Ortolani. Sempre nella Bergamasca prende il via domenica a Crespi d'Adda, villaggio operaio UNESCO, luogo simbolo della cultura del lavoro, l'ottava edizione del Festival di Letteratura del Lavoro Produzioni Ininterrotte. Fino al 6 dicembre, oltre 20 appuntamenti a ingresso libero con autori, artisti, giornalisti, storici e imprenditori animeranno l'UNESCO Visitor Center nel cuore del borgo operaio. Infine, da martedì 13 ottobre, il mondo dello spettacolo si incontra a Roma per la Festa del Cinema di Roma, che fino al 25 ottobre anima l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e tutta la città con un fitto programma di eventi collaterali. 18 i film in gara in un'edizione che ha scelto come icona Monica Vitti e che vedrà sul tappeto rosso Javier Bardem, premio alla carriera, Paolo Genovese che firma il film d'apertura della sezione Grand Public, ma anche Jovanotti, Nicola Piovani, Julian Moore, Paul Giamatti e Taika Waititi. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Da Daniela Ubaldi, buon ascolto.
6: Spot.
7: Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva.
8: Siamo in piazza Leoni 49 a Palermo. Chiama lo 091 30 48 51
7: e prenota la tua visita. Prenditi cura del tuo sorriso.
9: Latte e miele.

0: Francesca Michelin, la mia ragazza, continua la buona musica italiana qui su Radio Latte Miele in compagnia di Ilaria Albano. Si parla di benessere psicologico, oggi lo si fa con colei che viene definita e si definisce la psicologa scortese. E siccome siamo in un programma che parla di benessere, Ilaria, ti chiedo subito, ma secondo te il devo stare bene può diventare una trappola? Cioè quel benessere, il benessere può diventare anche una prestazione, cioè meditare, allenarsi, mangiare bene, positività, good vibes, non è che alla fine è un po' una trappola?
1: Sì, guarda, mi aspettavo questa domanda, perché in effetti sì, bisogna essere scortesi proprio con tutti questi slogan, no? Purtroppo anche il benessere sta diventando una corsa disperata verso la performance, verso il successo, non ci sembra di fare mai abbastanza, non ci sembra di essere mai abbastanza rispetto a tutto quello che ci dicono di dover fare e di dover essere. E quindi allora io mi direi, proviamo ad andare oltre i soliti consigli motivazionali dei coach, oppure la pressione del miglioramento a tutti i costi. Oltre tutti questi slogan ci siamo noi, e ciò che è ufficialmente giusto potrebbe magari non essere invece giusto per noi. Quindi forse per stare bene ci può servire anche molto meno, ci serve ascoltarci ed essere scortesi con quegli slogan lì.
0: Beh, l'ascolto è sempre un gran bel punto di partenza, no? Cioè mettersi lì e stare in ascolto, cosa che facciamo pochissimo oggi, secondo me.
1: Sì, è necessario, sembra banale, ma in realtà è difficilissimo, no? Noi ascoltiamo i nostri preconcetti, ma non ascoltiamo quello che davvero ci sta chiedendo il corpo. E questa è un po' la difficoltà.
0: Esatto, quindi forse la cosa bella potrebbe essere fermarsi un attimo e dire aspetta un attimino.
1: Sì.
0: Facciamo un bel respiro, anche meno. Less is more, come dicono quelli bravi, noi invece diciamo anche meno. Guarda, mi ritrovo sempre molto d'accordo con te, spero che siano veramente anche dei concetti in grado di passare agli amici che queste domande magari se le fanno quotidianamente e si sentono inadeguati nonostante tutto. Quindi ragazzi, ce la possiamo fare, ascoltiamoci.

0: Max Pezzali non delude mai, Le ali, il nuovo singolo. Piace anche a te, Ilaria, ho sentito che canticchiavi, eri super informata.
1: Sì. Sono stata anche al concerto, quindi sì, grande
0: Ma
1: fan.
0: Fantastico, io ho già i biglietti per dicembre, spero di beccarti lì, ma così ci divertiamo un po', facciamo un po' di revival.
1: Perché no?
0: Allora, Ilaria Albano è qui con noi su Radio Latte Miele in questo sabato pomeriggio e stiamo parlando di benessere psicologico, sto fermandoci un po' su quello che è il nostro benessere generale, no? E allora ti chiedo un'altra cosa, Ilaria. Facevo una riflessione proprio sul fatto di diventare la migliore versione di noi stessi. Quante persone ce lo dicono, i social sono pieni, no? Cioè, io veramente, si può trasformare tutto ciò in un'ossessione? Lo so che un po' l'abbiamo accennato prima, ma non è un problema, cioè, con noi stessi proprio, no? Cercare sempre di essere il meglio.
1: Sì, è proprio questo il punto. Guarda, in realtà le cose sono più semplici. Ti dico che alla salute mentale non frega niente di quanto siamo abbastanza, di quanto siamo la nostra versione migliore, no? Ecco, alla salute mentale serve molto meno, dicevamo prima. Serve imparare ad ascoltarci, ad ascoltare meno i consigli, magari quelli classici, preconfezionati, e più invece ciò che davvero sentiamo, ciò che vogliamo fare. E quindi essere o non essere abbastanza non deve essere più un nostro problema. Concentrarsi troppo su questo, su questi concetti, che sono molto astratti, ci allontana poi da ciò che davvero ci fa star bene. E quindi lasciamoli stare un po' questi pensieri, no? Fidiamoci di più di quello che sentiamo noi e di quello che ci dice il nostro corpo.
0: Senti, Ilaria, tu fai tanta formazione, fai la formatrice. Secondo te c'è un esercizio da cui possiamo partire molto semplice per tornare un po' ad ascoltarci?
1: Beh, guarda, innanzitutto quello che noi facciamo, ma lo facciamo anche in terapia molto spesso, è proprio l'ascolto del corpo a partire dalle emozioni. Cosa sento dentro di me? Dove la sento, che ne so, questa noia? O magari la rabbia? La sento nelle mani? La sento nei polsi? Oppure sento l'ansia nello stomaco? Iniziare a localizzare l'emozione ci permette di trasferire il concetto dell'emozione che noi abbiamo come se fosse solo una questione di testa ad un aspetto anche più fisiologico. Quindi più noi riusciamo a spostare sul corpo quello che sentiamo, più riusciamo anche a staccarci da tutte quelle idee che abbiamo su come dovremmo essere e iniziamo semplicemente ad ascoltarci e a regolarci un po' in base a cosa ci passa.
0: E il corpo diventa un grande alleato e non un nemico,
1: sempre.
0: Come è giusto che sia. Evviva!

non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Willy Peyote live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote, trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
2: grazie, ma no grazie.
3: Spot.
4: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
5: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu.
6: È così che lei è arrivata.
5: Lei chi è?
7: L'Estranea, dall'8 ottobre al cinema.
8: Tratto da una storia vera.
9: Scegliete.
10: Ma lo conoscete, Roma sembra più piccola.
11: Non mi fa preoccupare.
8: Emanuele Maria Di Stefano, Gaia Merlunghi e con Valerio Mastandrea.
12: Chiamatemi padre, per favore.
13: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
8: La città dei vivi. Dal 1 ottobre al cinema.
4: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
14: Qualcosa di esplosivo arriva al cinema.
15: È il mio stomaco, quei baby dinosauri mi hanno mangiato i biscottini.
14: Un'avventura spericolata, ruggente.
15: Ok.
14: Fuori di testa, coinvolgente.
16: Mister Culetto Pelosetto.
15: Anch'io voglio un dinosauro BFF.
14: Paw Patrol, solo al cinema.
17: Ti dicono tante cose, che sei blasfemo, che ridi dalle sacre scritture.
18: Quando è uscito dalla tomba la madre si guardava Lazzaro, non ti poteva credere, Lazzaro. Mi ti ricordo più basso io a te.
17: Ti stai mettendo in un barguaio.
19: Sarebbe come condannare un bambino.
17: Non rido di Dio, io ci rido insieme.
20: Dio ride, solo al cinema.
21: Le prevendite sono aperte.
22: Ci sono buone notizie e brutte notizie.
23: Voglio sapere che succederà esattamente.
24: La storia va ancora scritta.
25: Digger, al cinema.
26: Oggi al cinema, punto di riferimento per gli appassionati e amanti del cinema e dintorni.
4: Multisala Aurora.
27: Cosa vuol dire Nazza?
28: Sono i danni collaterali, il numero di civili che moriranno in seguito a un attacco.
29: Gaza diventò una specie di fabbrica, una fabbrica di obiettivi.
27: Qual è il numero più alto di Nazza che ricordi?
28: Una volta venne approvata l'uccisione di 500 persone, per un solo bersaglio umano.
27: 500 persone è la popolazione di una cittadina israeliana?
28: Sì.
30: Nazza, uno dei film più importanti del nostro tempo.
31: Parla il comandante Mandrake.
32: Mi ascolti attentamente. La base si è messa in stato d'allarme.
31: Ottima idea, il personale va tenuto sul chi vive.
32: Guardi che non si tratta di un'esercitazione.
31: Non è un'esercitazione?
32: Il generale Jack Ripper
33: ha dato un ordine ai 34B-52 del suo stormo di bombardare la Russia.
34: Quest'uomo è uno psicopatico.
35: L'ordigno fine di mondo.
34: L'ordigno fine di mondo, cos'è?
36: Dottor Stranamore, abbiamo qualcosa del genere allo studio?
37: Questo non è solo possibile, ma è anche necessario.
30: Il dottor Stranamore, ovvero come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba, versione in 4K. Il 12, 13, 14 ottobre, solo al cinema.
4: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
11: I partner di questo programma sono...
38: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
39: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
40: We serve.
41: Every day, in Italy,
0: Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
1: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
2: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773.
3: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, in via Pignatelli Aragona numero 88. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
5: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
6: Parcheggio custodito e gratuito.
7: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche. Da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75. Cialdami, gli specialisti del caffè.
8: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
9: Bellissimo il secondo viaggio nel tempo di quest'oggi. Ascolteremo Zucchero che nell'86 ci cantava Rispetto, ma subito un grande della musica italiana che già ci manca, Gino Paoli con Che cosa c'è?

0: Siamo tornati nel 1986 con Rispetto di Zucchero, voce inconfondibile. E come inconfondibile la nostra Ilaria Albano, la nostra psicologa scortese, come ci piace chiamarla, che ci parla sempre di benessere con una voce un po' più sacrante, no? Rispetto al solito, e ci piace assai. Senti Ilaria, parliamo di people pleasing.
1: Presente,
0: cioè dai, spieghiamolo, cioè quel vivere cercando sempre e continuamente l'approvazione degli altri. Ma
1: sì,
0: perché?
1: La cortesia.
0: Ma perché? Dimmelo, perché cerchiamo sempre di compiacere, di essere accettati, di non deludere? Dacci una mano, ti prego.
1: Guarda, allora, da quello che ho capito io anche lavorando con tante persone, con tanti people pleasing, essendolo anche io alcune volte, perché appunto è anche normale che alcune situazioni, no, ti costringano un po', no, a adattarti, no? Ecco, diciamo che molto spesso ce lo insegnano come l'unico modo per legittimare la nostra presenza nel mondo, cioè prendere spazio magari dentro un lavoro, ma anche dentro una relazione. Fin da piccoli possiamo aver imparato che l'amore va meritato, e quindi che faccio? Dico sempre di sì, giusto per avere proprio quel lascia passare, no? E in effetti poi succede proprio questo, che dire di sì ci apre le porte, ci fa star bene anche sul momento, perché nessuno poi rimane deluso. Però il problema è che poi sul lungo termine rovina il nostro benessere, e fidatevi, rovina anche il benessere delle nostre relazioni. Quindi non comunichiamo più, dall'altra parte magari anche si perde qualcosa, si perde l'autenticità. Quindi ecco, imparare ad ascoltarsi e, se necessario, dire anche qualche no in più è un elemento necessario, fondamentale per la propria salute mentale, no? Un po' anche questo è il concetto di scortesia, imparare a dire di no, non solo, no, con certi modi di fare divulgazione, ma anche proprio con certi modi di performare anche nelle nostre relazioni.
0: Ed è bellissimo.
1: Possiamo permetterci,
0: esatto,
1: no, di allentare un po'.
0: Sono d'accordo. Alla fine la tua scortesia, ho capito molto bene che è un modo di essere più autentici con noi stessi, né più né meno. Non trovi?
1: Eh beh, sì. Sì, esattamente questo.
0: Ed è bellissimo. Ed è bellissimo, torniamo tra poco.
2: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: che bel rumore.
1: Fiorella Mannoia, Sally, l'abbiamo canticchiata un po' tutti qui in studio, anche la nostra psicologa del cuore, Ilaria sì. Albano, ti piace?
2: Sì, sì, sì.
1: Subito, è partita, ha detto, è Sally.
2: Beh, sì, sì, le riconosco tutte, guarda.
1: Hai ragione anche tu. Allora, buon gustaia. Senti, continuiamo a parlare di benessere psicologico io e te, perché il tempo vola e qui ho bisogno di chiederti tante cose. E un altro tema che volevo affrontare era quello dell'autostima e dell'accettazione. Ma dobbiamo per forza imparare ad amarci, oppure è già un grande passo riuscire ad accettare quelle parti che di noi proprio non ci piacciono e cozzano un po'?
2: Proprio questo è il tema, dobbiamo fare un passo indietro, non dobbiamo amarci sempre e comunque. Vi dico che questo non accade neanche nelle migliori relazioni romantiche, forse già questo lo sappiamo. Ecco, in realtà non dobbiamo neanche forzarci ad accettare tutto di noi stessi se non ci sentiamo pronti. Possiamo però iniziare semplicemente dal tollerarci un po' di più, quindi sempre a convivere con le nostre parti, quelle un po' più inaccettabili, senza giudicarle, senza provare a cancellarle a tutti i costi. Gradualmente inizieremo poi a dialogarci con queste parti e poi chissà, magari un giorno possiamo anche riconoscer loro una certa dignità. È un processo ovviamente molto lento, del resto come ogni relazione vera che poi noi costruiamo, però ecco, l'importante è iniziare da qualcosa di piccolo. Iniziamo a prendere atto, no, che ci sono delle parti di noi che non ci piacciono, iniziamo a tollerarle e provare un attimo a capire in che modo possiamo trovare un compromesso, un dialogo tra queste parti e quello che noi vorremmo essere.
1: Cioè, partiamo dal piccolino, mi piace questo, perché a volte noi pensiamo di dover fare chissà che cosa, di smuovere monti, mari e monti, quando in realtà, ragazze, un attimino, no? Passettino.
2: Un po' meno.
1: Less is more, dicono quelli bravi, io dico un po' meno. Giusto? Va bene, allora una piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo perché, ahimè, dobbiamo già salutare Ilaria, ma ho un'ultima domanda per te.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: io sono il regista, Umberto, anche lui annuisce, e credetemi che non lo fa sempre, credetemi. Allora Ilaria, che belle queste canzoni, mi gasano, e ahimè siamo sì. Però arrivate alla fine di questa puntata in tua compagnia. Quindi non so se sto per farmi un autogol, ma io ci provo lo stesso. Ti faccio una domanda che è un po' una provocazione. In base a tutto quello che ci siamo dette, no? Ma se per stare bene dovessimo cercare di smettere continuamente di ricercare di star bene? Non so se mi sono spiegata.
1: Oh sì, ma ti sei spiegata benissimo e condivido appieno questa domanda. È un po' qui la chiave. Mi conosce, lo sa, il mio motto è: puoi fare schifo.
0: Qui siamo questo. Pronti, volevamo dirtelo.
1: No, lo so, ma infatti io vi dico, non è un invito alla mediocrità, tutt'altro, è semplicemente riconoscere che solo quando viviamo permettendoci anche di non essere la nostra versione migliore, fregandocene di essere o non essere abbastanza, ecco, solo in questo modo noi riusciamo a concentrarci sulle azioni che ci va di fare, quello che dicevamo prima, bastano piccole azioni, senza caricare tutto di un grande significato. A volte basta soltanto agire, fare delle piccole azioni, magari partire col benessere da piccole cose, no? E quindi non dobbiamo contrastare i nostri difetti o aspettarci di essere delle persone migliori prima di agire e di prendere spazio nel mondo. Quindi sì, possiamo fare schifo, permettercelo, ci darà un potenziale enorme.
0: E forse... io con questo messaggio vi saluto e vi ringrazio. Qual è il miglior messaggio per farvi riflettere sino alla prossima settimana? Ringrazio intanto Ilaria Albano, la psicologa scortese. Cercate il suo libro, Il metodo scortese, perché veramente ci offre tanti spunti. Grazie Ilaria, con la promessa ti lascio di ritrovarti, ovviamente.
1: Certo, alla prossima. Bene. Grazie a te per l'ospitalità.
0: Tutto registrato, quindi ti aspettiamo qui. Io invece ringrazio tutti voi che ci avete seguito in questo sabato di ottobre, vi do appuntamento alla prossima settimana. Buona serata, grazie.

0: 19:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
4: tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
4: Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
5: Le stelle di Latte e Miele per questa domenica 11 ottobre. Ariete, ritrovi fiducia ed energia. Devo dire che le ultime due giornate sono state un po' rallentatore, che in serata, tra l'altro, perché ha discusso, perché ha avuto problemi, si attenuano le tensioni, diventa più facile fare pace. Nell'ambito del lavoro, anche se c'è stato un apparente passo indietro, non preoccuparti, presto recupererai. Sono cambiati ruoli, posizioni, soldi da tenere sotto controllo. Il Toro deve stare attento alle incomprensioni sul lavoro, alle provocazioni in amore, perché questa Venere opposta parla di nervosismo e forse è anche meglio evitare le reazioni impulsive. Chi inizia adesso una storia d'amore, magari va avanti nonostante qualche tensione, sta accettando una sfida. Evidentemente se ha a che fare con una persona un po' strana o comunque particolarmente testarda. Gemelli, buone opportunità professionali, voglia di socializzare. Questa è la chiave vincente dei nati sotto questo segno, che spesso frequentano gente anche solo per il gusto di stare insieme agli altri. La serata invita a rallentare però e a recuperare energie. La luna cambia posizione e potrebbe esserci un po' di stanchezza arretrata. Cancro, non soffermarti sui problemi degli ultimi tempi. Tra l'altro io continuo a pensare che tutti quelli che hanno cambiato gruppo, ruolo, che hanno fatto un passo anche apparentemente azzardato in tarda primavera, agli inizi dell'estate, ora siano soddisfatti. In serata torna la serenità anche nei rapporti sentimentali. Comunque invito chi è innamorato a dare appuntamento al partner questa sera per un momento magico da passare insieme. Il Leone ha bisogno di pazienza, ecco, questo è un segno zodiacale di fuoco, quindi è normale che bruci le tappe, che voglia avere tutto e subito. Però sappiamo che Marte nel passaggio, proprio in questo segno zodiacale, ha determinato fastidi fisici, magari anche tensioni, c'è chi ha avuto qualche fastidio articolare, chi semplicemente ha dovuto curarsi un po' di più. Ecco, riposo, maggiore attenzione alla famiglia e alle relazioni personali, questo è il consiglio. Vergine, i cambiamenti continuano, ma la serata favorisce intimità, complicità. Magari anche una breve gita potrebbe essere organizzata, se non in questi giorni, magari per il prossimo fine settimana. C'è bisogno di divertimento. La Bilancia deve chiarire ciò che non funziona, difendere i propri progetti anche da eventuali attacchi esterni. Non escludo che Saturno opposto rappresenti anche la difficoltà nel dare spazio a delle idee, perché ci sono persone contrarie che remano contro. Stasera meglio non fare le ore piccole. Scorpione, giornata intensa per sentimenti e intuizioni, possibili incontri e iniziative amorose. Nell'ambito del lavoro c'è sempre tanto da fare e si arriva a sera esausti. Attenzione ai soldi. Sagittario, ritrovi entusiasmo e passione, per i single possono arrivare incontri interessanti, con prospettive importanti anche per quanto riguarda i prossimi giorni. Il Capricorno migliora di umore, gli ultimi due giorni sono stati un po' sotto pressione. Vanno curati sia i sentimenti che le situazioni di carattere lavorativo. La serata favorisce incontri, idee, intuizioni, recupero di legami importanti. L'Acquario sente che è arrivato il momento di liberarsi da rapporti limitanti e questo può portare anche uno stop in certi lavori, in certi accordi, in certi contratti. Non trascurare la stanchezza. Pesci, dopo le 18 aumenta la passione, favoriti incontri, complicità di coppie e progetti di convivenza, con matrimonio anche per le coppie che si vogliono più bene. Serata attiva. Vi abbraccio, a domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
0: Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
4: tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
4: Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Un mondo d'amore.
2: Latte e miele.
3: Noi due nel mondo.
2: Latte e miele.
4: Com'è bello il mondo insieme a te. Mi sembra impossibile.
5: Radio Latte e miele.
2: La tua musica italiana.

incontro il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine. Coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Denaro è tempo il?
5: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Spot.
7: Ci sono sapori che non hanno bisogno di mode. Sono quelli che conosci da sempre. Quelli delle domeniche in famiglia, delle ricette di mamma, dei profumi che arrivavano dalla cucina della nonna. Cuore matto, dove riscoprire il piacere delle cose semplici, dei sapori autentici e di una cucina che sa di casa.
8: Oggi cucino nella mia cucina e faccio i piatti che secondo me sono quelli giusti per chi ama veramente il buon cibo.
9: Aperto a cena? Cuore matto ti aspetta a Terrasini, in via Vittorio Emanuele Orlando 111. Ogni sera torna il gusto di stare insieme.
10: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1967.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 90, 1992.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le solite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie. Latte,
0: miele. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2000.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: 20 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Up and Down, i personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi.
2: Latte e miele, sabato sera sono qui col mio Umberto Cappellato e stiamo brindando perché siamo due fan scatenati di Vasco Rossi e aver letto su tutti i quotidiani questa settimana che ha ricevuto la laurea honoris causa in scienza della comunicazione dopo 40 anni di canzoni, di lavoro, che più ne ha più ne mette, insomma. Noi siamo solo felici. La cosa mi diverte perché pensate che adesso potremmo chiamare Vasco Rossi dottore, che è una delle figure più lontane da qualsiasi titolo, eccetera, cioè proprio un uomo da marciapiede come noi, insomma, di quello che si è fatto proprio da solo. E la cosa mi diverte anche perché lui non ha più i genitori, purtroppo. E ci tenevano tanto loro il titolo di studio, al punto che lui, che già era deciso a fare prima il DJ, poi insomma aveva già qualche sentore che avrebbe potuto fare musica e scrivere le più belle canzoni italiane, questo è il mio parere del tutto personale, ecco, e lui appunto per far piacere a suo papà, che era camionista, che tra l'altro purtroppo non ha neanche avuto l'opportunità di vedere il suo grande successo, insomma, si era iscritto a ragioneria e si era diplomato ragioniere, che è ancora più lontano, diciamo, dall'immagine del rock duro e puro di Vasco Rossi, per cui se non altro insomma, c'è stato un miglioramento. Io preferisco dottore in scienza della comunicazione che ragioniere, anche se ho degli amici che fanno il ragioniere e li invidio anche un po', perché io sono negato su qualsiasi calcolo che si possa fare. Però è una grande soddisfazione, credo, che Vasco Rossi, tanto è vero che è andato a ritirarla sta laurea honoris causa, e ha avuto anche un pensiero per suo papà, quanto sarebbe stato contento. Purtroppo non tutti noi siamo raggiungiamo certi obiettivi nella nostra vita, e non sempre le persone che abbiamo amato come poche cose nella nostra vita erano presenti per applaudirci. Però io credo che, insomma, il papà e la mamma di Vasco già lo sapevano. Una

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Ho sbagliato.
5: Fabrizio Moro. Sì. Non ho paura di niente, live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
6: Spot.
7: Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva.
8: Siamo in piazza Leoni 49 a Palermo. Chiama lo 091 30 48 51
7: e prenota la tua visita. Prenditi cura del tuo sorriso.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In salita.
1: Sapete che cosa hanno in comune Gaia, Valentino Rossi, Tedua, Ghe Pequeño, Tony F e Bianca Balti? Il fotografo. Perché? Ed è una storia bellissima, infatti ve la voglio raccontare proprio perché sono questi grandi cantanti, grandi, insomma, possono piacere o non piacere, giovani comunque, a parte Valentino Rossi che sappiamo benissimo chi è, e Bianca Balti che è la top model italiana più famosa del mondo. Perché? Perché tutti si fanno fotografare da un ragazzo che io ho conosciuto per caso, perché l'ho proprio rincorso, e prima che diventasse proprio famosissimo, perché adesso vi spiego perché è famoso, c'aveva una storia particolare. Parlo di Adriano Alia. Adriano Alia è un ragazzo che tra l'altro è figlio di un mio collega, di un giornalista, e a un certo punto, in un momento della sua vita, ha pensato bene di fare il furbo e di mettersi a vendere marijuana per fare i soldi facile. Beccato immediatamente, condannato a 4 anni e 10 mesi, li ha fatti nel carcere di Bollate. Lì, per non impazzire, perché l'unica cosa che riusciva a fare è andare un'ora al giorno nel cortile del carcere a giocare a pallone, lo chiamavano l'aria, mi ricorda. E a un certo punto Adriano, per non impazzire, si è iscritto a un corso che il direttore del carcere ha voluto creare proprio all'interno del carcere di Bollate, ed è stata un'idea grandiosa, perché gli hanno dato in mano una macchinetta per fare delle foto e improvvisamente si è rivelato un fotografo di infinito talento. Alla Triennale di Milano, poi, sempre attraverso appunto i buoni uffici del carcere e di qualche volontario, sono riusciti a fare una mostra poi anche con le sue foto, una mostra meravigliosa che mi aveva colpito molto. E dopodiché, seguendolo su Instagram, perché praticamente Instagram si è rivelato il suo portfolio, come si dice, il suo composite, ho visto che a un certo punto ha pubblicato delle foto di Tony F insieme a Giulia Dell'Ellis, al che l'ho chiamato e ho detto: oh, posso usare queste foto? E fa: sì sì, certo le puoi usare, basta che mi metti il credito. Io ho messo il credito e via via, insomma, è diventato il fotografo più amato dei rapper italiani. Ma perché per i rapper? Perché sono i pochi che non si fanno pregiudizi, e se uno è stato in carcere, dico: vabbè, intanto sai fotografare, sì, allora vedi di farmi delle belle foto. Le fa bellissime.

0: in salita.
1: Al ristorante Dante, che è un ristorante molto carino dove si mangia bene, costa anche poco, di Prati a Roma, praticamente hanno fatto una classifica tra le coppie meglio assortite della televisione italiana. Perché l'hanno fatto lì? Perché dato che costa poco e gli artisti sono tutti avari, ecco, vanno lì perché se mangia bene si spende poco. Ci vado anch'io, che sono avaro quanto loro probabilmente, non lo so. Comunque e hanno stabilito che la coppia meglio assortita della televisione italiana è quella di Alberto Matano, il conduttore della Vita in Diretta, che vediamo tra l'altro come giurato a Ballando con le Stelle, e suo marito, l'avvocato cassazionista Riccardo Mannino. La cosa mi fa molto ridere perché nel frattempo ci sono partite queste polemiche, chiamiamole così, perché Vannacci appunto dice che gli omosessuali non devono andare in televisione perché sarebbero forse un cattivo esempio, una propaganda sbagliata, e quindi dovrebbero andare in televisione dopo le 11 di sera, che però questo contrasta, perché se poi c'è una coppia che sono due uomini che si vogliono bene, stanno insieme da 15 anni, si rispettano, si sostengono, vogliono bene alle loro famiglie, sono i primi a correre per aiutare i nipoti piuttosto che genitori anziani eccetera, insomma mi sembra che contrasti un po' con quelli che sono i principi dell'ex generale o generale Vannacci. Ma quello che mi diverte di più è che proprio ieri sera ho incrociato la Mara Venier, che era a Milano perché c'è stata la sfilata Viola, credo che sia, insomma fa una linea di moda dove che da 10 anni la fa, tra l'altro lui non mi ricordo più il nome, Luisa Viola credo, non mi ricordo tanto bene. Beh, detto questo, mi ha detto: ma sai Roberto, se dovessero mandare via dalla televisione tutti gli omosessuali e farli andare tutti verso le 11, bisognerebbe rifare tutti i palinsesti. Dico: in che senso? È perché la maggior parte dei conduttori sono così. Insomma, se lo dice Mara, credo che Vannacci dovrà tornare sulle sue posizioni, a meno che non preferisca appunto abolire la televisione.
0: Up and down con Roberto Alessi.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In discesa.
1: Lui è il mio tutto e lui dice a lei che Ornella è una donna straordinaria, è una di quelle persone che incontri e che semplicemente guardandole ti senti ispirato dalla sua bellezza, dalla sua personalità, dalla sua storia. Insomma, due grandi innamorati. Non sono due grandi innamorati, invece parlo di Ornella Muti e del suo ballerino Pasquale La Rocca. Allora ho detto: Pasquale, com'è che ti trovi con Ornella? Dici: guarda, ci devo pensare, te lo scrivo. Al che mi ha scritto tutta sta spatafiata mai vista, che probabilmente non sarà amore, ma è una bellissima imitazione. Tra l'altro mi dicono che lui abbia appunto una partner a Londra dove lui vive, eccetera, da anni. Insomma, tutta una storia che probabilmente Ornella ci rimarrà male, non lo so. Comunque la cosa che è clamorosa appunto è che lui è proprio preso da pazzi. Tra l'altro, mentre stiamo parlando qui a Radio Latte Miele, dall'altra parte c'è Ornella Muti che sta ballando col suo Pasquale La Rocca a Ballando con le Stelle. Anche se ricordo che sono tutte rose e fiori nella coppia ballerino allieva, ma nello stesso tempo ho già ricordato, credo la settimana scorsa, che c'è insomma bella frizione, perché ricordo che la Muti aveva avuto una grana anche legale, perché D'Urso aveva denunciato Nike Rivelli e sua figlia per una storia terrificante legata proprio a diffamazione. Tra l'altro, oltretutto, tutti mi hanno detto: no, ma non ce la ricordiamo neanche, figurati, anzi non so neanche com'è finita. Beh, glielo ricordo io, cioè a marzo c'è stata la sentenza definitiva che condannava la Nike, che è una nostra amica di Radio Alateliere, peraltro, a pagare una multa di 800 euro. Bazzecola, intendiamoci, per lei di fronte a una causa in tribunale. Però insomma è la conferma che

0: in salita.
1: Anche gli angeli mangiano fagioli è un film notissimo di Bud Spencer che faceva tanto ridere da bambini, eccetera. La cosa che mi colpisce è che leggo una notizia di economia che i fagioli Bud Spencer insomma arriveranno probabilmente quest'anno a fatturare 10 milioni di euro. Dico, come 10 milioni? Ma perché? Poi scopro e li comprerò probabilmente. Che c'è una società che si chiama Bud Power e sono fagioli stufati in scatola proprio con il nome di Bud Spencer. E i due nipotini di Bud, che sono molto più furbi probabilmente di tutta la famiglia, si chiamano Alessandro e Carlo Pedersoli Junior, già perché Carlo Pedersoli è il vero nome di Bud Spencer. Praticamente hanno avuto l'idea proprio perché raccontano che il nonno si cucinava sempre i fagioli, faceva questa zuppa di fagioli stufati e poi ci metteva sopra una crosta di pane che mangiava a mano libera, insomma una cosa divertente, eccetera. Ma che si trasformasse però in un lavoro che risolvesse tutta la loro vita lavorativa, insomma, è abbastanza particolare. E tra l'altro pensate che solo nel 2025 hanno fatturato 8 milioni di euro con un utile di 200.000 euro, calcolato che in questi 8 milioni nelle spese ci avranno messo anche il loro stipendio, insomma hanno trovato una bella soluzione e le mamme sono molto felici e in più è anche il papà ovviamente e oltretutto dicono che quest'anno credono di fatturare anche 10 milioni, insomma direi che hanno più che ragione a continuare a fare questo lavoro. Se mi dessero così tanto dei fagioli, io li metterei anche nel cappuccino.
0: Up and down con Roberto Alessi.

0: Willy Peyote. Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
1: Grazie, ma no, grazie.

0: 22 in punto. Up and Down, i personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. Up and down, down. In discesa.
1: In questo ultimo anno e mezzo si parla sempre di Garlasco e dai telegiornali, non solo dai telegiornali, è venuto fuori che il famoso RIS di Parma nel 2007, quando appunto ci fu l'omicidio di Chiara Poggi, pare che avessero fatto degli analisi, anzi pare, hanno fatto delle analisi sui pedali di una bicicletta che apparteneva alla famiglia Stasi e hanno trovato sangue. Dopodiché Muscio, che era la PM di allora, fece un interrogatorio famosissimo che è stato anche trasmesso in questi giorni in televisione più di una volta, dove praticamente urla praticamente a Stasi: ma come, c'hai il sangue sui pedali della tua bicicletta, come ci è finito? E lui dice: non lo so, addirittura si inventa che potrebbe essere anche magari problemi di mestruazioni che lui ha pestato casualmente, non si riusciva a dare una ragione. Risultato: il giorno dopo c'erano stati altri due esami che stabilivano che non c'era nessun DNA, non solo il sangue. In più hanno fatto un terzo esame che stabiliva che non solo non c'era DNA ma neanche sangue. E tutti questi dati non sono stati dati neanche alla PM, che poi ha stabilito che andasse in carcere, poi è uscito e poi è stato comunque questo uno dei principi per cui Stasi è stato nominato, cioè è stato definito il colpevole e condannato alla fine alla Cassazione. Insomma, una storia brutta e terribile. Tutti noi abbiamo una grande fiducia nei carabinieri e dovremmo avere altrettanto fiducia pure nella magistratura. Certo è che se succedono queste cose, l'unica cosa positiva, se si può usare un termine, perché ricordo che il signor Stasi, che io non trovo né colpevole né innocente, speriamo che la magistratura faccia chiarezza su questo, ma sicuramente con quello che è venuto fuori Stasi non è colpevole sopra ogni ragionevole dubbio. Su questo non ci piove e tutti noi abbiamo diritto a un processo di revisione per capire chi si è comportato bene e chi si è comportato male. L'unica cosa, stavo dicendo prima, positiva, se posso usare questo aggettivo fuori luogo, è che probabilmente da parte del RIS non c'è stato dolo, perché la stessa persona che oggi forse verrà indagata, non lo so, è stato quello che non ha tolto dai fascicoli i suoi appunti e quegli esami, perché se ci fosse stato dolo li avrebbe fatti sparire. Invece la procura di Pavia ha trovato

0: Up and Down con Roberto Alessi. In salita
1: ho incrociato Naomi Campbell, che è la modella delle modelle, diciamo, perché le altre sono andate quasi tutte in pensione, se si può usare questo termine, perché rimangono tutte bellissime. Lei non molla il colpo. Ha preso, come ho già detto qui a Radio Latte Miele, una casa a Milano, credo in affitto, credo che tra l'altro abbia aiutato proprio Leonardo Maria Del Vecchio a trovarla. E si muove democratica sia a Milano ma soprattutto anche a Parigi usando il bike sharing, che sarebbero quelle biciclette che si affittano, eccetera. Però dato che lei è una fissata con l'igiene, cosa fa? Prima di prendere la bicicletta tira fuori un igienizzante antibatterico, antivirale, eccetera, e usando i guanti di gomma, quelli chirurgici, disinfetta tutta la bicicletta, soprattutto nella parte del sedile, a me non verrebbe neanche in mente, e oltretutto pure le manopole del volante, del manubrio, perché insomma non si fida, dice, sai, fidarsi bene, non fidarsi bene. Non vi dico la faccia di quello che l'accompagna, già, perché Naomi non è come me che può andare in giro anche in tram o meno. Questa, se piglia la bicicletta e va in giro per Milano o per Parigi, la fermano ogni due secondi, per cui c'ha una sorta di guardia del corpo, un omone alto, grande, grosso, di colore, che l'accompagna, tranne che tutte le volte questo qui, che invece salirebbe sulla bicicletta e partirebbe a razzo, deve aspettare mezz'ora che questa qui finisca sta cosa. Ma qui è ancora niente, perché la stessa tiritera, cioè disinfettare sopra, sotto, di fianco, il sedile, la schienale, eccetera, lo fa anche quando va in aereo, dove addirittura si mette pure la mascherina, perché non si fida, perché c'è proprio una fissa delle malattie e una fissa delle infezioni, insomma, dell'igiene. Devo dire che col corpo che ha e con la salute che si ritrova dopo una vita bella pesante, perché insomma non si è risparmiata niente, insomma

0: in salita.
1: Leggendo un po' sulla stampa internazionale a proposito del ritiro di Messi dalla nazionale argentina, ho trovato una storia che non c'entra niente, però mi ha colpito moltissimo. È che cosa unisce Papa Bergoglio, Papa Francesco per intenderci, e Gianluca Grignani. Io non lo sapevo, poi scopro che in pratica la squadra adorata da Papa Francesco quando era in vita, parlo del San Lorenzo, che è una squadra che adesso non se la passa granché bene, ma è adoratissima in Argentina e soprattutto a Buenos Aires, perché San Lorenzo è proprio un quartiere importantissimo di Buenos Aires, molto popolare, e Papa Bergoglio era nato in quel quartiere ed era un enorme sostenitore di questo San Lorenzo, questa squadra. Bene, l'inno del San Lorenzo è La mia storia tra le dita di Grignani. Perché? Perché quando Grignani, credo che fosse tipo nel 96 se non sbaglio, fece questa canzone presentata a Sanremo peraltro, poi fece la versione spagnola e divenne popolarissima in Sud America, soprattutto in Argentina. La Mi historia entre tus dedos è il titolo. E cosa hanno fatto questi del San Lorenzo? Hanno cambiato un po' le parole, come si fa anche in Italia per certe canzoni, eccetera, e hanno creato questo inno proprio partendo dalle parole e dalla musica di Gianluca Grignani. E la cosa che mi ha colpito, che mi hanno detto degli argentini, che ma come, ma non lo sapevi, ma anche Papa Bergoglio conosceva a memoria e cantava a squarciagola quando andava, e poteva ancora da vescovo, andava alle partite, ci andava in borghese e cantava pure lui la canzone di Grignani. A me l'idea che un papa canti la canzone di un nostro cantautore, tra l'altro una delle canzoni più belle della musica popolare italiana, insomma, mi mette di un'allegria totale. Già Papa Francesco m'era simpatico, adesso potete immaginare.
0: Up and down con Roberto Alessi.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In discesa.
1: Mi ha colpito molto questa notizia che è uscita sta settimana, che Giorgia Meloni, la nostra premier, lei vuole che si dica il nostro premier, io dico la nostra premier, pazienza, si rassegni, ecco, la, che ha fatto registrare la sua voce, io sono Giorgia, ripetuto 2 o 3 volte, dalla EUIPO, insomma è difficile dire, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Perché l'ha fatto? Per mettere al sicuro la propria voce, perché in tempi di intelligenza artificiale è un attimo fare delle dichiarazioni con la propria voce, magari raccontando delle cose terrificanti, e potrebbe nascere chissà che. Per cui praticamente si è affidata a uno studio legale italiano che si è appellato a questa organizzazione e ha fatto domanda perché fosse riconosciuta la sua voce come solo sua. La cosa è molto particolare, perché poi ho scoperto che questa cosa l'ha fatta anche Giuseppe Ferreri, che lei ha già ottenuto la, diciamo, il copywriter della propria voce. E il primo proprio che l'ha fatto in Europa l'ha fatto un amico mio di Radio Latte Miele, parlo di Luca Ward. A che allora dico, come? Allora l'ho chiamato e mi ha spiegato, sì, certo, perché pensa cosa mi è successo. E praticamente un giorno gli arriva un video dove c'è lui con la sua faccia, con la sua bocca che si muove normalmente, eccetera, e che parla a lungo, perfetto, eccetera, in arabo. Dico, come in arabo? Sì, in arabo, ma se tu l'avessi visto, la mia voce perfetta, con la mia faccia perfetta, che parlo in arabo per fare la pubblicità di non so che cosa. E dice, ma è rimasto molto impressionato, al che ha detto no, faccio immediatamente questa cosa, si è rivolto a uno studio e ha pagato 5-6 mila euro, mi ha detto, e adesso per 10 anni lui è garantito, se qualcuno usa la sua voce lui potrà dimostrare che non è lui che parla, anzi ci saranno appunto delle penali per chi utilizza questa cosa. E gli dico, perché 10 anni? Sì, perché purtroppo di 10 anni in 10 anni la voce si cambia e per cui devi rifare ogni track.

mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: aspetto, mon amour.
1: In salita.
2: Francesco Facchinetti le brutte non le frequenta, diciamocelo, perché dopo aver avuto una storia più che incendiaria con Aida Jespica, quindi poi ha avuto un'altra storia segreta mica tanto, perché insomma nessuno ne parlava allora, però poi lei è rimasta incinta, per cui è venuta fuori. Parlo di Alessia Martucci, con cui ha avuto trovato una bambina che è meravigliosa, e infine ha incontrato questa brasiliana Vilma Faisciola, che sono anche sposati tra l'altro, che è la mamma dei suoi due bambini più piccoli, Leone che adesso ha 11 anni e Lavinia che ne ha 10. Tranne che cos'è successo? Che a un certo punto, insomma, è da più di un anno che mi dicono che l'ex DJ Francesco, ossia Francesco Facchinetti, il figlio dei Pooh, di tutti i Pooh, ecco, si sarebbe separato, al che l'ho chiamato e dico: qual è sta storia? Dice: ma no, guarda, non è niente di questo. Perché? Perché che cosa? E dice: perché abbiamo deciso io e Vilma di non pubblicare più foto di noi due sui social, perché io uso i social come strumento di lavoro, non è che lo metto la famiglia, le cose, cioè dico, beh, insomma, qualche volta l'ho vista sì, ma adesso abbiamo deciso di essere un po' più attenti, insomma, quello che è il nostro privato rimane solo nostro, e cerchiamo di non parlare troppo di ste cose, eccetera. E dico: e quindi come non ti vedono sui social con la tua compagna da un po', eccetera eccetera, immediatamente dico: vabbè, uno più uno fa due, e quindi si sono separati. Però c'è sempre un fondo di verità nella fattispecie. Non dico che lui mi abbia raccontato delle bugie, perché dico: ma senti, però qualcosa è successo, perché anche perché poi voi dovete sapere che le donne brasiliane hanno un po' un pregiudizio verso di loro, che insomma sono molto così focose, per cui facile all'innamoramento, all'abbraccio, al bacio, alla passione, ma anche facile al ti mando a quel paese, perché sono... E dice: no, ma abbiamo avuto sì delle difficoltà, mi dice Francesco Facchinetti, come capita a molte coppie, e chi non le ha avute, come compreso, intendiamoci. Ora va tutto molto meglio e dico: bene, bene, sono proprio felice. Poi mi conclude: tra un'ora non so.
1: Up and down, down, up and down, down con Roberto Alessi torna sabato prossimo alla stessa ora.

io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: 22 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
4: tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
4: Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Latte, latte stelle.
2: Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
6: Le stelle di latte e miele per questa domenica 11 ottobre. Ariete, ritrovi fiducia ed energia. Devo dire che le ultime due giornate sono state un po' rallentatore, che in serata, tra l'altro, perché ha discusso, perché ha avuto problemi, si attenuano le tensioni, diventa più facile fare pace. Nell'ambito del lavoro, anche se c'è stato un apparente passo indietro, non preoccuparti, presto recupererai, sono cambiati ruoli, posizioni, soldi da tenere sotto controllo. Il Toro deve stare attento alle incomprensioni sul lavoro, alle provocazioni in amore, perché questa Venere opposta parla di nervosismo e forse è anche meglio evitare le reazioni impulsive. Chi inizia adesso una storia d'amore, magari va avanti nonostante qualche tensione, sta accettando una sfida. Evidentemente si ha a che fare con una persona un po' strana o comunque particolarmente testarda. Gemelli, buone opportunità professionali, voglia di socializzare. Questa è la chiave vincente dei nati sotto questo segno, che spesso frequentano gente anche solo per il gusto di stare insieme agli altri. La serata invita a rallentare però e a recuperare energie. La luna cambia posizione e potrebbe esserci un po' di stanchezza arretrata. Cancro, non soffermarti sui problemi degli ultimi tempi. Tra l'altro io continuo a pensare che tutti quelli che hanno cambiato gruppo, ruolo, che hanno fatto un passo anche apparentemente azzardato in tarda primavera, agli inizi dell'estate, ora siano soddisfatti. In serata torna la serenità anche nei rapporti sentimentali. Comunque invito chi è innamorato a dare appuntamento al partner questa sera per un momento magico da passare insieme. Il Leone ha bisogno di pazienza, ecco, questo è un segno zodiacale di fuoco, quindi è normale che bruci le tappe, che voglia avere tutto e subito. Però sappiamo che Marte nel passaggio proprio in questo segno zodiacale ha determinato fastidi fisici, magari anche tensioni, c'è chi ha avuto qualche fastidio articolare, chi semplicemente ha dovuto curarsi un po' di più. Ecco, riposo, maggiore attenzione alla famiglia e alle relazioni personali, questo è il consiglio. Vergine, i cambiamenti continuano, ma la serata favorisce intimità, complicità. Magari anche una breve gita potrebbe essere organizzata, se non in questi giorni, magari per il prossimo fine settimana. C'è bisogno di divertimento. La Bilancia deve chiarire ciò che non funziona, difendere i propri progetti anche da eventuali attacchi esterni. Non escludo che Saturno opposto rappresenti anche la difficoltà nel dare spazio a delle idee, perché ci sono persone contrarie che remano contro. Stasera meglio non fare le ore piccole. Scorpione, giornata intensa per sentimenti e intuizioni, possibili incontri e iniziative amorose. Nell'ambito del lavoro c'è sempre tanto da fare e si arriva a sera esausti. Attenzione ai soldi. Sagittario, ritrovi entusiasmo e passione, per i singoli possono arrivare incontri interessanti, con prospettive importanti anche per quanto riguarda i prossimi giorni. Il Capricorno migliora di umore, gli ultimi due giorni sono stati un po' sotto pressione. Vanno curati sia i sentimenti che le situazioni di carattere lavorativo. La serata favorisce incontri, idee, intuizioni, recupero di legami importanti. L'Acquario sente che è arrivato il momento di liberarsi da rapporti limitanti e questo può portare anche uno stop in certi lavori, in certi accordi, in certi contratti. Non trascurare la stanchezza. Pesci, dopo le 18 aumenta la passione, favoriti incontri, complicità di coppie e progetti di convivenza, con matrimonio anche per le coppie che si vogliono più bene. Serata attiva. Vi abbraccio, a domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.
5: Latte.
4: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
5: Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
7: tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
7: Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
7: Plin Plin.
8: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
9: Spot.
10: Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva.
11: Siamo in piazza Leoni 49 a Palermo. Chiama lo 091 30 48 51
10: e prenota la tua visita. Prenditi cura del tuo sorriso.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

0: Scarabocchi di Westcross insieme a Fra Quintale. Siamo qui su Giovane Fuori Classe e c'è il nostro caro Westcross che è venuto a trovarci per raccontarci un po' del disco. Abbiamo già parlato di quello che ti ha ispirato, no? Un po' il libro, Il Bar delle Grandi Speranze, però io mi sono segnato anche che c'è un film che anche quello ti è stato d'aiuto forse per la creazione del disco, che è Coffee and Cigarettes.
1: Esatto.
0: Che non ho mai visto, quindi puoi anche raccontarmi te come... Cioè, ho capito di cosa parla, che ci sono 11 episodi, che tra l'altro...
1: Esatto, è una raccolta di cortometraggi, diciamo, e di piccoli sketch in cui ci sono vari attori, ma... C'è veramente chiunque, c'è il Wu-Tang Clan e c'è
0: Roberto Benigni, ho visto,
1: esatto,
0: che grande.
1: Per dirti. E niente, quel film là è stato molto di ispirazione soprattutto per la parte visiva del progetto, perché tutti quanti i trailer del disco che abbiamo fatto li abbiamo fatti reinterpretando delle scene di Coffee and Cigarettes. Ad esempio quella che abbiamo fatto con Fra, che abbiamo appena sentito la canzone, è proprio citando lo sketch che c'è, dove c'è il Wu-Tang Clan, per esempio.
0: Bellissimo.
1: Esatto, quindi è stato molto, molto di ispirazione.
0: Tra l'altro gli episodi in questo film sono tipo 11, come,
1: esatto,
0: le canzoni,
1: come
0: del
1: le canzoni
0: disco,
1: del
0: quindi
1: disco.
0: È tutto,
1: esatto, sì,
0: tutto abbiamo... collegato. E il disco, da quello che ho ascoltato... Vabbè, a parte che non abbiamo parlato di Fra Quintale, della canzone con Com'è nata sta collaborazione, che mi stavo dimenticando?
1: È nata perché... Beh, lui è stato un mito assoluto. In realtà è nata veramente per caso, perché io l'ho incontrato ad un concerto e l'ho fermato per fargli complimenti, semplicemente.
0: Un concerto non suo?
1: No, non suo.
0: Ok, fuori, quindi eravate lì allo stesso concerto.
1: Esatto.
0: Adesso voglio sapere di chi è questo concerto.
1: No, era il Forum di Mace.
0: Ok,
1: io ero andato,
0: okay,
1: a vedermi,
0: ottimo,
1: il concerto perché sono fan. E ho incontrato Fra e gli faccio... Cazzo, grande, cioè... E lui in realtà...
0: Ma non ti conosceva ancora lui?
1: È stato assurdo perché lì per lì tipo mi ha mezzo riconosciuto e mi ha detto: guarda che forse ho visto dei video, così secondo me la roba spacca. Allora io ho preso la palla al balzo e gli ho semplicemente chiesto se avesse voglia di ascoltarsi un po' in anteprima i provini del mio disco per darmi un'opinione, capito? Perché comunque è un artista,
0: okay,
1: che rispetto
0: molto. Ok, quindi
1: non
0: c'era in ballo ancora la possibilità di un featuring, semplicemente volevi
1: neanche
0: chiedergli un'opinione.
1: Sì, okay. Sì, per me è stata una cosa veramente assurda, perché poi io gli ho mandato il disco su Instagram, quindi cioè mi aspettavo che magari...
0: Che ti costasse proprio.
1: Esatto. Invece lui se l'ha ascoltato e il giorno dopo mi ha scritto e mi ha detto... il disco spacca, è veramente figo e insomma gli piaceva particolarmente Scarabocchi. Allora mi sono buttato, gli ho detto se volesse farci qualcosa e l'ha voluto fare. E poi la cosa assurda è che abbiamo chiuso tutto, cioè dal momento in cui è successa questa cosa al momento in cui è uscito il disco, cioè è uscito il pezzo, sarà passato un mese.
0: Sì, perché è uscito come estratto prima, esatto, che uscisse il disco.
1: Cioè, noi abbiamo fatto tutto quanto, sarà stato a giugno. E abbiamo fatto tutto.
0: Grande, anche perché lui non è uno che dà collaborazioni, insomma, di qua e di là. Cioè, è importante come,
1: no,
0: come featuring.
1: È veramente un king, non so come altro dirlo. Cioè, assurdo.
0: Ma tu te lo ascoltavi già? Cioè, c'era un po' questa...
1: Sì, madonna. Io, cioè, non so come dire, Nei treni la notte per me è un pezzo che mi ha proprio segnato.
0: È bellissimo, iconico.
1: Ma poi ha fatto un sacco di hit. Cioè... Io ero andato lì a fare i miei complimenti.
0: Ma secondo
1: sinceri.
0: Me ha capito un po' questa cosa, anche che il disco era proprio studiato per essere un disco. Cioè che
1: sì.
0: Oggi non è scontato, no? Sai, escono delle raccolte di pezzi, magari, che ci sono i pezzi che vanno di più, i pezzi che vanno di meno. Però questo anche io quando l'ho ascoltato la prima volta ho detto: cioè è proprio un disco da ascoltare dall'inizio alla fine. Ha proprio senso,
1: certo.
0: Di... Cioè anche tu immagino che l'abbia voluto strutturare in questo modo.
1: Sì, noi l'abbiamo lavorato appunto come disco dall'inizio alla fine e la fortuna è stata che il concept era ben chiaro dall'inizio, no? Quindi, cioè, nel momento in cui ci siamo trovati in studio a lavorare ai pezzi, comunque io avevo già in mente il concept, perché tante cose le avevo già scritte appunto prima.
0: Ok.
1: E quindi poi è venuto un po' da sé.
0: Allora, direi di ascoltarci un altro brano, che è quello insieme a Tara, un'altra grandissima collaborazione, l'ultimo, Coccodrillo.
2: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria, da per terra prendo giusto un po' di sabbia, per giocare lancio qualche sasso in acqua, e ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse raccontarla.

0: ottimo coccodrillo di Westcross insieme a Tara qui su Giovane Fuori Classe, uno dei brani che tra l'altro sono presenti appunto nel nuovo disco Bar Speranza. Qui abbiamo Westcross che è venuto a trovarci in studio.
1: Eccoci.
0: E anche questa è una collaborazione molto studiata ma anche naturale, perché comunque sì, mi hai detto che avete le stesse origini voi.
1: Certo.
0: E parlando di origini, oltre a Tara, cioè, tu mi sembra che tu sia molto legato anche a Padova, perché
1: sì,
0: nel disco ci sono appunto Dacio Nazari,
1: certo,
0: e Posta Nebbia, che anche loro sono di Padova.
1: Yes.
0: E quindi come...
1: Beh,
0: come sono nate queste collab? Penso molto in modo molto naturale, no?
1: Sì, tutte le collaborazioni del disco hanno una loro piccola storia, diciamo. Dutch, per esempio, era un artista che io da piccolo a Padova mi ascoltavo. Andavo a tutti i suoi concerti. Veramente ero un grande fan. E poi io ho iniziato a fare musica e lui mi ha molto supportato, mi aiutava, andavo nello stesso studio, insomma, così. E quindi non so come dire, era il primo disco, ho pensato, cioè, voglio averlo dentro.
0: Sì.
1: E lui è stato un mito, nel senso che l'ha voluto fare subito e l'abbiamo chiusa. I Post Nebbia invece sono un gruppo, secondo me, veramente forte. E la cosa assurda è che noi abbiamo anche tanti amici in comune, ma loro quando sono usciti sono stati praticamente la prima cosa non rap che io ho sentito uscire da Padova, che mi è arrivata forte.
0: Ok.
1: E ho pensato, fighissimo, cavolo. Quindi poi avevamo questo pezzo in mente, che è Fuori dall'edicola, con Lester.
0: Lester, che ricordiamo, è il produttore,
1: esatto,
0: no? Che ha lavorato la maggior parte del disco.
1: Ha prodotto tutto il disco, ha fatto
0: tutta
1: la sound direction del progetto. E insomma, avevamo questo pezzo in mente e abbiamo detto, cavolo, qui i Post Nebbia potrebbero dare una bella svolta, capito? Potrebbe essere una cosa particolare, interessante. E allora ci siamo beccati in studio e abbiamo fatto il pezzo. Secondo me è venuto fino.
0: E Padova è stata importante per te, per la tua crescita, per anche
1: moltissimo,
0: artisticamente parlando?
1: Moltissimo, perché alla fine è il posto in cui sono cresciuto, quindi credo che, insomma, mi abbia contaminato per bene, capito, nel mio modo di...
0: E lì hai i tuoi bar di riferimento?
1: Certo,
0: dove,
1: certo,
0: vai a scrivere?
1: Certo, ho il bar in Piazza Cuoco, alla Guizza, dove abito.
0: Ma scusa, poi... Piazza Cuoco, Piazzale Cuoco non è qua a Milano?
1: No, c'è anche a Milano, ma c'è anche a Padova.
0: Ah, ok, quello è Padova.
1: E insomma, ne ho vari, comunque ne ho frequentati veramente tanti, infatti diciamo che... Potrei fare un trip advisor dei bar su Padova.
0: Beh, sarebbe sicuramente. Se no, il prossimo disco o il prossimo EP, tutto con i nomi dei bar.
1: Esatto.
0: Dal primo all'ultimo. E c'è un'altra collaborazione interessante, che appena l'ho vista mi sono gasato tantissimo, perché ovviamente è uno dei rapper che ha cresciuto anche me. Quando è uscito è stato veramente un'ondata di freschezza incredibile, che appunto è Massimo Pericolo. Il brano si chiama Al Solito. Questa collaborazione invece, cioè...
1: Beh, è stato assurdo perché...
0: Non me la sarei aspettata, ti dico la verità, rispetto alle altre che magari erano più...
1: Lui... Beh, allora, intanto partiamo dal presupposto che Scialla Semper è, penso, uno... Se non penso uno dei top 3 miei dischi proprio preferiti di sempre.
0: Disco no skip, cioè dall'inizio alla fine.
1: Incredibile. Ho avuto la fortuna 2 anni fa, circa, di fargli l'apertura a un concerto a Jesolo, e insomma ho fatto questa apertura e, cosa molto rara, lui si è gasato e poi tra l'altro è salito. Io mi ricordo questo momento epico, che io avevo fatto il concerto, ero tutto felice con i miei amici dietro in backstage, sale Massimo Pericolo, quindi noi andiamo a vederci il concerto,
0: ok,
1: no? E a una certa Massimo Pericolo mi ha fatto i complimenti sul palco.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Cioè, tipo Tyler, The Creator con Fresh Mula.
1: Esatto,
0: inaspettato,
1: esatto,
0: così.
1: Quella
0: che fa i complimenti
1: lì.
0: Alla... bellissimo.
1: Esatto,
0: bellissimo.
1: Fighissimo.
0: Beh, un buon segnale comunque, direi.
1: Esatto. E quindi, niente. Poi da lì siamo rimasti un po' la sera a parlare. Siamo rimasti in contatto. E a un certo punto, mentre stavamo chiudendo il disco, avevamo questo pezzo, Il Solito, a cui... Io non avevo fatto la seconda strofa, perché in realtà a me sarebbe tanto piaciuto metterci lui, però ovviamente sapevo che era difficile, no?
0: Certo.
1: Quindi a una certa gli ho scritto e gli ho detto, bro, guarda, io ho questo pezzo qua, non so se... E lui se l'ha sentito, gli è piaciuto, l'ha voluto fare e, insomma, King, cosa devo dire?
0: Fantastico, allora direi che ce l'ascoltiamo anche noi, Il Solito, Westcross e Massimo Pericolo.

le volte che ho dato una sberla, dopo mi sono sentito una merda. Tutte le volte che ho aperto le mappe ho buttato la prima per terra. Amici crescono, vivono e muoiono sopra il punto di partenza. Io non mi sento diverso da loro, coi soldi.

0: Il solito Westcross e Massimo Pericolo. Westcross che è qui, è passato a trovarci al Giovane Fuoriclasse con il suo nuovo album che è appena uscito, Bar Speranza. Questa qua è la collaborazione appunto con Massimo Pericolo, ma ce ne sono tante altre che abbiamo anche ascoltato da poco, appunto quella con Tare, quella con Fra Quintale, poi c'è Dacia Nazari, Post Nebbia. Ho dimenticato qualcuno?
1: No.
0: No, alla produzione invece abbiamo Lester, che anche lui è un producer molto molto forte.
2: Fortissimo.
0: Forse unico in Italia o uno dei pochi ad aver collaborato con Kanye.
2: Sì, adesso beh, sicuramente in quel modo lì credo di sì, poi non vorrei sbagliarmi, quindi
0: ok, vabbè, comunque sicuramente non sono in tanti quelli
2: però
0: che sono
2: una storia unica, sicuramente.
0: Sicuramente una storia unica. Tra l'altro, a livello di produzione, io ho notato che questo disco è molto minimal, cioè non so come dire, è quasi un togliere anziché aggiungere, no?
2: Sì, abbiamo lavorato molto.
0: Avete
2: su
0: cercato
2: questo.
0: Proprio quel sound lì?
2: Sì, sì, sì, è stata proprio una decisione che abbiamo preso. E quando eravamo in chiusura del progetto, abbiamo deciso di metterci ad ascoltare i pezzi e di togliere tutto quello che ritenevamo superfluo, diciamo.
0: Che non è una cosa che capita spesso, sai, di solito si mettono mille suoni, mille cose, invece
2: sì. È che a me piace così, in generale, non so.
0: Vabbè,
2: è una cosa di gusto.
0: Ci sta, giustamente, ma è anche una cosa che è un po' diversa, no? Cioè, quando ascolti un disco, adesso o magari parte un brano tuo nelle playlist, senti che c'è qualcosa di diverso, no?
2: Beh, mi
0: che
2: fa
0: magari
2: molto piacere.
0: È quella cosa minimal del togliere anziché aggiungere. Ma adesso che è uscito il disco, prossimi progetti, magari a livello di live, anche se vuoi portare
2: guarda,
0: in giro.
2: Guarda, noi abbiamo proprio questo venerdì una data a Padova e poi avremo Milano un po' più avanti, però dobbiamo annunciare ancora un po' di cose. E quindi sì, l'idea è di portarlo in live, di spingerlo, anche perché poi il live è la dimensione, è un po' la prova del 9, no?
0: Eh sì.
2: Quindi
0: poi i brani sono anche molto intimi, quindi puoi creare una situazione.
2: Esatto.
0: Con sì, una scenografia, magari qualcosa di particolare, no?
2: Esattamente, infatti non vedo l'ora, devo essere sincero.
0: Anche noi non vediamo l'ora di passare a trovarti. Grazie mille Westcross per
2: grazie
0: essere passato qui.
2: Gentilissimi.
0: Grazie mille.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare, per non aver paura.

state. Se fosse un foglio bianco, se fosse solo un viaggio, se hai ancora quella foto nel cassetto dove ho scritto un giorno dopo l'altro.

0: altro.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Io sono Dane e questo è Giovane Fuori Classe su Radio Latte Miele. C'è appena stato il nostro ospite Westcross che ci ha presentato il disco. Adesso sta per arrivare Mazby, anche lui freschissimo con il nuovo disco. Ma prima ci ascoltiamo Dedica di Hernia.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica di Ernia. Nel frattempo ci ha raggiunto in studio un altro grandissimo ospite, signore e signori, Mazby.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Come va? Come sta vivendo questo periodo?
2: Molto bene, molto bene. Tantissime belle cose, è appena uscito il disco, quindi siamo belli carichi.
1: Ho visto che stai annunciando tantissime cose, tutte diciamo di contorno anche per il disco appunto che è uscito, che si chiama Fuori Corso. Tra l'altro un titolo molto importante direi, no? Quasi rappresentativo della nostra generazione.
2: Sono partito dalla mia esperienza personale. Quando l'ho scritto 2 anni fa mi sentivo molto fuori corso nella vita e quindi ci tenevo a fare un disco che mi rappresentasse anche da questo punto di vista.
1: Ma scusa, ti riferisci anche all'università? Cioè tu hai fatto...
2: Allora, io ho fatto l'università, però 3 anni fa, no, anzi molto di più, cavolo, il tempo passa in fretta. Si può essere fuori corso all'università, ma anche in altri campi, quindi il lavoro, le relazioni,
1: la vita, beh, quello, ma è anche un po' forse grazie a causa anche dei social, no? Che negli ultimi anni vediamo le vite degli altri, quindi in qualche modo ci sentiamo,
2: certo,
1: indietro. Non so se ti è capitato anche magari nella stesura del disco.
2: Tantissimo, tantissimo. E la metafora universitaria che in qualche modo dava un po' un'unità di misura di questo concetto. E lo esprimeva bene, però si sente tanto anche in altri campi.
1: Beh, allora, sicuramente sul discorso dell'università ci torniamo, anche perché ho visto che c'è un bel annuncio che farei, insomma, un giro nelle varie università. Prima, per entrare un po' nel mood, mi ascolterei intanto un brano che è la title track dell'album, appunto, che si chiama Fuori Corso.
3: La senti questa fatica di diventare adulti e continuare a stupirsi, tenere un sogno in vita? Quanto è facile perdersi, abbattersi e poi crollare a fine partita.

0: corso di Mazbi, che è venuto qui a Giovane Fuori Classe per raccontarci un po' del suo nuovo disco, appunto, che si chiama Fuori Corso. Quindi mi sembra anche abbastanza importante questa traccia, no? Identificativa,
1: sì,
0: del disco.
1: Bravissimo. L'intro, il primo pezzo, perché in qualche modo riassume un po' tutti i concetti del disco. Perché insomma, se ci si sente fuori corso in qualsiasi ambito della vita, questo non vuol dire che uno non possa vivere una vita piena e dignitosa, e quindi finisce con questo augurio: io voglio vivere. Ed mi piace molto che inizi così il disco.
0: Quindi speri un po' anche che chi lo ascolta si senta meno solo in questa cosa.
1: Sì. Tra l'altro sono contento perché già sono iniziati ad arrivare dei messaggi veramente belli da questo punto di vista, anche di universitari, universitarie che mi scrivono un po' le loro considerazioni a riguardo, quindi sono già molto contento, devo dire.
0: Beh, allora a questo punto parliamo un po' dell'università, visto che hai annunciato attraverso i tuoi canali social, appunto, che farai un tour nelle università.
1: Sì.
0: Una cosa molto particolare, anche una bellissima idea secondo me.
1: Grazie.
0: Cosa farai? Andare a presentare il disco?
1: Esatto, faremo questi talk all'interno dell'università. Mi piaceva il cortocircuito di fare il fuori corso nelle università.
0: Sì, effettivamente, anche perché ce ne saranno molti magari che sono fuori corso, quindi è,
1: esatto,
0: anche un'occasione,
1: esatto. E poi insomma è un modo anche per sensibilizzare sull'argomento, perché mi ricordo che quando ho iniziato a scrivere questo disco comunque si veniva da anni in cui si leggevano anche casi di cronaca abbastanza pesanti a riguardo sulla salute mentale correlata al sentirsi fuori corso. Quindi anche in cuor mio sento di fare una cosa che mi fa piacere molto a livello sociale, se vuoi, anche di sdoganare un po' questa cosa e di dire: io ho fatto un disco su questa cosa e non mi vergogno, ci ho fatto l'adesivo, ho fatto la bandiera.
0: Ma infatti ho visto che sei tutto brandizzato,
1: tutto
0: bellissima
1: brandizzato,
0: questa camicia. Ma la camicia è fatta apposta per o è solamente personalizzata?
1: L'ho personalizzata io.
0: Ok, vabbè, sappi che quando vorrei spedirne una anche
1: qua,
0: va bene,
1: volentieri.
0: La indossiamo volentieri. È stato semplice avere l'opportunità di entrare nell'università, oppure sono ancora un po', magari, non sono tutti aperti a fare questo tipo di eventi?
1: Allora, abbiamo trovato molta apertura, probabilmente è un tema molto sentito da questo punto di vista, quindi spero anche che questa cosa faccia ulteriore breccia, ecco, perché se ne deve parlare di più. E quando ho iniziato a scrivere questo disco ho proprio pensato: io mi sento così e vorrei se ne parlasse di più, perché non penso di essere il solo.
0: Beh, allora comunque invitiamo tutti a controllare i social, che ci sono tutte le date così nelle varie università. E appunto qui a Milano so che sarei alla Yulm, poi ce ne sono,
1: sì,
0: altri in giro per l'Italia. E insomma potete passare ad ascoltare anche dal vivo il discorso, appunto, sul disco e su questo tema. Tra l'altro tu sei di Genova, una città comunque che è importantina, diciamo, per la musica italiana. Insomma, qualche artista deve essere uscito da lì. Come ti ha influenzato per la scrittura di questo disco, anche per la musicalità, che mi sembra molto aperta?
1: Beh, mi ha influenzato un po' a ritroso, nel senso che ho sentito tanto la responsabilità di uscire con un prodotto, dato che comunque ci sono tantissimi artisti a Genova che spaccano e che stanno facendo grandi cose a livello nazionale. Ho anche sentito la responsabilità di fare una proposta che non andasse in qualche modo a ricordare qualcun altro. Quindi sono stato un po' attento al contrario, no? A dire: cerchiamo,
0: okay,
1: di fare qualcosa.
0: Cerchiamo di non essere troppo genovese,
1: esatto,
0: secondo i canoni.
1: Esatto.
0: Beh, però secondo me è anche un po' nel sangue quella cosa lì. Cioè, ce l'hai proprio la musicalità, no? Ascoltando il disco si sente che c'è un po'.
1: Dici, da lì non si scappa.
0: Secondo me, ma è un bene
1: certo,
0: perché alla fine,
1: certo,
0: è la musica,
1: certo,
0: anche che riempie gli stadi, che stiamo vedendo in giro per l'Italia, che ha preso un po' tutti. Allora io direi di ascoltarci un altro brano di questo disco, che si chiama Muay Thai.
2: E così, senza amore, visti i tempi, sembra quasi un valore. Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

Vuoi connetterti ma non c'è rete. Vuoi scommettere ma non c'è fede. E vuoi investire però non c'è fondo.

0: non può essere l'unica condizione.
1: E questa era Muay Thai di Mazbi. Siamo sempre su Giovane Fuori Classe e il nostro Mazbi è passato qui a trovarci per raccontarci un po' quello che sta facendo, il disco Fuori Corsa, appunto, che è uscito ed è disponibile, si può ascoltare ovunque, ma anche il tour nelle università di cui abbiamo parlato, una cosa molto particolare, un'iniziativa anche importante per avvicinare determinati temi, appunto, sociali, chiamiamoli, con agli studenti, appunto. E c'è anche nel disco, tra l'altro, una collaborazione che è una sola, che di solito si vedono dischi anche pieni di collaborazioni, invece qua c'è solamente Orlando. Come nasce questa collaborazione?
2: È nato molto spontaneamente, perché io e lui condividiamo intanto, penso, molti valori, ed è molto bella questa cosa, soprattutto in una città come Milano, molto frenetica, molto veloce. Capitato di fare discorsi sulla musica, ci siamo proprio trovati tanto. E poi condividiamo anche lo stesso produttore, che è Sitch, Simone Panero, che è sia nel mio team di produttori sia nel suo, quindi diciamo che è nata veramente molto organicamente.
1: Poi avete anche, mi sembra, due stili molto simili, forse, come cantautorato.
2: Beh, ci piace, esatto, ci piace tanto Bruno Risas, entrambi, quindi siamo condivisi.
1: Che però
2: anche
1: è calabrese, non è di Genova.
2: sì.
1: Ma invece della scuola genovese, adesso so che mi hai detto che non cerchi di non rifarti troppo a quelli che già esistono, ovviamente, perché sono che hanno fatto la storia e sono molto conosciuti. Ma c'è qualcuno che pensa, cioè, che ti sia ascoltato tanto?
2: Beh, sì, tantissimo. Luigi Tenco, il numero uno.
1: Grande, il caso misterioso anche lui, uno dei più criptici della musica italiana.
2: È nel mio cuore, sempre.
1: E poi io so che anche, cioè, vedendo le cose che hai fatto in passato, tu hai anche collaborato con Olly. Ma eravate, cioè, siete amici? Come,
2: certo,
1: vi conoscete
2: certo.
1: Ancora prima della musica, immagino.
2: Certo, siamo amici, e non solo con lui, con tantissimi altri di Genova. Quindi, insomma, a Genova c'è una bella fucina di artisti.
1: Ma infatti mi sembra una scena molto calda. E tra l'altro vedo che stanno tornando anche molto i live a Genova. Cioè, adesso, vabbè, Olly ha fatto gli stadi, appunto, che è ritornato attivo per fare i concerti. Cioè, tipo, non so se segui tanto la scena rap, comunque io sì. Cioè, tipo, Elmi ha fatto dei live a Genova, Vaz ne ha annunciati degli altri. Quindi, cioè, vedo che si stanno spostando anche sempre di più verso Genova e gli artisti locali stanno puntando molto sul territorio.
2: Sì, è un bel momento e spero che questo bel momento si trasformi anche in un aumento di posti, che insomma a Genova c'è un po' una carenza di un certo range
1: proprio
2: di spettatori.
1: Di venue, dici, per fare i concerti?
2: Sì, perché è tutto bellissimo, però ci sono anche dei temi un po' più spinosi.
1: E ne approfitto anche per, appunto, per annunciare, l'hai annunciato te in realtà, io lo ricordo che anche te farai un live a Genova.
2: Bravissimo, alla CLAC il 13 novembre, siamo in questo teatro che è proprio nel cuore di Genova.
1: Ah,
2: ci tenevo particolarmente,
1: proprio
2: nei vicoli di Genova.
1: Bellissimo.
2: Quindi ci tenevo particolarmente. Quest'estate abbiamo fatto un pre-fuoricorso tour estivo, dove però Genova non c'era. E quindi, diciamo, non poteva mancare Genova.
1: Infatti l'hai tenuta come ultima tappa,
2: esatto,
1: perché
2: esatto.
1: Era troppo importante. E come ti stai preparando per il live, o sei già allenato per
2: quello che
1: hai fatto?
2: Per fortuna quest'estate abbiamo fatto una bella palestra, devo dirti, e ci stiamo allenando, ci stiamo capendo la scaletta definitiva e siamo carichissimi.
1: Allora anche io sono carichissimo e spero di essere a Genova in quei giorni lì, magari vederlo direttamente,
2: invitato,
1: o comunque di vedere assolutamente i video. E soprattutto so che ci farai godere, questo per annunciare anche la prossima canzone, di buona musica, quindi ascoltiamoci Godere.
2: Grande.
1: Di Mazbi.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Forse alla fine di tutto il gioco migliore è lasciare andare.
1: Godere di Mazbi qui su Radio Latte Miele. Siamo a Giovane Fuori Classe e ovviamente Mazbi è venuto qui per raccontarci un po' del disco, di quello che sta facendo. Questo era l'ultimo brano che ci siamo ascoltati, ma ci sono tante altre cose che stanno per succedere, alcune delle quali, vabbè, io ne so una che però non posso ancora dire, purtroppo.
2: No.
1: Quindi seguitelo, vi invito a seguirlo ovviamente per tutto quello che poi annuncerà. E invece ce n'è un'altra che tra l'altro è una notizia recente, appunto, che c'è Marco Mengoni che ha aperto il suo locale a Milano, l'ho sbagliato, e tu sarai uno degli artisti in line up a suonare.
2: Bellissimo, bellissimo.
1: Una delle tante serate che fanno, appunto, sarai, ricordiamo, il 27 novembre con anche Saif.
2: Bellissimo, sono felicissimo, e sarà anche a sto punto una serata a tema Genova, perché siamo con Saif.
1: Direi di sì, ma vi conoscevate già voi anche?
2: Sì. Tra l'altro da tantissimo tempo, nel senso che mi ricordo l'avevo beccato probabilmente 10 anni fa nei vicoli di Genova, vicino alla Clack, tra l'altro.
1: Ah, ok, perfetto.
2: A far freestyle. Poi non ci siamo più visti per anni, cioè tipo l'ho rivisto...
1: Ma non dirmi che anche tu facevi freestyle?
2: Certo, di brutto.
1: Ma davvero? Guarda, non te lo faccio fare qua solamente perché abbiamo poco tempo.
2: Perché c'è, siamo in fascia protetta.
1: Però sarebbe incredibile, e quindi appena ci becchiamo in un contesto un pochino più di strada ci divertiamo
2: andiamo
1: con del
2: freestyle.
1: A fare un po' di freestyle. Tra l'altro nel frattempo è arrivato anche il vinile qua. Cioè,
2: hai visto?
1: Gli ascoltatori non possono vederlo, ma qui è arrivato tra le nostre mani anche il vinile di Fuori Corso, che è disponibile, si può acquistare, no?
2: Disponibile, si può acquistare, sia online, che poi ha la data del 13 novembre. Sono molto emozionato perché, sai, la musica oggi è molto liquida, molto algoritmica, e invece

0: Mezzanotte e due.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il Sole di Welo, Alvaro Soler e Roy Paci, la nuova hit che in questo caso è anche il Disco Weekend, viene trasmessa ogni 3 ore dal venerdì alla domenica qui su Radio Latte Miele. Adesso direi che possiamo ascoltarci una nuova canzone di Ariete, che è la collaborazione con Angelina Mango ed è un estratto del nuovo album che è appena uscito, si chiama Tutti Tornano a Casa. La canzone è Che Bella Vita, l'ascoltiamo tra poco.

Che bella vita di Ariete e Angelina Mango, una delle hit del nuovo album Tutti tornano a casa di Ariete, l'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Latte Miele. Tra l'altro a brevissimo arriverà in studio anche il nuovo, cioè il nuovo ospite, il creator, con lo spazio dedicato appunto alle sue 5 canzoni, quindi Gimme 5. Ma prima ci ascoltiamo il nuovo singolo di 100.000 carie, Monete e Bottoni.

niente di speciale. Monete e bottoni di 100.000 carie qui su Radio Latte Miele. Io sono Dane, questo è Giovane Fuori Classe. Nel frattempo è arrivato quel momento, ed è proprio il momento del nostro format Gimme 5. Dimmi chi sei, dimmi chi hai.

0: oggi con Silvia Villoresi qui presente.
1: Hola.
0: Detta anche Hyper Silvia, no?
1: Hyper Silvia, ciao Dani, grazie per
0: l'invitato. Ciao, è un piacere rivederti, ormai ci vediamo sempre in giro tutti gli eventi, siamo anche competitor di podcast noi, devo dire questa cosa.
1: Competitor
0: che ci aiutiamo e ci vogliamo assolutamente bene. Come sempre è arrivato ospite il nostro creator, appunto Silvia, per portarci 5 canzoni di artisti emergenti che ci consiglia. Vuoi annunciarmi la prima? Io, allora, di solito mi preparo, cioè in realtà di solito quando me le portano le conosco tutte più o meno. A sto giro no, vuol dire, cioè sei stata molto originale e io non mi sono informato apposta, così è una sorpresa anche per me.
1: Allora, guarda, se vuoi parto già con la prima.
0: La prima, esatto, che è un titolo strano, T-Fat.
1: Sì, esatto, ma infatti lo capisci solo quando l'ascolti, perché
0: okay.
1: Stiamo parlando di Sano featuring Irbis, due artisti che adoro da morire. E Sano è uno dei vecchi della True Collected, cioè prima c'era la True Collected, collettivo napoletano di Hyperpop eccetera, adesso
0: okay.
1: È con il suo progetto.
0: Vabbè, Irbis invece lo conosco, devo dire, è già un po' che gira ed è una
1: monumento,
0: bellissima voce.
1: Monumento.
0: Allora, tra pochissimo ne parliamo, direi di ascoltarci il brano.
1: Vamos.

0: E questo era T-Fat di Sano con Irbis, uno dei 5 brani proposti da Silvia Villoresi, che è qui con me a Giovane Fuori Classe. Come mai hai scelto questo brano?
1: Perché lo amo da morire e amo entrambi gli artisti, appunto, che appunto è T-Fat perché è napoletano, no? Sta tutto T-Fat.
0: Ah, ecco perché, vedi, abbiamo scoperto che era un titolo molto strano da leggere, effettivamente.
1: Sì, lo capisci solo ascoltando la canzone, effettivamente. E boh, io la trovo
0: un solo interessante
1: assurda,
0: devo dire, per i due artisti. Non pensavo potessero matchare così bene.
1: No, ma quando metti due geni insieme escono le magie.
0: Due geni, wow.
1: Ma io purtroppo ho proprio dei gusti che secondo me io riconosco dei geni, che poi magari li capisco solo io, però non è vero.
0: Beh,
1: dai,
0: magari poi nel tempo si rivelano effettivamente tali.
1: Vedrai, arriverà.
0: Tu potrai
1: l'epoca,
0: dire, ah ok, vedi che...
1: Ti giuro, l'epoca di Sano e di Irbis arriverà, lo sento.
0: E allora direi di passare alla seconda canzone, che invece si chiama Sceglierei il mio cane. Qua comunque la scelta dei titoli, posso dire, è incredibile. Dei RIP, quindi è una band.
1: Sono un duo.
0: Sono un duo, RIP, Sceglierei il mio cane.

0: Scegliere il mio cane di RIP qui su... Dei RIP qui su Giovane Fuori Classe. Questo è Gimme 5, il format dove un creator, in questo caso la nostra Silvia Villoresi che è qui presente, ci consiglia 5 canzoni. E come mai questa scelta molto particolare?
1: Ma perché a me piace tantissimo andare a scovare artistini piccoli. Cioè in realtà è Spotify che me li consiglia e ogni tanto mi fisso completamente. Di loro mi sono innamorata per, cioè tantissimo proprio. E in realtà,
0: quindi in questo caso l'algoritmo fa il suo lavoro in modo corretto.
1: L'algoritmo con me
0: corretto.
1: Funziona perfettamente. Mi consiglia solo artisti veramente ricercati. E poi se mi fisso poi me li consiglia ancora di più. E loro sono un duo, si sa pochissimo in realtà su di loro. Però a me tutta la scena elettropop, un po' che arriva dall'hyperpop, io ci ho sempre volato.
0: Cioè sei una di quelle che vanno proprio a ballare sta roba, si scatenano.
1: Mamma mia, vai. Sì, perché sono sia emotive, quindi sia ti tirano una pacca di emotività, ma poi ti fanno anche ballare, quindi per me è proprio la roba giusta.
0: E allora direi di cambiare mood a questo punto, perché ce n'è un'altra che
1: siamo, però...
0: Sì, più o meno. Tra l'altro questa l'ho anche vista dal vivo allo Spring Attitude, mi ricordo. E sto parlando di Altea, il brano è Mia.

Giovane Fuori Classe su Radio Latte Miele. Abbiamo appena ascoltato tre canzoni della nostra Silvia Villoresi, la creator ospite di oggi. Ne mancano altre due, ma prima ci ascoltiamo L'Era 42 con La Direzione Giusta.

0: La direzione giusta degli Era 42 qui su Giovane Fuori Classe. Siamo ancora nel format Game 5 con Silvia Villoresi, che ci ha portato 5 bellissime canzoni. E so che hai un pochino da dire sulla prossima, che è Orchidea di Volpi.
1: Sì.
0: Come che conosci bene Volpi, no?
1: Sì, sì, sì, ormai è diventato mio fratello, però io non lo conoscevo. Mi ha mandato un mio amico il suo EP, 6 canzoni fatte a mano. Io me ne sono innamorata, soprattutto di sta canzone qua. E poi un po' a caso, alla serata che organizzo tutti i giovedì in Santiera Toscana, fuori ovunque,
0: ricordiamolo, che per chi è di Milano o dintorni, che vuole sentirsi della musica di artisti emergenti, non ci sono tanti posti che li promuovono, ma il Santiera è uno di quelli.
1: Esatto, serata
0: Silvia,
1: gratuita,
0: appunto,
1: 4 artisti ogni serata, è super bello.
0: E Silvia conduce questa serata.
1: Esatto, ed è venuto per la prima, a fare il primo live suo proprio, perché lui comunque c'ha 15 anni di chitarra alle spalle, di conservatorio, tipo un musicista
0: con i contro.
1: Incredibile, un genio secondo me. E poi praticamente è venuto a fare il primo live lì. Io mi sono innamorata, quindi ho detto: senti, vieni alla prima intervista al simposio, subito. E l'ho intervistato instant, perché secondo me lui volerà, e quindi così posso dire ho il primato della prima intervista di voi.
0: E adesso è anche il momento di passarlo un po' su Radio Latte Miele. Ci ascoltiamo Orchidea. In fondo

passione, ma era impossibile far finta di perdere un particolare. In mezzo a tutto quel disastro raro, un tocco blu di colore, il più elegante fiore per non dimenticare.

unghie lotta fra il dolore di chi sta per dimenticare.

0: sta per dimenticare lei? Chi sta per dimenticare? Adesso in fondo alla strada c'è un parcheggio grigio. Solo il cielo rende omaggio al fiore, condivide il suo colore. Con la sua pioggia per più di 20 anni ha sfamato il suo bambino. Ha ricordato a un uomo per 20 anni che qualcuno gli era sempre vicino. Che lei è stata sempre vicina, che adesso sarà sempre vicina.
1: Orchidea di Volpi, uno dei 5 brani selezionati per il format Gimme 5 qui su Giovane Fuori Classe. C'è Silvia Villoresi qui con noi e tra l'altro una bellissima scoperta, devo dire, molto malinconica, appunto, come hai detto anche te. Abbiamo spezzato un po' il mood. Qual era la storia che stavi raccontando?
2: Che praticamente questa canzone a me piace perché è molto cantautorale, racconta appunto una storia che è di questo anziano signore che un po' tutti da fuori vedono come burbero, perché in realtà lui l'unico suo interesse è portare acqua a quest'orchidea che gli aveva regalato sua moglie, che è morta. E quindi io sono una romanticona, quindi la prima volta che l'ho ascoltato fiumi di lacrime proprio.
1: Con questa retroscena devo dire che rende ancora di più. Adesso non vorrei subito spezzare il mood, ma tocca farlo perché siamo arrivati all'ultimo brano, che è un singolo di Praci.
2: Sì, in realtà ho scelto proprio quella romantica di Praci.
1: Sì, me ne sono accorto anche perché il disco, questo è uno, l'unico che hai portato che conoscevo già, perché il disco me lo sono ascoltato tantissimo.
2: Crazy disco.
1: Dal Golfo degli Angeli, grandissimo disco di Praci. Ascoltiamoci L'ultima volta.
3: L'ultima volta che ti ho vista nuda sembrava la prima. L'ultima volta alle 6 di mattina. L'ultima siga e dopo vado via. Per l'ultima volta, baby, dimmi che mi ami, che sei solo mia.

0: Praci all'infinito.
1: L'ultima volta di Praci, uno dei brani che ci ha portato Silvia Villoresi oggi qui su Radio Latte Miele. Questo è Giovane Fuori Classe. Minchia, Praci, ma è anche partita una parola, talmente sono legato a Praci perché c'è questo disco davvero incredibile, lui è una penna fortissima.
2: Sì. Infatti ho scelto questa canzone, per quanto tutto l'album è anche tipo super gasato eccetera, ma ho scelto questa proprio perché mi dà le vibes da amore molto sincero che lui ha anche, cioè anche lo mostra nei social, a me piace troppo nel rap soprattutto, che è un genere molto spesso un po' violento nel suo racconto dell'amore e delle donne. Invece questa è proprio, cioè, sincera, cioè proprio una...
1: Ma poi il disco, cioè, quanto è legato anche alla sua terra,
2: ma
1: proprio
2: dimostra i suoi valori. Cioè io lo amo per questo, perché è una persona piena di buoni propositi, di buoni
1: valori.
2: È
1: davvero uno dei più promettenti, secondo me, della nuova generazione, sì, che sì, potrà sì. fare tantissimo
2: negli
1: anni.
2: È il mio preferito,
1: anni.
2: Penso, di tutta la nuova generazione rap, quindi...
1: Ma infatti non a caso tipo uno come Ernia lo ha appoggiato ed è nel disco, perché non è che dà il featuring a chiunque.
2: Sì.
1: Silvia, purtroppo il tempo è finito, ma io ti ringrazio tantissimo.
2: Grazie
1: per aver
2: te.
1: Portato questi brani e per averci fatto scoprire nuova musica. Ci risentiremo sicuramente più avanti con altre canzoni.
2: Grazie mille, Dan, è stato veramente un piacere. Grazie alla Radio Latte Miele, a tutti quanti, siete dei grandi.
1: Grazie Silvia, let's go.
2: Let's go.

Non c'è di che di Willy Peyote qui su Radio Latte Miele. È arrivato il momento dei nostri saluti e vi ricordo l'appuntamento come sempre con Giovane Fuori Classe settimana prossima, il venerdì sera alle 21 e la replica il sabato sera alle 23, con tantissimi ospiti, creator e tantissima musica fresca, perché questo è Giovane Fuori Classe. Let's go, ci sentiamo prossimamente.

chiesto aiuto anche con gli occhi, ma scoppiava a ridere. Ho chiesto aiuto 100 volte solo a mia cugina e non sapeva cosa dirmi. Marchi, stai serena. Mi riempivo di dolore come un grande imbuto, ma era tutto molto meglio perché ho chiesto aiuto. E mia madre mi sussurrò una sera: la vita è bella, ne varrà la pena.

so che da sola sono lenta. Non cambio, non miglioro, non reagisco, sono spenta. Ho chiesto aiuto e mi ha risposto un bel dottore che ha studiato per 100 anni, laureato con amore. E lo pago, sì lo pago, e sono i soldi meglio spesi. Mi è apparso un mare calmo, ma dai fondali accesi. E gli abissi sono profondi, ma non ci si perde, non ci si muore, non ci si arrende.

0: Radio Latte Miele.
1: Quante volte ho lasciato che tu ti prendessi un po' gioco di me. Nelle mani non avevo nulla, ma i castelli nascono dal niente. E parlami come fossi l'ultimo a credere in quello che siamo. Poi strappami le mie ansie, anche se sai che mi sento così stupido. Oh oh, quando mi lasci a guardare, ho bisogno di te subito. Oh oh, vieni guardami le spalle.

nome, come un coltello che mi entra dentro e mi rimane lì. E nella testa ho mille muri da battere, mille dubbi da battere. Come quando entravo a casa e mi dicevo non piangere, trattenevo le lacrime e le versavo su pagine. Un essere diverso è solo un essere fragile. Trattami come una specie estinta, come fa una volpe a diventare una pelliccia. So soltanto che ci prenderemo la rivincita in una notte limpida. Io mica l'ho scritta, l'ho dipinta.

0: Una in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
2: Un mondo, soltanto adesso io ti guardo.
0: Latte e miele. Latte e miele.
3: Com'era il mondo prima di te?
4: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta.

0: 1:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.